Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 3:02.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: per te.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Un buon lunedì e un buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 21 settembre 2026, pronti per l'oroscopo della giornata. Partiamo allora dall'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa con una sensibilità fuori dal comune, riuscendo a percepire l'umore dei colleghi prima ancora che parlino. Questa empatia vi permetterà di evitare conflitti inutili. Toro, in amore sarete meno inclini ai compromessi del solito. Sentirete l'esigenza di chiarire un punto fondamentale riguardo alla gestione degli spazi comuni. La vostra fermezza sarà rispettata. Gemelli, le finanze saranno al centro dell'attenzione per un piccolo errore di calcolo del passato che emerge oggi. Risolverete la questione con un colpo di genio, trasformando un problema in opportunità. Cancro, sarete attratti da un nuovo interesse culturale, forse legato alla storia locale o all'antropologia. Passare il tempo libero a studiare le radici di un luogo vi darà un senso di appartenenza che cercavate da tempo. Leone, un incontro casuale in un contesto professionale si trasformerà in una chiacchierata su passioni comuni. Scoprirete che dietro la facciata di un conoscente si nasconde un animo simile al vostro. Vergine, in amore deciderete di mettere da parte la razionalità per seguire un impulso puramente istintivo. Organizzare una sorpresa dell'ultimo minuto per il partner accenderà una scintilla di entusiasmo. Bilancia, vi sentirete chiamati a gestire un budget per un progetto di gruppo, dimostrando doti di equilibrio e giustizia. La vostra capacità di non scontentare nessuno sarà il vostro miglior biglietto da visita. Scorpione, un segreto professionale vi verrà confidato inaspettatamente, ma la vostra capacità di mantenere il silenzio assoluto consoliderà la vostra reputazione di persona affidabile e profonda. Sagittario, sentirete il bisogno di cambiare qualcosa nel vostro ambiente domestico, forse eliminando oggetti che non sentite più vostri. Il vuoto che creerete servirà a ospitare nuove idee e nuovi desideri in arrivo. Capricorno, in amore sarete pronti a discutere di piani finanziari a lungo termine con il partner. La vostra visione pragmatica si sposerà bene con i sogni dell'altro. Acquario, riceverete un'idea brillante per ottimizzare i vostri spostamenti quotidiani, risparmiando tempo e denaro. Sarete entusiasti di questa piccola rivoluzione logistica. Pesci, vi dedicherete a un'attività creativa che richiede l'uso delle mani, come il giardinaggio o il restauro. Vedere un risultato tangibile del vostro impegno vi aiuterà a scaricare le tensioni mentali accumulate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
6: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
5: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
7: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
8: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
13: Radio Verona.

da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma pure

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Distributori Al Risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Non mi sai imbucare la fuoriatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia, che l'è tanto bravo, e io ti sbuca tutto. Sento Salera, la Pajero del Gino, ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
10: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Da questa mattina scattano i controlli automatici in piazza Brai su Ponte Aleardi. Le telecamere rileveranno i transiti vietati nelle aree riservate al trasporto pubblico. Su Ponte Aleardi possono passare i possessori del pass Cittadella, mentre l'accesso resta libero dalle 18 alle 7. Controlli automatici da oggi anche sulle preferenziali di Verona Sud e tra Viale dell'Agricoltura, Via Fornari, Viale del Commercio e Viale delle Nazioni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 21 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Un'interrogazione urgente in regione dopo il guasto informatico che sabato sera ha colpito per oltre 2 ore gli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma. La consigliera PD Anna Maria Bigon chiede verifiche sul sistema informativo, sui collaudi e sul backup. Durante il guasto attivate le procedure d'emergenza anche con gestione cartacea. La OUI precisa l'assistenza è stata sempre garantita, escluso un attacco hacker. Si accorciano i tempi della giustizia civile a Verona. Nel primo semestre 2026 servono in media 303 giorni per chiudere una causa contro i 349 del 2019. Lo rileva l'Istat su dati del Ministero della Giustizia. Positivo anche lo smaltimento dell'arretrato. Il presidente del Tribunale D'Amico, ora l'emergenza riguarda il personale delle cancellerie. Documenti sanitari che sarebbero stati contraffatti e spese mediche non corrispondenti al vero. La Procura di Verona indaga sulle raccolte fondi promosse da una donna di Isola della Scala per le presunte cure del figlio. Gli accertamenti sono condotti dalla polizia locale con la Guardia di Finanza. La donna avrebbe ammesso i fatti, ma il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. Un saluto a Pescantina è arrivato ieri da Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro. Il pontefice ha ricordato la cerimonia al monumento agli ex internati e le persone deportate e imprigionate durante la Seconda Guerra Mondiale. Un richiamo a non dimenticare la storia, ha detto il Papa, per evitare di ripeterne gli errori. Industria europea e competitività al centro del vertice in programma alle 18 alla Camera di Commercio di Verona. Apre i lavori il ministro delle imprese Adolfo Urso. Al confronto promosso dall'europarlamentare Daniele Polato partecipano istituzioni, rappresentanti europei e categorie produttive. Sul tavolo l'Industrial Accelerator Act e le proposte delle imprese in vista degli emendamenti a Bruxelles. L'Arena torna questa sera al centro della musica italiana con la quarta edizione di Una Nessuna 100.000. Il concerto contro la violenza sulle donne, l'evento è già sold out. Sul palco, tra gli altri, Laura Pausini, Ligabue, Annalisa, Emma e Giuliano Sangiorgi. Con la prevendita e il sostegno dei partner sono già stati raccolti 450.000 euro destinati a 9 centri antiviolenza italiani. Il derby è giallo-blu, l'Hellas Verona ha battuto ieri 2-1 il Vicenza al Bentegodi nella quinta giornata di Serie B. Biancorossi avanti al 58esimo con Rauti, poi la rimonta firmata da Daniel Mosquera è entrato dalla panchina. L'attaccante colombiano ha segnato 2 volte in appena 2 minuti al 74esimo e al 76esimo consegnando la vittoria alla squadra di Baroni. Era l'ultima notizia, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
0: Fino
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento l'unica segnalazione è sulla 434 Transpolesana, dove troviamo degli incolonnamenti nella direzione di Verona tra Pozzo di San Giovanni Lupatoto e l'immissione sulla statale di Verona. Qualche rallentamento su via Legnago, non ci sono altre segnalazioni. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale, possibili da oggi e fino a domenica 27 settembre, compresa su via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Lugagnano, via Bassone, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Meteo.
3: Pressioni medio-alte interessano la nostra regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, niente piogge, temperatura massima fino a 29 gradi, la minima scende a 18, non ci sono allerte meteo.
10: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, amiche e amici di Radio Verona. Sono le 7:12 minuti 49 secondi di questo lunedì 21 settembre. Comincia una nuova settimana e comincia Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, staremo insieme fino alle 9, poi l'intermezzo tra le 8:20 e le 8:45. Dammi un consiglio, come sempre potete entrare anche voi nella nostra diretta WhatsApp al 335 60 11 610 con i vostri messaggi scritti e vocali. Partiamo dall'Europa perché il voto tedesco ci restituisce una Germania sempre più polarizzata. In Mecklenburgo Pomerania anteriore l'AfD arriva al 38,3% ed è il primo partito. La CDU del cancelliere Friedrich Merz crolla invece al 4,9% e resta fuori dal Parlamento regionale. A Berlino accade quasi il contrario, vince la Linke di Elif Eralp con il 25,3%. Merz definisce il risultato un disastro, ma dice che resterà alla guida del governo e attuerà diverse riforme. Dagli Stati Uniti arriva invece un segnale di dialogo tra le due maggiori potenze mondiali. Washington e Pechino tornano oggi al tavolo dopo una prima giornata di colloqui che il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha definito molto positiva. Si parla di commercio e investimenti, ma soprattutto di intelligenza artificiale. Stati Uniti e Cina vogliono aprire un canale specifico per comunicare anche sui rischi e sulle minacce legate alla AI e il lavoro preparatorio all'incontro di questa settimana tra Donald Trump e Xi Jinping. E si è votato anche in Russia, dei primi risultati Russia Unita, il partito del presidente Putin è, come era prevedibile, largamente in testa, vicino al 58%. Sono le prime elezioni per la Duma dall'invasione dell'Ucraina del 2022, svolte però senza una reale competizione dell'opposizione antiguerra rimasta fuori dal voto, poiché esclusa appunto dal voto. In Italia invece si apre una settimana politica con la scuola già al centro dello scontro. Giorgia Meloni annuncia un provvedimento del governo con un numero massimo di studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori degli studenti con gravi problemi di inserimento e il divieto di burka e niqab a scuola. I dirigenti scolastici sollevano dubbi sull'applicabilità delle nuove regole, in particolar modo per quel che riguarda il numero massimo di studenti stranieri per classe, e vedremo di approfondire questo aspetto, mentre dall'opposizione arriva una risposta che potrebbe anche essere definita ironica da parte di Elly Schlein, e cioè: beh, a questo punto, dopo il discorso che ha fatto ieri, Meloni ci dica qual è la data delle elezioni. E veniamo adesso a Verona, perché da questa mattina bisogna fare attenzione anche a dove si passa in automobile. Entrano in funzione i controlli automatici in Piazza Bra, su Ponte Aleardi e su alcune corsie preferenziali di Verona Sud. Su Ponte Aleardi dalle 7 alle 18 possono transitare soltanto i veicoli autorizzati, poi dalle 18 alle 7 della mattina successiva resta libero il passaggio. Una scelta contestata dalla Lega, che chiede di riaprire il ponte almeno nelle ore di punta. Ne parleremo alle 8:47-49 con il consigliere comunale Nicolo Zavarise. Resta intanto aperto il caso del guasto informatico che sabato sera ha interessato per circa 2 ore Borgo Trento e Borgo Roma. La consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon annuncia un'interrogazione. La AOI precisa però che l'assistenza è sempre stata garantita anche ai pazienti più critici, quelli cioè in terapia intensiva, e che non si è trattato di un attacco informatico. Poi nell'agenda veronese di oggi c'è anche l'industria. Alle 18 alla Camera di Commercio confronto sulla competitività europea con il ministro delle imprese Adolfo Urso, e questa sera l'Arena torna, se potremmo dire, ad ospitare una nessuna 100.000, il grande concerto contro la violenza sulle donne, già tutto esaurito. Questo il quadro dal quale partiamo. Adesso allarghiamo lo sguardo, vediamo come i giornali italiani raccontano questa mattina il voto tedesco, le nuove mosse del governo sulla scuola, gli altri temi che accompagneranno questo lunedì. Comincia la nostra rassegna stampa ragionata qui a Tempo Reale.
0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: E allora il taglio alto e anche, diciamo, il centro pagina del giornale L'Arena non poteva che essere dedicato all'Hellas Verona e alla rimonta con questo derby. L'Hellas reagisce e batte il Vicenza, Mosquera re del derby al Bentegodi. Il Verona va sotto, ma l'attaccante segna 2 gol in 3 minuti. Lo stadio esplode di gioia, i giocatori dell'Hellas esultano nella fotonotizia con Daniel Fernando Mosquera e rivolgono un saluto al compagno Mattia Compagnon che si è rotto un crociato in allenamento. Questo il titolo principale che troviamo questa mattina sull'Arena, non che le altre notizie siano ovviamente meno importanti. Infatti in centropagina c'è anche quella del sistema informatico in tilt per 2 ore, la rete informatica degli ospedali scatta il protocollo di sicurezza, il caso va in regione, appunto con l'interrogazione della consigliera PD Bigon. E dalla AOI spiegano che si è trattato non di un guasto propriamente del software, bensì un guasto hardware, quindi della macchina, in questo caso del server, che praticamente è andato giù. Non si è trattato di un attacco hacker, perché ormai si pensa solo a questo vista la guerra ibrida in cui ci troviamo, ma è proprio di un problema alle macchine, che appunto è stato risolto in poco più di 2 ore, e non sono mai venuti meno i protocolli di emergenza e quindi anche i trattamenti in terapia intensiva. Perché sì, è vero, questo server ovviamente guida anche, serve anche per il trattamento in sopravvivenza, appunto, dei malati in terapia intensiva. In tribunale, e questo lo troviamo di spalla sul giornale L'Arena, con i dati Istat che ci dicono che si riducono i tempi delle cause civili al tribunale di Verona, ora ci vogliono 10 mesi. Poco più appunto di 10 mesi, sono 303 giorni. In epoca pre-Covid servivano 349 giorni. Questo appunto emerge dall'elaborazione che Istat fa dei dati che il Ministero della Giustizia fornisce. Poi la Lega ha congresso, sguardo sul futuro, questo è il virgolettato. Salvini da Pontida ha convocato un congresso straordinario della Lega a ottobre e sfida i nordisti, appunto scrive il giornale L'Arena. I governatori del nord chiedono di contare di più nelle scelte della Lega, ma di fatto non sanciscono uno strappo, dicono anzi il contrario, si tratta di un modo per unificare, per tenere unita la Lega, ma i conti appunto si faranno a congresso ad ottobre. Per il governatore Stefani la Lega guarda sempre al futuro, Stefani sempre rassicurante e diplomatico appunto in queste circostanze. C'è poi la notizia che troviamo invece in taglio basso, quella cioè del saluto che Papa Francesco chiedo scusa, veramente a volte si va in automatico, ma evidentemente è stato anche un Papa molto amato e quindi viene anche spontaneo, i neuroni oramai sono codificati in questo modo. No, anzi, un validissimo Papa Leone XIV che ieri invece all'Angelus ha inviato la propria benedizione alla popolazione di Pescantina che si è stretta attorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri della Seconda Guerra Mondiale. Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato. Grande emozione subito fatta propria dal sindaco Aldo Vangi. Nasce il Bosco degli Angeli, il parco appunto che ricorda le donne che accoglievano i reduci. Camilla Madinelli a pagina 23 appunto ci racconta questo saluto del Papa Prevost ieri all'Angelus a Pescantina. E tra pochissimo la nostra edicola prosegue qui in diretta su Radio Verona, perché abbiamo tutti gli altri quotidiani della nostra regione che ci aspettano.
1: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
2: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
1: Vuoto.
2: Ma no, il sotto...
1: Marino.
2: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da 1 litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Vieni a risparmiare.
2: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Radio Verona, tempo reale.
0: I vostri messaggi al 335 60 11 610. C'è un nostro ascoltatore, Davide, che ci scrive questa mattina: Luca, ma facci capire, se vengo dalla partita del Verona e devo andare in centro, mi resta la scelta se prendere la multa oppure noleggiare un elicottero? Ovviamente il messaggio scherzoso, ironico, è riferito ai nuovi divieti, appunto, che scattano a partire da oggi con le telecamere, quindi l'avvio delle multe su Ponte Reardi, Piazza Bra. Chiaro che ci sono delle strade alternative. Ovviamente il nostro ascoltatore comunque, insomma, ci ha voluto così chiedere se per caso fossero a disposizione dei servizi in elicottero. Credo che in alcune città siano attivi, non credo però in Italia. Ad ogni modo, vediamo gli altri quotidiani della nostra bellissima regione che cosa scrivono. La Nuova Venezia Mestre, Mattino di Padova e Tribuna di Treviso convergono tutti sulla Pontida e appunto l'annuncio che ieri ha fatto Salvini. Salvini blitz Lega a congresso. Dal palco di Pontida il segretario spiazza tutti e chiede una nuova fiducia entro ottobre. Oggi la decisione del Consiglio federale, il fronte del nord bene, la discussione in questo modo si cresce. Una mossa che non ti aspetti, scrivono appunto a Nuova Venezia, Tribunale di Treviso e Mattino di Padova. Domani vale a dire oggi, nota del redattore NDR, proporrò al Consiglio federale della Lega di convocare un congresso straordinario a ottobre per decidere insieme e marciare compatti. Voglio sapere se ho ancora la fiducia della mia famiglia politica e lo chiederò per alzata di mano. Sono disposto ad offrire la mia vita per i miei figli e per voi. Parole e pathos di Matteo Salvini, che all'ultimo respiro rianima un raduno fin lì anestetizzato da ritornelli plebiscitari e timide obiezioni dei rivali. Un colpo di scena che coglie di sorpresa i dissidenti del Nord. Così appunto sui tre quotidiani NEM. Adesso le ultime news Italia Mondo e poi torniamo assieme ovviamente per la nostra edicola di questo lunedì 21 settembre.
9: Radio Verona Notizie.
10: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. È un disastro, dice il cancelliere. Mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD Weidel lo incalza. Tragga le conseguenze. Siamo noi il partito più grande della Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Wick Callas ai 27 paesi membri. Bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
9: Viabilità.
0: Andiamo in A4 Milano-Venezia, dove al momento in direzione di Milano si rallenta per traffico intenso tra Verona Est e Verona Sud. Sulla 22 del Brennero non ci sono segnalazioni, invece le troviamo a Verona, in particolare su via Legnago. 12 minuti di ritardo a partire dall'uscita della 434 Transpolesana fino di fatto all'altezza fino all'altezza di Borgo Roma. Abbiamo dei rallentamenti anche su via San Giacomo, tra l'altro, e poi naturalmente in Transpolesana 434 da San Giovanni Lupatotto fino all'uscita con Verona. I ritardi in questo caso sono di 8 minuti. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
9: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Christmas. Ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
9: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via.
10: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Radio Verona.
14: Radio Verona, tempo reale.
15: Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Allora, gli altri titoli dei quotidiani. I quotidiani veneti raccontano le perplessità dei presidi nelle varie province in merito a questo progetto, che tra l'altro era anche nell'aria mettere un tetto agli alunni stranieri per classe. Allora cominciamo dal giornale di Vicenza, che scrive: Meloni, un limite agli alunni stranieri, Salvini congresso, bagarre politiche a destra tra annunci e Pontida. Ma poi anche dall'altra parte il giornale di Vicenza ci racconta quello che è avvenuto alla festa dell'unità, appunto nel capoluogo berico, Campo Largo. Bonaccini tira il freno sulle primarie, quindi sceglie il palco della festa dell'unità di Vicenza per lanciare una sorta di moratoria. Sto girando l'Italia da mesi e non trovo una persona che mi chieda le primarie. In questo momento chiedo di abolire questa parola, prima il programma. Insomma, un braccio di ferro all'interno del Campo Largo che al momento sembra lungi dall'essere risolto. Vi parlavo appunto delle perplessità e vediamo se riesco a trovare. Eccolo qui, andiamo su Nuova Venezia Mestre. Meloni annuncia tetto per gli stranieri in classe, presidi veneziani scettici, la premier presto un decreto in CDM e no al velo in aula, i prof irrealizzabile, non possiamo cacciare gli alunni. Così appunto su la Nuova Venezia. Vi segnalo poi sui tre quotidiani NEM anche l'intervista al professor Andrea Rinaldo, Nobel per l'acqua nel 2023, che avverte: con questo clima Venezia è finita. Il riferimento ovviamente è all'acqua alta, che nonostante il MOSE, e insomma ripetiamo anche che il MOSE è costato oltre 6 miliardi e mezzo di euro complessivamente da una una cifra di partenza che doveva essere molto più bassa, soldi pubblici che sono serviti ovviamente a mettere in salvo Venezia, ma a metterla in salvo fino a un certo punto, perché ovviamente nel frattempo il cambiamento climatico andava ed è andato avanti, e quindi le onde rischiano comunque di superare in altezza, con lo scioglimento dei ghiacciai e l'aumento delle precipitazioni, e anche l'altezza stessa appunto delle cosiddette dighe mobili. Vedremo se avremo modo di approfondire anche questo argomento. Andiamo sul Mattino di Padova. Caccia, incidente all'apertura, mira la lepre ma spara all'amico trasportato con l'elisoccorso. L'episodio è avvenuto lungo l'argine dell'Adige a Masi, siamo appunto nel padovano. La vittima ha riportato ferite da pallini a braccia e collo. Certo che farsi una passeggiata in campagna con questa, anche con le ampie deroghe che purtroppo sono state, ma questo è un mio personale pensiero, concesse appunto nella nostra regione, e anche con questa legge che è in preparazione ma è molto discussa, ci sono diverse associazioni che sono sul piede di guerra per quel che riguarda appunto questa legge. Andare a farsi una passeggiata in campagna in sicurezza oramai è pressoché diciamo, non dico impossibile, ma comunque molto più difficile rispetto ad un tempo. Detto questo, andiamo sulla dunque Nuova Venezia, l'abbiamo fatta. Allora c'era un altro quotidiano, no, aspettate, allora c'è il Mattino di Padova, l'abbiamo fatto, la Nuova Venezia c'è questa cosa qui, vediamo se Tribuna di Treviso. Eccolo qui, 5 aziende incendiate da una banda di piromani che agiva su commissione, 3 indagati per i roghi che a gennaio distrussero una serie di imprese a Motta di Livenza, ora è caccia al mandante. Torniamo sul Giornale di Vicenza, che ci racconta, sempre in tema di roghi, invece accendono il caminetto, tetto a fuoco, paura e danni. Siamo a Enego, dove evidentemente le temperature si fanno già sentire basse durante la notte, e questi appunto sono i primi risultati. E poi anche una notte bianca a Vicenza, con un assalto al centro tra musica, eventi e code ai parking, appunto quello che ci viene raccontato in questo caso dal Giornale di Vicenza.
0: Radio Verona, Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

0: America sta soltanto facendo propaganda. Conte e il no al riarmo, e qui siamo invece sul fronte campo largo. Io al governo farò tabula rasa, 5 Stelle contro gli aiuti all'Ucraina, quindi tabula rasa evidentemente degli aiuti all'Ucraina, quello che si promette di fare Giuseppe Conte. Ecco, a riguardo, vi segnalo questo articolo che troviamo sul giornale questa mattina, invece, che dice: ombre russe sulle primarie, le idee politiche di Giuseppe Conte più vicine a Mosca che a Kiev. Per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo. Del Rio dice: è un problema, lo dico da mesi. Del Rio, del Partito Democratico, insomma, segnala quello che secondo lui appunto è una sorta di possibile infiltrazione, appunto ingerenze russe nel partito di Conte. Augusto Minzolini firma questo articolo che troviamo questa mattina sul giornale. Tornando invece al Corriere, a proposito di Russia, 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin e il voto già scritto, usati missili balistici, quindi da una parte l'attacco sferrato dall'Ucraina ad impianti russi, dall'altro appunto il partito di Putin che rimane saldo in testa in queste elezioni, dove appunto ricordiamo comunque sono stati esclusi alcuni partiti, in particolar modo il partito che era contrario alla guerra. Ancora sempre sul Corriere, avanzano AfD e Sinistra, stiamo parlando della Germania, delle elezioni a Berlino e Mecklenburgo. Merz ammette un disastro ma non mi dimetto. Nel suo discorso ieri Merz ha parlato anche della volontà di restare proprio per attuare quelle riforme, per tenere lontane i due lati estremi, diciamo, della politica, da una parte la sinistra estrema e dall'altra appunto la destra radicale. Andiamo su Repubblica, Repubblica che appunto in centro pagina mette il discorso della premier. Scuola di propaganda, così la chiama Repubblica. Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. I presidi sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. Le opposizioni che dicono: beh, insomma, sta di fatto inseguendo Vannacci. Questo è quello, è la posizione, insomma, che prende Repubblica su questa su questo discorso appunto di Giorgia Meloni. Anche qui l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, quindi abbiamo due risultati opposti. Mecklenburgo abbiamo Merz che prende un 38%, Berlino invece che viene che vede la vittoria appunto della Linke. Una situazione evidentemente che è di forte scontento in Germania, e lo si capisce appunto da questi risultati. Anche qui Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. La base dei 5 Stelle che non tratta questo il programma anche se vince Schlein, così appunto su Repubblica il monito di Giuseppe Conte.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Gli altri quotidiani questa mattina sulla stampa abbiamo il voto boccia Merz, un disastro ma resto, exploit di AfD e Linke, Berlino va alla sinistra, Mecklenburg invece va all'ultradestra al 38%, la Germania alle urne nella città-stato e nel Land. Le analisi, il cancelliere non riemerge dall'uragano, scrive Francesca Sforza, poi invece il decreto, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al burka, l'alto là dei presidi. Che spiegano sarà difficile da applicare questo tipo di norma, va detto poi per quel che riguarda il burka che c'è già una legge che vige dal 1975 ed è una legge proprio legata alla sicurezza che è vietato stare sia a scuola che in qualsiasi altro luogo pubblico con il volto travisato da qualsiasi cosa, sia un velo, sia un casco, sia qualsiasi altra cosa, quindi probabilmente questo tipo di provvedimento suona effettivamente come un provvedimento che è teso verso, diciamo, una platea che era quella appunto dei giovani di Fratelli d'Italia, perché già in vigore di fatto questa legge. Poi non credo, adesso però bisognerebbe sentire dei docenti su questo, che vi siano dei casi in cui delle bimbe stiano in classe col burka. Comunque, se qualcuna notizia di questo tipo, sarà interessante indagare. E andiamo sempre, anzi restiamo sulla stampa, spara al ladro in fuga e lo uccide. Questo invece è un altro caso che è un po' simile a quello di Roggero, con delle differenze sostanziali. Un autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, dice, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, che adesso si aspetta un risarcimento in denaro per l'uccisione appunto del figlio delinquente. Tragedia, una spara appunto in una casa, no, non riesco più a leggere perché, allora, eccolo qui, tragedia in una casa di Baldissero d'Alba, il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé, il paese lo difende e Salvini che dice invece lo abbraccio. Il commento, paura, armi e difesa al confine con il diritto di vivere, Andrea Rossi scrive, la pistola è diventata una risposta plausibile alla paura, all'impotenza, alla sensazione che lo Stato non basti, alla convinzione che dentro casa propria possa valere una legge diversa da quella che vige fuori, un cortocircuito che torna prepotentemente a galla nel giorno in cui a Baldissero d'Alba, siamo nel piemontese, un uomo rovescia un intero caricatore addosso ad una banda di ladri uccidendone uno. Così appunto sulla stampa. Andiamo su Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri e addio al burka, la Meloni, gli italiani non possono sentirsi in minoranza e la sinistra sbraita, la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso ad ottobre. Giornale, avevamo già letto appunto il tema delle ombre russe sulle primarie. E poi il rilancio di Giorgia, dal burka alla scuola, Meloni sfida gli islamisti. Infine Fatto Quotidiano, che in merito appunto al plebiscito di ieri in seno ai 5 Stelle scrive, verso il voto Conte promette tabula rasa per quel che riguarda il riarmo, il leader 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio, Meloni scimmiotta Vannacci poi, ed è quello appunto che riporta il Fatto Quotidiano. Tra pochissimo le ultime news locali e subito dopo le previsioni del tempo. News locali ovviamente con lo sport di Alessandro De Pietro.
1: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassaquar, vieni a risparmiare. strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ma

0: Piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
2: Chiama 045 561 500.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.
8: Si chiude la prima parte di Tempo Reale, in cui abbiamo parlato molto di scuola e delle reazioni dei presidi all'ultimo annuncio di Meloni. Adesso le ultime news locali.
9: Sono le 8:01.
10: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
12: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
10: Verona Top News.
8: Bentrovati e bentrovate. Da questa mattina scattano i controlli automatici in Piazza Brai su Ponte alle Ardi. Le telecamere rileveranno i transiti vietati nelle aree riservate al trasporto pubblico. Su Ponte alle Ardi possono passare i possessori del pass Cittadella, mentre l'accesso resta libero dalle 18 alle 7 del mattino successivo. Controlli automatici da oggi anche sulle preferenziali di Verona Sud, tra Viale dell'Agricoltura, Via Fornari, Viale del Commercio e Viale delle Nazioni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
13: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Radio Verona Notizie.
8: È lunedì 21 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Un'interrogazione urgente in regione dopo il guasto informatico che sabato sera ha colpito per oltre 2 ore gli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma. La consigliera PD Anna Maria Bigon chiede verifiche sul sistema informativo, sui collaudi, sui backup. Durante il guasto attivate le procedure d'emergenza anche con gestione cartacea. La AUI precisa l'assistenza è stata sempre garantita, escluso un attacco hacker. Si accorciano i tempi della giustizia civile a Verona. Nel primo semestre 2026 servono in media 303 giorni per chiudere una causa, quasi insomma 10 mesi contro i 349 giorni del 2019. Lo rileva l'Istat su dati forniti dal Ministero della Giustizia. Positivo anche lo smaltimento dell'arretrato. Il presidente del Tribunale D'Amico, ora l'emergenza riguarda il personale delle cancellerie. Documenti sanitari che sarebbero stati contraffatti e spese mediche non corrispondenti al vero. La Procura di Verona indaga sulle raccolte fondi promosse da una donna di Isola della Scala per le presunte cure del figlio. Gli accertamenti sono condotti dalla polizia locale con la Guardia di Finanza. La donna avrebbe ammesso i fatti, ma il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. Un saluto a Pescantina, è arrivato ieri da Papa Leone XIV. Durante l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha ricordato la cerimonia al monumento agli ex internati e alle persone deportate e imprigionate durante la Seconda Guerra Mondiale. Un richiamo a non dimenticare la storia, ha detto il Papa, per evitare di ripeterne gli errori. Industria europea e competitività al centro del vertice, in programma alle 18 alla Camera di Commercio di Verona. Apre i lavori il ministro delle imprese Adolfo Urso. Al confronto promosso dall'europarlamentare Daniele Polato partecipano istituzioni, rappresentanti europei e categorie produttive. Sul tavolo l'Industrial Accelerator Act e le proposte delle imprese in vista degli emendamenti a Bruxelles. L'Arena torna questa sera al Centro della Musica Italiana con la quarta edizione di Una Nessuna 100.000, il concerto contro la violenza sulle donne. L'evento è già sold out. Sul palco, tra gli altri, Laura Pausini, Ligabue, Annalisa, Emma e Giuliano Sangiorgi. Con la prevendita e il sostegno dei partner sono già stati raccolti 450.000 euro destinati a 9 centri antiviolenza italiani. Siamo adesso allo sport, calcio con Alessandro De Pietro, a cui diamo il nostro buongiorno.
14: Buongiorno Luca, è spuntato quasi dal nulla nel cuore del derby Daniel Moschera, 27 anni fra un mese esatto, diventato papà venerdì scorso, per questo a saltare la trasferta di Benevento, nei mesi scorsi anche infortunato, senza poter dare al Verona quel contributo di potenza, di forza, di rabbia, di coraggio. Tutto quello che ci ha messo nell'area di rigore del Vicenza ieri, quando l'Hellas era sotto 1-0 per il gol di Rauti, quando il Bentegodi aveva iniziato anche a preoccuparsi, quando Moschera ha fatto irruzione nell'area di rigore del Vicenza firmando di forza il gol dell'1-1, quando di classe e d'astuzia ha segnato il 2-1 di tacco, un gol molto bello sul cross di Livramento. 2-1 per l'Hellas davanti ai 20.000 del Bentegodi, 7 punti in classifica, adesso la sosta 3 settimane prima della trasferta di Modena in una giornata di campionato che ieri ha visto il 2-2 fra il Mantova e il Pisa, la vittoria in rimonta del Modena 2-1 sull'Empoli, tanto da sistemare soprattutto nella fase difensiva, un'infermeria che si è riempita all'improvviso, l'infortunio lievissimo di Bradaric ieri in campo De Battisti, bravissimo finché è stato in campo, infortunio da verificare per Coraz, legamenti invece crociato per Compagnon, almeno 5-6 mesi di stop canonici, con il Verona a omaggiarlo al gol di Moschera, facendo uscire dallo dalla panchina la sua maglia proprio nel momento di festa dopo il 2-1 del colombiano. Per l'Hellas tanto da lavorare, così come ha messo lo stesso Baroni, però anche una grande spinta, quella che ha determinato un grande derby, vinto ancora una volta in maniera diversa, così come diverso da ogni partita è stato il derby, a rispettare quello che è uno spartito ormai piuttosto chiaro quando si tratta di derby, quando si tratta di Verona e Vicenza. Ed è tutto per lo sport.
8: Grazie Alessandro De Pietro. Oggi a Dammi un Consiglio alle 8:20 parleremo di truffe agli anziani. Quali sono gli accorgimenti che usano appunto i truffatori, come ci si può difendere, e se ne parla appunto questa mattina con Jacopo Cera di Adiconsum. Invece Tempo Reale torna per l'appendice finale alle 8:47. Ci occuperemo appunto di traffico oggi con i divieti che scattano in alcune arterie di Verona. È tutto, ora il meteo.
15: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
16: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
15: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
16: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
15: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
16: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
17: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
18: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
17: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Radio Verona. Meteo.
8: Pressioni medio-alte interessano oggi la nostra regione, garantendo tempo stabile per lo più soleggiato. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 29 gradi, la minima scende a 18, non ci sono allerte meteo.
10: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Un buon lunedì e un buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 21 settembre 2026, pronti per l'oroscopo della giornata. Partiamo allora dall'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa con una sensibilità fuori dal comune, riuscendo a percepire l'umore dei colleghi prima ancora che parlino. Questa empatia vi permetterà di evitare conflitti inutili. Toro, in amore sarete meno inclini ai compromessi del solito. Sentirete l'esigenza di chiarire un punto fondamentale riguardo alla gestione degli spazi comuni. La vostra fermezza sarà rispettata. Gemelli, le finanze saranno al centro dell'attenzione per un piccolo errore di calcolo del passato che emerge oggi. Risolverete la questione con un colpo di genio, trasformando un problema in opportunità. Cancro, sarete attratti da un nuovo interesse culturale, forse legato alla storia locale o all'antropologia. Passare il tempo libero a studiare le radici di un luogo vi darà un senso di appartenenza che cercavate da tempo. Leone, un incontro casuale in un contesto professionale si trasformerà in una chiacchierata su passioni comuni. Scoprirete che dietro la facciata di un conoscente si nasconde un animo simile al vostro. Vergine, in amore deciderete di mettere da parte la razionalità per seguire un impulso puramente istintivo. Organizzare una sorpresa dell'ultimo minuto per il partner accenderà una scintilla di entusiasmo. Bilancia, vi sentirete chiamati a gestire un budget per un progetto di gruppo, dimostrando doti di equilibrio e giustizia. La vostra capacità di non scontentare nessuno sarà il vostro miglior biglietto da visita. Scorpione, un segreto professionale vi verrà confidato inaspettatamente, ma la vostra capacità di mantenere il silenzio assoluto consoliderà la vostra reputazione di persona affidabile e profonda. Sagittario, sentirete il bisogno di cambiare qualcosa nel vostro ambiente domestico, forse eliminando oggetti che non sentite più vostri. Il vuoto che creerete servirà a ospitare nuove idee e nuovi desideri in arrivo. Capricorno, in amore sarete pronti a discutere di piani finanziari a lungo termine con il partner. La vostra visione pragmatica si sposerà bene con i sogni dell'altro. Acquario, riceverete un'idea brillante per ottimizzare i vostri spostamenti quotidiani, risparmiando tempo e denaro. Sarete entusiasti di questa piccola rivoluzione logistica. Pesci, vi dedicherete a un'attività creativa che richiede l'uso delle mani, come il giardinaggio o il restauro. Vedere un risultato tangibile del vostro impegno vi aiuterà a scaricare le tensioni mentali accumulate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.
4: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Buongiorno, iniziamo una nuova settimana di Dammi un consiglio. Ben ritrovati, lo avete appena sentito dalla sigla, ma io ve li ripeto i numeri: il 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp audio, 045 96 00 103 per le vostre chiamate in diretta. Oggi, come sempre, come ogni lunedì, lo vedrete poi nel corso della stagione, abbiamo come ospite l'avvocato Jacopo Cera, presidente di Adiconsum. Ben ritrovato, avvocato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Buongiorno a lei. Oggi parliamo di truffa agli anziani, che sicuramente rappresentano un fenomeno odioso perché fatto nei confronti delle persone spesso più deboli. Una stima del sindacato dei pensionati della CISL FNP, chiedo conferma all'avvocato, sì, Jacopo Cera. Una stima appunto del sindacato indica che ogni due giorni, cioè circa due truffe al giorno invece tra città e provincia. Pensate un po', due truffe agli anziani al giorno, ovviamente comprendendo tutto l'intero territorio. È sicuramente un fenomeno odioso, perché oltre al danno economico, molto spesso quello più pesante è il danno morale che riportano gli anziani, non solo gli anziani, perché chiunque può cadere vittima di queste truffe. Dicevo, il danno morale, che quello purtroppo ci si porta dietro per un certo periodo di tempo. I malviventi usano le tecniche più sofisticate, dalla truffa del finto carabiniere o poliziotto all'incidente stradale. Signora, buongiorno, suo nipote ha avuto un incidente stradale, deve risarcire di una somma elevata, deve farlo subito, altrimenti poi ci potrebbero essere problemi seri. Insomma, oltre a gioielli, rubano anche un po', no, la sicurezza di queste persone.
2: Esatto,
1: avvocato.
2: Esatto. È un dato allarmante quello delle due truffe al giorno, e purtroppo il timore è che rappresenti solo la punta dell'iceberg, perché dopo c'è un sommerso di persone che non denunciano, e quindi è un dato sicuramente tenuto a minor considerazione rispetto alla realtà. Quindi è un fenomeno che la Adiconsum cerca sempre di portare all'attenzione, perché lo strumento più utile è la prevenzione, quindi evitare che queste truffe possano cogliere impreparato l'anziano, ma anche il giovane, perché a 360 gradi può colpire chiunque.
1: Assolutamente sì, non sono solo le persone anziane, perché chiunque di noi di fretta tra casa, lavoro, impegni eccetera, a volte non si pensa neanche a quello che si sta facendo, no?
2: Esatto.
1: È un attimo davvero, come ad esempio sul cellulare che arrivano quei messaggi che dicono: se non sei stato tu ad autorizzare questa cifra che ti viene addebitata, chiama il numero eccetera eccetera.
2: Sì.
1: Chiaramente anche quella è una truffa.
2: È un fenomeno molto diffuso che l'associazione affronta ormai da anni. Purtroppo sono sempre più sofisticate, quindi è difficile stare al passo con l'abilità dei truffatori. Quello che possiamo fare è dire alle persone di prestare attenzione, quindi lo strumento informatico, il cellulare che abbiamo tra le mani, è veramente contiene tutte le nostre informazioni sensibili. Quindi bisogna usarlo con cautela, bisogna sapere come usarlo, difendersi, perché loro tramite questo strumento possono avere accesso ai nostri conti e ai nostri dati sensibili.
1: È sempre necessario utilizzare il PIN, secondo lei, avvocato, perché in modo che se malauguratamente arriva nelle mani del truffatore, almeno non riesca ad entrare.
2: Certo, allora il PIN e l'antivirus sono strumenti indispensabili. Il problema è che i truffatori, puntando sull'urgenza e sulla paura, quindi sulla necessità di evitare un danno immediato, cercano di carpire queste informazioni da noi stessi. Quindi siamo noi che comunichiamo queste informazioni sensibili ai truffatori, che dopo possono avere accesso al nostro conto online.
1: Sì, assolutamente. Lei ha detto: sono molto anche le persone che non denunciano per paura, per vergogna.
2: Per vergogna,
1: di essere caduto in questo tranello. Probabilmente
2: sì,
1: così.
2: Esatto, anche perché raccontando queste truffe sembra impossibile caderci, perché sono così assurde.
1: E adesso vediamo qualche esempio.
2: Le cose che ci vengono dette dal truffatore per convincerci a darci accesso al home banking, che da fuori sembra impossibile appunto poter cadere in queste truffe. In realtà è molto semplice, perché loro giocano su un aspetto psicologico, quindi la paura di un danno immediato e l'urgenza di porvi rimedio in modo molto veloce. Quindi queste due, la l'associazione di questi due elementi porta il truffatore ad avere subito una piazza pulita di quello che è il nostro, la nostra fiducia.
1: Sono abili quindi anche questi molto, truffatori, sì. Anche dal punto di vista psicologico.
2: Sì, ricordiamo che è il loro lavoro, quindi il loro lavoro, quindi devono portare a casa, diciamo, lo stipendio, quindi questo è il modo che hanno. Purtroppo ai danni delle persone più deboli, ma non solo le più deboli, chiunque sia in quel momento, in un momento di difficoltà e quindi sia più soggetto a questa...
1: E poi, come giustamente ha sottolineato lei, loro agiscono sull'urgenza, sì. No? Loro fanno leva sull'urgenza, sì, è necessario fare in fretta.
2: Esatto. Infatti il messaggio che molte volte riceviamo, sì, sul telefono
1: parla... Facciamo qualche esempio, sì. Per esempio io ne ho fatto uno, mi fa lei qualche altro esempio,
2: avvocato? Sì, ad esempio sul nostro cellulare riceviamo un messaggio della nostra banca, sì, in cui dicono che è stato autorizzato un bonifico di 5.000 euro a favore di una persona
1: con, sì, il logo anche della banca,
2: con anche il logo della banca, sì. Sì. E se non sei stato tu a effettuare questa operazione, clicca questo link o contatta questo numero di telefono. Quindi noi, convinti che sia la nostra banca, perché effettivamente si inserisce nella messaggistica della nostra banca, noi clicchiamo e,
1: cioè, nella messaggistica che solitamente
2: proprio quella
1: ci
2: ufficiale,
1: comunica,
2: esatto,
1: quella ufficiale, che solitamente neanche tanto, perché le comunicazioni non avvengono per la messaggistica, ma magari con un consulente interno della banca può,
2: sì,
1: capitare, non
2: sì,
1: so.
2: Sì. No, ma proprio il numero ufficiale, della, numero banca, ufficiale quindi della banca, quindi si inserisce nella messaggistica. È un'abilità che hanno i truffatori, che riguarda il sistema informatico, quindi non è proprio una falla nei sistemi di sicurezza dell'intermediario, però è un'abilità che hanno di, tramite applicazioni tecnologiche, di inserirsi in questa messaggistica. Quindi noi, convinti di accedere a una pagina ufficiale della banca, inseriamo facilmente i nostri dati. Quello che dopo fa la differenza tra perfezionare o meno la truffa è la seguente telefonata, perché poi il truffatore chiama la persona e qui chiede un OTP, che è quello che permette di eseguire o meno il bonifico.
1: È un codice.
2: È un codice. Quindi l'unica...
1: Che tutti noi abbiamo se possediamo l'home banking.
2: Esatto, che ci viene trasmesso a una durata limitata nel tempo, è, sì, un one time password,
1: sì, sì,
2: quindi
1: sì, arriva
2: dura poco.
1: Con la messaggistica, diciamo, infatti, della banca, in,
2: esatto,
1: questo caso ufficiale.
2: Ed è questo,
1: un codice, sì, esattamente.
2: Ed è questo che permette al truffatore di eseguire il bonifico, perché se avesse semplicemente la possibilità di accedere ai nostri conti, ovviamente la truffa non si perfezionerebbe, saprebbe i dati sensibili, ma finirebbe lì.
1: Finirebbe
2: invece
1: lì.
2: Comunicando l'OTP, purtroppo si può permettere di eseguire un bonifico ai nostri danni. Quindi
1: sì, la banca non può mai fare comunicazioni di questo,
2: esatto,
1: tipo attraverso,
2: e non lo farà
1: un
2: mai,
1: messaggio, non lo farà mai. Quindi tenete bene a mente, anche se si agisce, appunto, come diceva lei, con una sottile psicologia, anche con facendo leva sull'urgenza, non fate mai nessuna operazione.
2: Mai.
1: Mai.
2: Quindi l'unico consiglio che possiamo dare è quello di un attimo mettersi a riflettere su quello che sta accadendo. So che è difficile, però bisogna riuscire a vedere la situazione da fuori per averla più lucida e quindi evitare di
1: fare anche una telefonata, per esempio,
2: certo,
1: da Dicomsum,
2: sì,
1: che in questo caso sicuramente potrà rispondere in merito.
2: Certo. Ma ok, a Dicomsum va bene.
1: Ho fatto
2: chiamare
1: un esempio, visto che ce l'hai in studio. Anche un
2: può
1: parente
2: può essere molto utile, dire subito quello che sta succedendo,
1: sì,
2: perché da fuori è sempre più facile.
1: O anche i carabinieri
2: no?
1: O polizia,
2: sì,
1: le forze dell'ordine.
2: O anche la stessa banca.
1: La stessa banca, sì, sì.
2: Cioè, siamo noi a chiamare la banca. Questo permette appunto di evitare la truffa, perché la banca ci avviserà che nessuno al loro dipendente farà mai cose del genere.
1: Ecco, facciamo un altro esempio di truffa agli anziani, avvocato, finto carabiniere, finto
2: poliziotto.
1: Finto
2: carabiniere, che è quello che diceva lei, è la possibilità che appunto i truffatori hanno di fingersi dei rappresentanti delle forze dell'ordine o anche degli avvocati, presentarsi a casa di una persona e dire che un parente prossimo ha subito un sinistro, anzi è stato causa di un sinistro, e che quindi per evitare di avere conseguenze penali più rilevanti c'è la possibilità di pagare una somma in contanti, appunto, per chiuderla lì. Ecco, questa è una truffa che vediamo spesso sul giornale. Molte persone riescono a individuarle, quindi i truffatori sono anche arrestati, però ovviamente tanti purtroppo cadono anche in questo tranello. Quindi prestare attenzione, non fidarsi mai di nessuno, non aprire la porta.
1: Ecco.
2: Se anche sembra un carabiniere, per scrupolo chiamare il comando dei carabinieri e chiedere conferma che un loro...
1: E lasciarlo fuori dalla porta,
2: esatto,
1: soprattutto, non fare in modo che entri, perché purtroppo sono tantissime le tecniche che utilizzano,
2: esatto,
1: questi malviventi, per esempio anche lo spray, store di rapiscono le persone, sì, eccetera eccetera, e nel frattempo magari si introducono nella vostra camera da letto e rubano i gioielli, certo. Per cui mai fare entrare nessuno, avvocato, sì. Vorrei che lo dicesse lei, sì. Con
2: anche le forze dell'ordine,
1: anche le forze dell'ordine sono,
2: no, anche le forze dell'ordine dicono che appunto, sì, se avete dubbi sulla presenza di un loro ufficiale, di chiamare il comando e avere certezza che sia venuto, perché purtroppo questa abilità che hanno nel vestire i panni di qualcun altro, di un'autorità, ovviamente gioca a loro favore.
1: Se avete qualche dubbio, scrivete al 335 60 11 610, siamo qui apposta per rispondervi. 045 96 00 103. Non fatevi scrupoli, perché anche in questo caso, avvocato, molto spesso si hanno dei dubbi, si ha paura di fare brutta figura, invece non si fa mai brutta figura.
2: Mai vergognarsi.
1: Quando si devono chiedere le cose, soprattutto in merito a questo fenomeno che è davvero odioso. Dobbiamo fermarci tra qualche istante. Io so che nei giorni scorsi voi come Adiconsum avete fatto un incontro con i carabinieri,
2: sì,
1: proprio per diramare questi consigli,
2: esatto,
1: e anche fare un po' il punto della situazione a Verona e soprattutto indirizzare i cittadini. Magari ne parliamo tra qualche,
2: certo,
1: istante.
2: Volentieri.
1: Dammi un consiglio, si ferma, ma torniamo tra pochissimo qui su Radio Verona e Telearena. A tra poco.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
6: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
8: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
9: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 0455615500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: 345-96-00-103. Ti informa, ti diverte, è la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona. Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Su Radio Verona, dammi un consiglio. L'esperto risponde.
1: Seconda parte della nostra trasmissione in studio di Consum con l'avvocato Jacopo Cera, che è il presidente dell'Associazione dei Consumatori. Avvocato, abbiamo parlato delle truffe agli anziani, abbiamo soprattutto sottolineato il fatto che voi nei giorni scorsi avete avuto un incontro con i carabinieri.
2: Sì, abbiamo tenuto un incontro in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, il dopolavoro ferroviario, per parlare di queste truffe, quindi fare un po' di...
1: fare il punto della situazione. Intanto come l'hanno descritto come fenomeno allarmante?
2: Sì, in aumento purtroppo.
1: In aumento, ma... come dicevamo, sì. Due truffe al giorno.
2: Sì, e soprattutto diffuso a 360 gradi, quindi hanno fatto anche un punto geografico di questa diffusione, riconoscendo nelle regioni del nord appunto quelle più colpite da questo fenomeno,
1: a differenza di quelle del centro e del sud,
2: maggiormente
1: colpite,
2: più esposte. Il Veneto meno rispetto a Lombardia e Piemonte, però sempre purtroppo
1: direi
2: molto
1: ormai
2: colpite.
1: È un fenomeno che interessa tutte le città, ecco, con prevalenza al nord. Che cosa è emerso da questo incontro?
2: E appunto è emerso alcuni consigli utili che possono essere diffusi, quindi non aprire mai la porta agli sconosciuti,
1: anche se
2: sembrano avere un titolo per poter entrare in casa nostra, quindi sia per una questione di urgenza oppure per leggere il contatore del gas, non aprire a nessuno.
1: E chiedere che cosa?
2: E chiedere conferma.
1: Oppure dire loro: adesso chiedo conferma attraverso la porta, attraverso lo spioncino, chiedo conferma.
2: Allora, il tesserino purtroppo è un dato facilmente modificabile, falsificabile, quindi non chiedere conferma a loro, ma chiamare chi per conto loro sono stati mandati, quindi fare una telefonata al distributore locale piuttosto che all'Arma dei Carabinieri per capire se effettivamente queste persone possono entrare in casa nostra.
1: E se loro, diciamo, fanno leva sull'urgenza, signora apra perché ho necessità, ho fretta, deve attendere un attimo, devo fare una verifica, magari dirlo anche.
2: Esatto, quindi tanto non aprire la porta quanto non rispondere alle telefonate, perché le telefonate sono sempre uno strumento, se non per arrivare a una truffa, quanto per arrivare a un contratto non richiesto, perché abbiamo visto che i call center operano in questo modo, quindi prestare attenzione anche alle chiamate commerciali. So
1: e come
2: che
1: fare a
2: ci assillano, però bisogna non rispondere al telefono, a costo purtroppo di sembrare maleducati.
1: Ma se qualcuno ha il telefono fisso, chiaramente risponde, perché non sa chi sta chiamando.
2: Certo.
1: E quindi quando si capisce che è un operatore commerciale,
2: lo scopo della chiamata è facilmente individuabile, si capisce quasi subito, perché i call center anche nel momento in cui rispondi al telefono non parte subito la persona dall'altro capo, ma c'è un momento di pausa perché loro chiamano 100 persone nello stesso momento, e quindi chi risponde per primo dopo prende la chiamata,
1: e quindi riattaccare.
2: Sì.
1: Ecco, poi c'è un'altra indicazione di interrompere anche le telefonate sospette, perché potrebbero essere anche non call center, ma come dicevamo prima,
2: le truffe.
1: Sì.
2: Ecco, quindi anche lì le chiamate con un operatore che sembra essere l'operatore della nostra banca ci deve destare attenzione, perché le banche non chiamano al telefono, raramente lo fanno, quindi lo scopo probabilmente è quello di una truffa. Sempre mettere giù il telefono, e dobbiamo essere noi, magari anche tramite un altro apparecchio, a chiamare la banca, perché questo è l'unico modo che ci mette al sicuro che stiamo parlando con il nostro
1: interlocutore.
2: Oppure,
1: se non si ha il sangue freddo per farlo, non si ha la calma, non aprire. Questa è la regola principale.
2: Esatto.
1: Avvocato, poi ci sarebbe un capitolo ampissimo da aprire, quello delle truffe online, no?
2: Sì.
1: Quelle su internet, per capirci, quando si naviga nei siti.
2: Sì.
1: Possiamo dare qualche consiglio spicciolo, perché poi vorrei arrivare a parlare anche di un altro argomento.
2: Certo.
1: L'avevamo già anticipato.
2: Vabbè, consigli
1: volta.
2: Per l'utilizzo di internet sono sempre quelli, sono sempre utilissimi, quindi avere un buon antivirus sul proprio dispositivo, prestare attenzione ai siti dove noi effettuiamo gli acquisti o dove navighiamo. fidiamo perché sono devono essere dei siti protetti, quindi devono essere dei siti ufficiali.
1: Ma come si fa a fidarsi? È facile dirlo, poi è più difficile farlo.
2: Sì, è difficile, ma ad esempio capita molto spesso con gli acquisti di beni di consumo tramite internet. Cerchiamo di capire da dove arriva il prodotto che stiamo comprando, quindi cerchiamo di capire la società che ce lo vende, se ha sede in Italia, se ha sede all'estero, quali sono le condizioni generali di contratto che mai ci mettiamo a leggere, ma sarebbe molto importante farlo. Quindi questi sono dei consigli che possiamo dare a tutti i consumatori prima di fare un acquisto online, a prestare molta attenzione, perché tramite i siti, quelli ufficiali, quelli rodati, come possono essere le più famose piattaforme online, ci sono tanti siti che vendono dei prodotti scontati, ma dopo ci ritroviamo con nulla di fatto.
1: Infatti Davide chiedeva se ci si può fidare della piattaforma più nota, probabilmente Amazon, sì. Insomma, lo possiamo dire senza
2: sì. Certo.
1: Ecco, di quella ci si può fidare, ma quando si trovano delle offerte troppo offerte, con prezzi troppo ribassati, diffidare. Magari propongono anche un prodotto originale con prezzi troppo inferiori rispetto al prezzo reale del
2: lo troviamo soprattutto nell'elettronica questo rischio, tipo l'ultimo videogioco che esce si può trovare a dei prezzi scontatissimi. Attenzione, perché abbiamo avuto casi di prodotti mai arrivati al consumatore nonostante fossero pagati. Qui gioca un altro punto la modalità con cui viene effettuato il pagamento, perché tramite piattaforme protette come possono essere PayPal, che hanno comunque delle garanzie ulteriori per il consumatore, è sempre meglio appoggiarsi a questi strumenti di pagamento.
1: Quindi in sostanza, avvocato, diffidare dei prezzi troppo bassi, ecco, diffidare dei siti che propongono offerte non credibili,
2: irrealistiche,
1: diciamo così, irrealistiche. Meglio spendere qualcosa in più ma essere più sicuri.
2: Sì.
1: Ecco, poi magari faremo anche una puntata dedicata a questo tipo di truffe, perché sono vere e proprie truffe. Invece volevo parlare di un servizio che Adiconsum fa per i cittadini di San Martino Buonalbergo.
2: Sì.
1: Che è gratuito. Rimane un po' sulla scia di quello che abbiamo detto nella precedente puntata,
2: certo.
1: Energia e gas,
2: sì,
1: stiamo parlando di quello, vuole illustrarci?
2: Certo, è una convenzione che abbiamo non solo col comune di San Martino ma anche con il comune di Caldiero. Speriamo di poter ampliare questo servizio ad altre amministrazioni comunali, perché riteniamo che sia molto utile. C'è la possibilità, appunto, tramite questa convenzione di iscrivere gratuitamente tutti i cittadini residenti alla nostra associazione. Questo permette a loro di avere un confronto delle offerte di luce e gas gratuito sempre, e che possa in qualche modo poi far capire se aderendo al gruppo di acquisto può esserci per il cittadino un risparmio, perché come dicevamo Adiconsum ha attivato questo gruppo di acquisto di luce e gas. È uno strumento a cui puntiamo molto, che ci dà molte soddisfazioni, perché le adesioni sono veramente numerose.
1: Quante adesioni avete avuto nel corso del tempo? Adesso immagino non ricordi il numero esatto, ma
2: siamo intorno alle 1.300-1.500, quindi è un servizio in rapida diffusione, e soprattutto le incognite del mercato portano i consumatori a fidarsi dell'associazione, perché ovviamente c'è la possibilità di monitorare sempre questo strumento, evitare le modifiche unilaterali dei contratti che tante volte portano a...
1: Unilaterali, specifichiamo.
2: Sì, certo, sì. Quindi è uno strumento sicuramente utile.
1: Ecco, e poi valutare caso per caso, come dicevamo.
2: Certo.
1: Presidente, perché non a tutti magari conviene aderire ad un gruppo.
2: Certo.
1: Esatto.
2: Se una persona è molto scrupolosa, segue attentamente lo sviluppo del mercato, quindi
1: ci sono anche le persone molto attente,
2: e hanno la possibilità di monitorare i siti ufficiali dell'autorità, in quel caso ovviamente le persone possono trovare delle tariffe vantaggiose. Anche
1: lei che consiglio può dare a queste persone che vogliono appurare loro stesse gli andamenti di mercato?
2: Sul sito dell'ARERA, che è l'autorità che sovrintende il settore, c'è la possibilità di capire che tariffa stanno pagando, se ci sono tariffe più vantaggiose. C'è anche un elenco delle offerte, all'interno del quale però non troviamo il gruppo di acquisto, perché è riservato a un numero ristretto di aderenti. E se una persona ha molta passione e molta attenzione, può sicuramente trovare delle tariffe vantaggiose.
1: Attenzione
2: per tutti gli
1: passione
2: altri.
1: Ma è facilmente consultabile come sito, ci vuole un occhio esperto?
2: È facilmente intelligibile per il consumatore. Ecco, se uno non ha quelle come la maggior parte delle persone, non presta attenzione né al contratto né alle tariffe che vengono applicate, sicuramente il gruppo di acquisto è
1: più
2: la cosa,
1: niente. Esatto. Come tanti di noi, purtroppo la fretta ci uccide, certo, no? Da questo punto di vista nessuno, penso che siano in pochi, appunto ci sono, ma non sono tantissimi. Avvocato, che autunno ci dobbiamo attendere sul fronte dei rincari, benzina, che punto siamo, luce e gas?
2: Siamo messi male con la benzina, luce e gas, aspettavamo un aumento, ma è ancora presto per poterne parlare. Sicuramente ci sarà un aumento del costo della materia prima, speriamo che sia calmierato e che quindi possa incidere non troppo sui bilanci delle famiglie.
1: Anche se, come abbiamo visto l'altra volta, purtroppo inciderà anche parecchio.
2: Sì, certo, come ogni anno.
1: E quindi attenzione, ecco, fate attenzione a tutto quello che spendete, alle bollette.
2: Sì, il budget familiare è fondamentale.
1: Il budget familiare, sì, ma soprattutto saper leggere le bollette.
2: Certo, ne parleremo la prossima volta, del budget familiare.
1: Sì, esattamente, potrebbe essere un argomento davvero interessante. Noi dobbiamo chiudere, dammi un consiglio, termina qui. Ringraziamo l'avvocato Jacopo Cera, presidente di Consum Verona. Grazie, ci rivedremo la settimana prossima, o lei ovviamente un'altra persona. Sì. Dell'associazione, dammi un consiglio. Med invece torna domani, parleremo di dermatologia, delle infezioni virali dell'estate, con la dottoressa Federica Tomelleri, che è direttore, appunto direttrice di dermatologia dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: E dunque l'ultima parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Da questa mattina a Verona diventano operativi i controlli automatici su alcuni divieti di transito, telecamere accese in Piazza Bra, sulle preferenziali di Verona Sud e soprattutto su Ponte Aleardi, dove dalle 7 alle 18 il passaggio è consentito soltanto alle categorie autorizzate. Il Comune inserisce questi interventi in una strategia più ampia che punta a dare maggiore spazio al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile, una strategia però fortemente contrastata dalla Lega. Ne parliamo con Nicolò Zavarise, capogruppo della Lega Liga Veneta Salvini in Consiglio Comunale a Verona ed ex assessore alle attività economiche e al commercio. Buongiorno Zavarise, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Allora Zavarise, partiamo proprio da Ponte Aleardi, voi chiedete di riaprirlo alle auto almeno nelle ore di punta, sostenete che con la riapertura di via 20 settembre siano venute meno le ragioni che avevano portato alla limitazione del traffico.
1: Sì, questo è ovviamente il punto di partenza, ma è una richiesta che noi avevamo già fatto ancora durante la scorsa primavera. È chiaro che la situazione, a mio avviso, è sotto gli occhi di tutti. Ci sono state una serie di modifiche alla viabilità e Ponte Aleardi ne è un esempio, ma ci sono moltissime altre situazioni che hanno reso di fatto la città impraticabile in diverse fasce orarie. E quindi quello che noi ci ritroviamo sono ovviamente code molto lunghe, intasamenti di traffico che rendono di fatto esasperati gli utenti della strada.
0: Ecco, voi che tipo di dati avete per dimostrare appunto che Ponte Aleardi stia effettivamente aggravando la congestione anche altrove?
1: Ma guardi, basti semplicemente andare a fare un riscontro a tutte le persone che devono rientrare per esempio nella zona est di Verona, quindi parliamo della circoscrizione sesta, settima, ottava, che ovviamente vanno a dover fare un giro molto più lungo, passando appunto dal Lungo Adige e prima passando dal ponte della ferrovia, creando appunto tutto quell'intasamento che è riscontrabilissimo in Lungo Adige e Galta Rossa. Quindi noi abbiamo anche fatto partire una raccolta firme e sì, sono già diverse le firme che abbiamo raccolto e siamo sicuri che ovviamente ci sarà una fortissima adesione a questa iniziativa che poi noi porteremo in comune. Quello sarà il dato essenziale per verificare che appunto quella era una via di accesso e di uscita dal centro che era assolutamente importante. Ovviamente aggiungendoci anche il divieto di Piazza Bravo, e andate a vedere, c'è una situazione nella zona di Cittadella che anche quella è assolutamente sì, insostenibile. Quindi il problema è che corsie preferenziali, sensi unici, modifica la viabilità stanno concentrando il traffico in determinate zone puntuali della città che ovviamente si intasano perché sì, le strade hanno la larghezza che hanno e quindi le colonne si formano inevitabilmente.
0: Ecco, il comune dice che comunque questo

0: serve a privilegiare il trasporto pubblico, a rendere più fluida dunque la circolazione dei mezzi, quantomeno insomma dei mezzi pubblici. L'obiettivo è diminuire il traffico privato, far funzionare meglio il trasporto pubblico anche in vista del filobus, e di conseguenza qualche spazio alle auto bisogna necessariamente ridurlo. Qual è allora la vostra alternativa concreta per la convivenza tra autobus, filobus, bicicletta, senza lasciare tutto esattamente come era prima?
1: Allora, il Comune fa leva ovviamente sul tema della velocità commerciale del trasporto pubblico, cioè sostanzialmente vuole garantire che non ci siano ritardi, tradotto banalmente, e sì, quindi ovviamente la corsia preferenziale in questo senso servirebbe, a detta del Comune, ma ci sta anche questo ragionamento, per fare in modo che il servizio di trasporto non subisca ritardi. Il punto è che c'è uno sbilanciamento oggi che è chiaramente diretto verso quella che loro definiscono come mobilità alternativa. E va di bene, noi non siamo diciamo contrari a prescindere alla mobilità sostenibile, mobilità alternativa, chiamatela come volete, ma se questo comporta il fatto che tutte quelle persone che hanno necessità di utilizzare il proprio mezzo privato si trovano in una situazione, in una condizione di assoluto svantaggio, questo non va bene, perché amministrare significa trovare il giusto bilanciamento, non andare a penalizzare chi per necessità deve utilizzare il proprio veicolo. Perché? Perché quello che succede l'abbiamo visto anche la scorsa settimana con la riapertura delle scuole, dove appunto abbiamo visto quanta difficoltà gli utenti che utilizzano la propria vettura privata hanno subito per ovviamente tutto un traffico che si è creato. In sostanza, sì, il punto è che c'è una domanda a Verona rigida di traffico in determinate zone che non può essere volatilizzata, non si può eludere. Pensiamo per esempio alla situazione di Borgo Trento: l'aver costruito una pista ciclabile in via Nino Bixio in quella maniera lì ha creato sicuramente degli imbuti, ma pensiamo anche in via Basso Acquaro.
0: Senta, a questo punto però le faccio una domanda precisa, perché no, volevo capire questo. Anche voi sulla linea di Flavio Tosi, che dice se andremo noi al governo della città toglieremo le piste ciclabili?
1: Ma allora sicuramente alcune dovranno essere riviste. Io non dico che tutte le piste ciclabili vadano eliminate, ma bisognerà sicuramente fare una revisione profonda di quello che è l'assetto viabilistico attuale che questa amministrazione ha voluto impostare, che non significa sicuramente dover eliminare tutto a prescindere a 360 gradi, ma per esempio laddove sono state realizzate delle situazioni che hanno causato più disagi rispetto ad altro, è chiaro che si dovrà intervenire. E gli esempi sono concreti, per esempio a via Basso Acquaro.
0: Va bene, no, Zavrizio, lei ha chiarito bene la posizione e anche le criticità che avete, diciamo, evidenziato. Ovviamente bisogna anche poi fare i conti con quelle che sono le abitudini e poi anche gli assestamenti nel corso dei giorni e delle settimane, perché lei giustamente ha citato il primo giorno di scuola, però poi la situazione è andata via via anche normalizzandosi per una serie poi di abitudini che vengono prese. Ad ogni modo, abbiamo parlato con il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Verona, Nicolò Zavarise. Grazie per essere stato con noi a tempo reale, le auguriamo una buona giornata e buon lavoro naturalmente.
1: Grazie a voi, buongiorno, buon lavoro.
0: Questa è Radio Verona.
2: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Basso Acquaro, vieni a risparmiare.
6: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine. Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
12: Chiama 045 561 500.
13: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
14: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.
0: Si chiude il tempo reale che torna domattina a partire dalle 7, ancora con l'attualità. Adesso le ultime news locali con me. Io sono Luca Del Ponte.
15: Sono le 9 in punto.
16: Ora esatta, in collaborazione con...
17: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
16: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. Da questa mattina scattano i controlli automatici in piazza Bra e su Ponte Aleardi. Le telecamere rileveranno i transiti vietati nelle aree riservate al trasporto pubblico. Su Ponte Aleardi possono passare i possessori del pass Cittadella, mentre l'accesso resta libero dalle 18 alle 7. Controlli automatici da oggi anche sulle preferenziali di Verona Sud, tra Viale dell'Agricoltura, Via Fornari, Viale del Commercio e Viale delle Nazioni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
16: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 21 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Un'interrogazione urgente in regione dopo il guasto informatico che sabato sera ha colpito per oltre due ore gli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma. La consigliera PD Anna Maria Bigon chiede verifiche sul sistema informativo, sui collaudi e sui backup durante il guasto, attivate le procedure d'emergenza anche con la gestione cartacea. L'AUI precisa: assistenza sempre garantita, escluso un attacco hacker. hacker. Si accorciano i tempi della giustizia civile a Verona. Nel primo semestre 2026 servono in media 303 giorni per chiudere una causa contro i 349 del 2019. Lo rileva l'Istat su dati del Ministero della Giustizia. Positivo anche lo smaltimento dell'arretrato. Il presidente del Tribunale d'Amico: ora l'emergenza riguarda il personale delle cancellerie. Giornata veronese oggi per il ministro delle imprese Adolfo Urso. Nel pomeriggio visiterà gli stabilimenti Riello di Legnago e Fresenio Scabbia, Isola della Scala. In serata sarà alla Camera di Commercio di Verona per un confronto sulla competitività dell'industria europea promosso dall'europarlamentare Daniele Polato. L'Arena torna questa sera al Centro della Musica Italiana con la quarta edizione di Una Nessuna 100.000, il concerto contro la violenza sulle donne. L'evento è già sold out. Sul palco, tra gli altri, Laura Pausini, Ligabue, Annalisa, Emma e Giuliano San Giorgi. Con la prevendita e il sostegno dei partner sono già stati raccolti 450.000 euro destinati a 9 centri antiviolenza italiani. Migliaia di persone a Veronetta per il Toccati, tornato nel quartiere dopo la fine dei cantieri di via 20 settembre. Oltre 100 gli appuntamenti nei tre giorni dedicati ai giochi tradizionali con l'Irlanda paese ospite. Per il 2027 gli organizzatori valutano di ridurre la pausa pranzo per ampliare il programma. Sentiamo il presidente Diego Caloi, avvicinato ieri sera prima della chiusura da Francesca Pellegrini.
18: È un po' presto per tracciare un bilancio, quello cosiddetto con i numeri, però si può senz'altro dire che grazie anche al tempo, che è stato sempre buono, la partecipazione è stata ampia, famiglie, bambini, adulti, tutte le età, presidente.
19: Verissimo, siamo contentissimi e soddisfatti perché la fatica poi viene ripagata anche da questa risposta da parte delle persone. È un'edizione che è sicuramente in termini di afflusso maggiore rispetto a quella dello scorso anno e poi anche, ripeto, ha interessato tutti gli aspetti proposti dal Toccati, dai giochi alle musiche, alle danze e ai workshop.
0: Il derby è giallo-blu, l'Hellas Verona ha battuto ieri il 2-1 il Vicenza al Bentegodi nella quinta giornata di Serie B. Biancorossi avanti al 58esimo con Rauti, poi la rimonta firmata da Daniel Mosquera. Entrato dalla panchina, l'attaccante colombiano ha segnato due volte in appena due minuti al 74esimo e al 76esimo, consegnando la vittoria alla squadra di Baroni. Siamo adesso alla borsa con l'Europa che apre positiva. Milano più 0,55%, ora il traffico.
20: Viabilità.
0: Sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Milano troviamo delle code tra Spinea e il Bivio a 4 a 13, mentre invece sulla tangenziale di Mestre verso Trieste si rallenta tra Venezia e Castellana. Ancora in direzione opposta, cioè verso Padova, sulla tangenziale rallentamenti anche tra Castellana e Marghera. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud file per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Infine in città ancora rallentamenti su via Legnago con alcuni minuti di ritardo e così anche sulla statale 12, qui sono 15 i minuti di ritardo. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
21: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
22: Galvan Mobili e H degli Oppi sulla superstrada Verona-Legnago.
23: Un buon lunedì e un buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 21 settembre 2026, pronti per l'oroscopo della giornata. Partiamo allora dall'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa con una sensibilità fuori dal comune, riuscendo a percepire l'umore dei colleghi prima ancora che parlino. Questa empatia vi permetterà di evitare conflitti inutili. Toro, in amore sarete meno inclini ai compromessi del solito. Sentirete l'esigenza di chiarire un punto fondamentale riguardo alla gestione degli spazi comuni. La vostra fermezza sarà rispettata. Gemelli, le finanze saranno al centro dell'attenzione per un piccolo errore di calcolo del passato che emerge oggi. Risolverete la questione con un colpo di genio, trasformando un problema in opportunità. Cancro, sarete attratti da un nuovo interesse culturale, forse legato alla storia locale o all'antropologia. Passare il tempo libero a studiare le radici di un luogo vi darà un senso di appartenenza che cercavate da tempo. Leone, un incontro casuale in un contesto professionale si trasformerà in una chiacchierata su passioni comuni. Scoprirete che dietro la facciata di un conoscente si nasconde un animo simile al vostro. Vergine, in amore deciderete di mettere da parte la razionalità per seguire un impulso puramente istintivo. Organizzare una sorpresa dell'ultimo minuto per il partner accenderà una scintilla di entusiasmo. Bilancia, vi sentirete chiamati a gestire un budget per un progetto di gruppo, dimostrando doti di equilibrio e giustizia. La vostra capacità di non scontentare nessuno sarà il vostro miglior biglietto da visita. Scorpione, un segreto professionale vi verrà confidato inaspettatamente, ma la vostra capacità di mantenere il silenzio assoluto consoliderà la vostra reputazione di persona affidabile e profonda. Sagittario, sentirete il bisogno di cambiare qualcosa nel vostro ambiente domestico, forse eliminando oggetti che non sentite più vostri. Il vuoto che creerete servirà a ospitare nuove idee e nuovi desideri in arrivo. Capricorno, in amore sarete pronti a discutere di piani finanziari a lungo termine con il partner. La vostra visione pragmatica si sposerà bene con i sogni dell'altro. Acquario, riceverete un'idea brillante per ottimizzare i vostri spostamenti quotidiani, risparmiando tempo e denaro. Sarete entusiasti di questa piccola rivoluzione logistica. Pesci, vi dedicherete a un'attività creativa che richiede l'uso delle mani, come il giardinaggio o il restauro. Vedere un risultato tangibile del vostro impegno vi aiuterà a scaricare le tensioni mentali accumulate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
21: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
20: Serata in centro zero stress?
24: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
20: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
25: Radio Verona.
26: And now, the moment you've all been waiting for.
27: Radio Verona gira voce.
28: Gira voce.
27: Radio Verona flashback.

David Trouble with me, Barry White, su Radio Verona, 9:13 minuti, che voce. Buongiorno, bentrovati, buon lunedì. Il flashback ad aprire la nostra mattinata da vivere insieme fino alle 13. 335 60 11 610 se volete interagire con noi, raccontarci cosa farete in questa giornata. E radioverona.it è il nostro sito, poi c'è l'app, basta cercare Radio Verona, le pagine social, Instagram, Facebook. Soprattutto la bella musica è David Guetta, You and Me and You.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: A Verona The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti, sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre special guest la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
12: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
11: Vuoto?
12: Ma no, il sotto...
11: Marino!
12: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
11: Galassia!
12: L'iperrisparmio per tutti!
13: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Franco su Radio Verona, 9:29 minuti. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi, la nostra mattinata da vivere insieme dopo tempo reale di informazione della prima mattina di Radio Verona dopo l'appuntamento con i consigli della nostra Francesca Pellegrini. Ancora ben trovati, vi ricordo l'appuntamento con Dammi un consiglio, va in onda ogni mattina su Radio Verona alle 8:20 circa. La musica torna a schierarsi in prima linea contro la violenza di genere. Quando? Beh, proprio quest'oggi all'Arena di Verona ci sarà la quarta edizione di Una Nessuna 100.000. Ne parliamo insieme tra poco e in arrivo su Radio Verona anche l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti, dove invece la ZDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico alle urne vincere elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e 54%. Almeno 3 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi. Detto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford. Il giovane è deceduto mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note. Italia del volley maschile esulta a Torino dopo aver battuto la Danimarca. Con questo successo i ragazzi di Fefe De Giorgi staccano il passe per i quarti di finale degli europei, gara che si giocherà mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Leave the Sun Behind. 9:34 minuti, top record, novità.
1: Radio Verona. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
17: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1 ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
20: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Take Me Back, 9:45 minuti, questa è Radio Verona. La grande musica torna a schierarsi in prima linea contro la violenza di genere. Questa sera all'Arena di Verona ci sarà la quarta edizione di Una Nessuna 100.000, evento benefico sold out da tempo che riunisce grandi nomi della musica e dello spettacolo italiani. Lo show, condotto da Fiorella Mannoia e Carlo Conti, sarà poi trasmesso in TV in occasione della giornata internazionale dell'eliminazione della violenza contro le donne. Un'edizione, quella di questa sera, che conferma la straordinaria forza della manifestazione grazie alla prevendita dei biglietti, al sostegno dei vari partner istituzionali e aziendali. Sono già stati raccolti 450.000 euro. I fondi saranno interamente devoluti a 9 centri antiviolenza distribuiti su tutto il territorio italiano. Sul palcoscenico, in Arena Verona, nel nostro anfiteatro Scaligero, si alterneranno tantissimi duetti, performance inedite: Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, De Negramaro, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Manica Ian, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta, Michele Bravi. Davvero tantissimi artisti, un grande evento nel cuore della città di Verona, un ottimo inizio di settimana. Tommaso Paradiso ora sulla prima unica radio di Verona, agitare Coca-Cola.

0: Here for Love, Sigala, 9:53 minuti. Questa è Radio Verona. Torniamo con Luciano Ligabue. Questa è la mia vita.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount.

0: tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Ma

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
3: Non mi sei imbucato la fuoriadura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: Il grande Luciano Ligabue su Radio Verona. Torniamo in redazione, ci aspetta Luca Del Ponte, scopriamo cosa sta accadendo a Verona in provincia, edizione informativa locale completata dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Da questa mattina sono scattati i controlli automatici in piazza Brai su ponte Aleardi. Le telecamere rilevano i transiti vietati nelle aree riservate al trasporto pubblico. Su ponte Aleardi possono passare i possessori del pass cittadella, mentre l'accesso resta libero dalle 18 alle 7. Controlli automatici da oggi anche sulle preferenziali di Verona Sud tra Viale dell'Agricoltura, Via Fornari, Viale del Commercio e Viale delle Nazioni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 21 settembre, ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si accorciano i tempi della giustizia civile a Verona. Nel primo semestre 2026 servono in media 303 giorni per chiudere una causa contro i 349 del 2019. Lo rileva l'Istat sui dati del Ministero della Giustizia. Positivo anche lo smaltimento dell'arretrato. Il presidente del Tribunale D'Amico sottolinea ora l'emergenza riguarda il personale delle cancellerie. Giornata veronese oggi per il ministro delle imprese Adolfo Urso. Nel pomeriggio visiterà gli stabilimenti Riello di Legnago e Fresenius Cabi a Isola della Scala. In serata sarà alla Camera di Commercio di Verona per un confronto sulla competitività dell'industria europea promosso dall'europarlamentare Daniele Polato. Migliaia di persone a Veronetta per il Toccatì, tornato nel quartiere dopo la fine dei cantieri di via 20 settembre. Oltre 100 gli appuntamenti nei tre giorni dedicati ai giochi tradizionali con l'Irlanda, paese ospite. Per il 2027 gli organizzatori valutano di ridurre la pausa pranzo per ampliare il programma. Al microfono di Francesca Pellegrini, il presidente Diego Caloi ha sottolineato il ruolo centrale del parco della Provianda.
5: Posso chiederle qual è stato il gioco che più ha appassionato i veronesi? I veronesi del quartiere di Veronetta, tornato a rivivere dopo i lavori.
6: Ma mi sembra che tutti i giochi alla Provianda abbiano interessato appunto il pubblico, anche perché la Provianda è uno spazio bellissimo che adesso appunto è anche in progetto di riqualificare. È uno spazio aperto, verde, e inserito in un testo fortemente, in un contesto fortemente antropizzato, quindi un polmone che deve essere anche valorizzato per il futuro.
4: Verona ricorda domani l'eccidio della divisione Acqui a Cefalonia e Corfù. Alle 10 al monumento di Circonvallazione Oriani la cerimonia per l'83esimo anniversario del massacro del 1943. Presenti autorità civili e militari e una compagnia interforze. Non ci saranno reduci per età e condizioni di salute. Case e ospedali di comunità sotto la lente dell'ospice CGL di Verona. Questa mattina al Paianini Center un incontro pubblico sulla nuova sanità territoriale e sulla sua effettiva attuazione. Per il sindacato le nuove strutture devono diventare punti di riferimento concreti e non restare scatole vuote. Torna giovedì al Teatro Romano di Verona il Festival della Bellezza. 6 appuntamenti fino al 30 settembre dedicati quest'anno al tema del simbolico. Apre Donato Carrisi, poi tra gli ospiti Alessandro Bergonzoni, Stefania Andreoli, Umberto Galimberti e Massimo Recalcati. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona.
12: Meteo.
4: Le previsioni per oggi, lunedì 21 settembre, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 29 gradi, minima che scende a 18. Non ci sono allerte meteo.
13: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Amici, Fuga d'amore, il nuovo singolo, 10 e 12 minuti, inizia così con tutto questo romanticismo, un'altra ora da vivere insieme, insieme con me che sono Nadia De Nicolò, fino alle 13, fino all'arrivo di Chiara Tira, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona ma anche su Telearena. A Villa Arvedi, siamo a Grezzana, ci spostiamo a Grezzana, si è tenuta una serata benefica per promuovere l'inclusione e i talenti. In questa suggestiva cornice di Villa Arvedi di Grezzana si è tenuta questa cena di gala benefica che è stata organizzata dalla Bottega dei Talenti, evento che ha riunito oltre 100 partecipanti tra istituzioni, autorità, imprenditori, volti dello spettacolo, per sostenere i progetti inclusivi di questa associazione fondata nel 2002, un'associazione importante che vira verso l'inclusione e promuove un profondo cambiamento culturale che guarda al valore e alla unicità di ogni persona anziché a quello che viene solitamente considerato magari una mancanza, un difetto. Alla serata hanno preso parte tantissime persone, anche il Vescovo di Verona, un grande evento che si è tenuto nel nostro territorio. Miles Smith ora, Stay

0: Justin Bieber, Speed Demon, come va? Cosa state facendo? State lavorando? Siete in giro nel cuore della nostra città, no? State facendo commissioni in giro per la provincia, la nostra regione? Se volete condividere una piccola parte della vostra mattinata con noi, potete farlo tramite WhatsApp al 335 60 11 610. Questa è la prima unica radio di Verona, siete con Nadia De Nicolò. 40 anni di teatro San Giovanni, oltre 30 appuntamenti per l'Astra. Andiamo a San Giovanni Lupatato. Proprio ben 40 anni di teatro San Giovanni, celebrati con grandi interpreti della scena nazionale, tante nuove produzioni, attesi ritorni. A partire dal prossimo 14 di novembre si continuerà fino al 3 aprile 2027. Il Cinema Teatro Astra torna con la 40esima stagione, con un cartellone di ben 27 titoli distribuiti su oltre 30 date, tra prosa, teatro per tutti quanti, per le famiglie, tante novità e tantissimi spettacoli da vivere insieme in questa bella location. Si parte per l'appunto in autunno, per poi continuare per tutto l'inverno. Tra poco noi torniamo con Sean Paul, David Guetta, Mad Love.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
8: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
7: Vuoto.
8: Ma no, il sotto...
7: Marino.
8: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
7: Galassia.
8: L'iperrisparmio per tutti.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada. Strada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

Love su Radio Verona, 10:28 minuti con Becky G. Ancora ben trovati, siete in compagnia di Nadia De Nicolò. La nostra mattinata in diretta, arriva anche Ermal Meta con Giuliano San Giorgio, una cosa più grande.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico, alle urne vince per il rinnovo della Duma. Nessun partito contrario al conflitto in Ucraina ha potuto partecipare alle elezioni. La Russia intanto potrebbe mettere alla prova la NATO con un'azione militare e una provocazione su scala limitata nell'arco di mesi. È quanto emerge dalle valutazioni di 3 responsabili dei servizi di intelligence europei, anche se dalla comunità dell'intelligence arriva l'invito a non parlare di un attacco imminente. Negli Stati Uniti un agente dell'ICE ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è un venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. Un tentativo di furto è finito nel sangue invece a Baldissero d'Alba nel Cuneese. Un uomo si sarebbe introdotto insieme a dei complici all'interno di una cascina in ristrutturazione. Il proprietario si sarebbe accorto della presenza degli intrusi e avrebbe sparato con una pistola semiautomatica. Calcio, la Serie A va in pausa per lasciare spazio alle nazionali. Ieri sera il raduno degli azzurri a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibile il romanista Brian Cristante, chiamato Samuele Ricci. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sa, prova, ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: 10:51 minuti, questa è Radio Verona. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi. Da Gardaland a Sea Life, per cosa? Per un'azione locale inserita nella mobilitazione internazionale promossa proprio da Sea Life Trust, che per 24 ore ha riunito il team internazionale proprio denominato Sea Life di tutto il mondo, con l'obiettivo comune di ripulire i vari spazi ambientali a nostra disposizione, dal lago agli oceani. In campo per questa 24 ore del Global Cleanup 2026 ci sono stati tantissimi volontari, un'azione inserita proprio in una mobilitazione internazionale che ha riunito tutto il team di Sea Life di tutto il mondo con un obiettivo importante, comune: contribuire alla tutela degli ecosistemi acquatici attraverso attività concrete di raccolta rifiuti. Si è svolto anche nel nostro territorio e per Gardaland Sea Life Aquarium si tratta del sesto anno consecutivo di adesione a questa iniziativa. Anche quest'anno i collaboratori di tante aree del resort hanno partecipato a questa raccolta di rifiuti lungo le rive è del lago di Garda, nel nostro caso, contribuendo a mantenere pulita una delle aree naturalistiche più frequentate di tutto il territorio. La scelta di intervenire sulle rive del lago di Garda ha portato così a una campagna di portata globale direttamente nel territorio in cui Gardaland opera. Il lago di Garda rappresenta infatti un patrimonio molto importante, di grande valore ovviamente. Durante l'attività sono stati raccolti tantissimi tipi di rifiuti, tutti presenti proprio a riva del lago: mozziconi di sigarette, tappi, bottiglie, imballaggi di plastica, fino agli oggetti più insoliti. I ritrovamenti di questa edizione vantano circa 20 kg di peso e saranno poi elaborati nell'ambito proprio del report annuale di questa 24 ore della Global Cleanup, che restituirà a tutti quanti noi una fotografia complessiva dei rifiuti rinvenuti anche sulla sponda veronese del lago di Garda. Per ciò che concerne l'edizione dell'anno scorso, non quella che si è appena svolta ma quella del 2025, in attesa della pubblicazione di che cosa è stato rinvenuto in questa edizione, pensate che l'edizione 2025 aveva restituito anche alcuni ritrovamenti decisamente curiosi. Tra gli oggetti segnalati anche una bicicletta, delle ciabatte, delle bustine di ketchup e dei giochi per cani. La raccolta comunque effettuata nelle scorse ore, nei scorsi giorni sulle spiagge di Lazise è stata anche un momento di sensibilizzazione ovviamente, per ricordare a tutti quanti noi quanto è importante l'ecosistema e quanto è importante il nostro lago. Tra poco torniamo ancora insieme con Coez e Fra Quintale, Che colpa ne ho.
1: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e

0: espositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
8: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
10: Radio Verona, gira voce.

0: Coez, Frequentane insieme, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato dal nostro Luca Del Ponte. Scopriamo le ultime notizie che ne giungono da Verona e dalla provincia.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Viabilità da stamani, attivi i controlli automatici in piazza Brai su ponte Aleardi. Le telecamere registrano i transiti vietati nelle aree riservate al trasporto pubblico. Su ponte Aleardi possono passare i possessori del pass cittadella, mentre l'accesso resta libero dalle 18 alle 7. Controlli automatici da oggi anche sulle preferenziali di Verona Sud tra viale dell'Agricoltura, via Fornari, viale del Commercio e viale delle Nazioni. Tra poco in cronaca a tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 21 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si accorciano i tempi della giustizia civile a Verona. Nel primo semestre 2026 servono in media 303 giorni per chiudere una causa contro i 349 del 2019. Lo rileva l'Istat su dati del Ministero della Giustizia. Positivo anche lo smaltimento dell'arretrato. Il presidente del Tribunale d'Amico sottolinea: ora l'emergenza riguarda il personale delle cancellerie. Giornata veronese oggi per il ministro delle imprese Adolfo Urso. Nel pomeriggio visiterà gli stabilimenti Riello di Legnago e Fresenius Scabi a Isola della Scala. In serata sarà alla Camera di Commercio di Verona per un confronto sulla competitività dell'industria europea promosso dall'europarlamentare Daniele Polato. È durato circa due ore il guasto informatico che sabato sera ha interessato Borgo Trento e Borgo Roma. L'azienda ospedaliera precisa che telefoni e sistemi sono stati rallentati ma non bloccati e che l'assistenza ai pazienti è sempre rimasta garantita. Attivata l'unità di crisi attorno alle 22:30, la rete è ripartita con un intervento provvisorio e le funzionalità sono progressivamente tornate alla normalità. Sulla vicenda la consigliera PD Anna Maria Bigon annuncia una interrogazione in regione. Paola Boscaini difende Antonio Tajani dalle accuse di sessismo. La deputata veronese di Forza Italia contesta le polemiche dopo che il vice premier aveva consigliato al figlio una donna meno appariscente ma più affidabile, citando anche le gonne un po' più lunghe. Boscaini sottolinea che Tajani aveva fatto un paragone analogo sugli uomini e accusa la sinistra di averne tagliato il discorso. Le cave storiche di Prun diventano una proposta turistica legata a Marmomac. Destination Verona in Garda le presenterà in fiera attraverso lo yacht, collegando la rassegna internazionale della pietra al territorio veronese. Prime visite guidate il 27 settembre, subito dopo la manifestazione. E torna giovedì al Teatro Romano di Verona il Festival della Bellezza, 6 appuntamenti fino al 30 settembre, dedicati quest'anno al tema del simbolico. Apre Donato Carrisi, poi tra gli ospiti Alessandro Bergonzoni, Stefania Andreoli, Umberto Galimberti e Massimo Recalcati. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro, zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

anche Jennifer Lopez, Everything's Fine con Alok in apertura di un'altra ora da vivere insieme. Ancora ben trovati, 11:12 minuti, siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiara Tira, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona ma anche su Telearena.

0: 19 minuti dopo le ore 11 del mattino, siete sempre con Nadia De Nicolò. Tra poco arriva On Air anche Shawn Mendes.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
13: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
12: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
9: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi di Verona torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
14: Radio Verona gira voce.

Ciao Mendes, Sticis, 11:27, questa è Radio Verona. Torna la notte europea della ricerca e torna proprio a Verona il prossimo venerdì, il 25 di settembre. È un grande evento che coinvolgerà il cuore della città con un importante programma. Saranno oltre 60 gli eventi, davvero tantissimi, da vivere proprio a Verona. Decine di eventi aperti al pubblico che poi si espanderanno anche in altre sedi culturali sempre della città di Verona. Saranno tanti momenti clou che andranno in scena sul palco allestito in Piazza dei Signori. Si partirà proprio alle ore 16 con la cerimonia di proclamazione di 98 nuove dottoresse e dei nuovi dottori di ricerca, e sarà un momento davvero emozionante. Torna la notte europea della ricerca, appuntamento venerdì prossimo nel cuore della città. Achille Lauro, ora La città degli angeli.

0: Torniamo in redazione e scopriamo insieme tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, a seguire un altro top record, un singolo settimanale nuovo, nuovissimo, e poi un saltone nel passato negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Lo scrive sui social l'alta rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin di fatto ha escluso l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non c'entra il Parlamento. Il cancelliere Merz ammette il disastro, ma continua a dire che vuole guidare il paese. Nelle scuole italiane sono 930.000 gli alunni stranieri, l'11,6% del totale. Il dato viene reso pubblico dopo che la Premier ha annunciato modifiche ai regolamenti scolastici. Stando ai numeri, di più di un quarto degli stranieri si trova in Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per una serie di reati e truffe. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri di Roma ed è motivato dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Lo sport: dopo la vittoria dell'Italia sulla Danimarca, oggi si completano gli ottavi degli europei di volley maschile. Al Palavela di Torino si giocano Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia. Intanto l'Italia, dopo aver superato la Danimarca, può già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Verona. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

of Mother con i Two City, la voce di Sam Smith su Radio Verona, 11:47 minuti. Un'altra bella novità. A proposito di belle novità, la voce di Laura Pausini che ci fa rivivere il grande successo di Raf, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Calma metafisica su Radio Verona, 11:53 minuti, ancora buon lunedì a tutti quanti voi. Anche oltreoceano si parla di noi, anche negli State. Il Festival Osteria di Verona si è approdato sul New York Times. Ah, sulla prestigiosa testata, la manifestazione dedicata ai wine lovers di tutto il mondo è stata proprio inserita nella sezione viaggi del prestigioso quotidiano degli State, evento che ha conquistato grande fama internazionale grazie proprio all'inserimento nella sezione travel del New York Times, uno degli organi di stampa più prestigiosi in tutto il globo, in tutto il mondo. La nostra manifestazione dedicata all'eccellenza enogastronomica e soprattutto al vino è stata selezionata tra gli appuntamenti italiani imperdibili della stagione autunnale. Una bella notizia che riguarda questo festival, questo grande evento che va oltre i piaceri della tavola e offre concerti, incontri culturali, possibilità di condividere tantissime emozioni. È un festival che cresce sempre di più. Tra poco noi torneremo in redazione, prima arriva anche Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Occasioni di settembre da tutte tutte a Dosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte a Dosso Buono, vicino al semaforo.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, con l'illocazione.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni insieme su Radio Verona. Marco Mengoni che ha ricevuto il premio Asso Concerti e Music Awards in Arena a Verona. Il bravissimo cantante connazionale pluripremiato che continua a ricevere grandi, grandissime soddisfazioni. Ottima carriera quella di Marco Mengoni. Noi ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia. Edizione informativa, quella in arrivo completata dalla viabilità dell'ultimo di sport.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
5: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
5: www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: Bentrovati e bentrovate. L'Arena torna questa sera al centro della musica italiana con la quarta edizione di Una Nessuna 100.000, il concerto contro la violenza sulle donne. L'evento è già sold out. Sul palco, tra gli altri, Laura Pausini, Ligabue, Annalisa, Emma e Giuliano Sangiorgi. Con la prevendita e il sostegno dei partner sono già stati raccolti 450.000 euro destinati a 9 centri antiviolenza italiani. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È lunedì 21 settembre, ancora un saluto dalla redazione. È durato circa due ore il guasto informatico che sabato sera ha interessato Borgo Trento e Borgo Roma. L'azienda ospedaliera precisa che telefoni e sistemi sono stati rallentati ma non bloccati e che l'assistenza ai pazienti è sempre rimasta garantita. Attivata l'unità di crisi intorno alle 22.30, la rete è ripartita con un intervento provvisorio e le funzionalità sono progressivamente tornate alla normalità. Sulla vicenda la consigliera PD Anna Maria Bigon annuncia un'interrogazione in regione. Paola Boscaini difende Antonio Tajani dalle accuse di sessismo. La deputata veronese di Forza Italia contesta le polemiche dopo che il vice premier aveva consigliato al figlio una donna meno appariscente ma più affidabile, citando anche le gonne un po' più lunghe. Boscaini sottolinea che Tajani aveva fatto un paragone analogo sugli uomini e accusa la sinistra di averne tagliato il discorso. Giornata veronese oggi per il ministro delle imprese Adolfo Urso. Nel pomeriggio visiterà gli stabilimenti Riello di Legnago e Fresenius Scabi a Isola della Scala. In serata sarà alla Camera di Commercio di Verona per un confronto sulla competitività dell'industria europea promosso dall'europarlamentare Daniele Polato. Zone economiche speciali per rilanciare negozi e servizi di quartiere, quanto prevede una proposta di legge di iniziativa popolare contro la desertificazione commerciale. Alle regioni il compito di individuare le aree interessate con agevolazioni fiscali, finanziamenti e semplificazioni per le piccole attività, previsto anche un fondo nazionale dedicato. È andato al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo il secondo premio Città di Torri del Benaco, riconoscimento per il bestseller Francesco, il primo italiano, pubblicato nell'anno degli 800 anni dalla morte del santo. Per Cazzullo, San Francesco è il capostipite dello spirito italiano. Sentiamo.
7: San Francesco è un po' come Garibaldi, come Napoleone, raccontano che si è passato dappertutto. Di sicuro è arrivato sul Garda lo spirito francescano, perché Francesco è il primo italiano, è il fondatore della nostra identità, inventa il presepe, scrive la prima poesia in italiano, il Cantico della Creatura, con le sue prediche reinventa il teatro e soprattutto è il precursore dell'umanesimo. L'idea è che ogni uomo ha un rapporto diretto con Dio, davanti a Dio tutti gli uomini sono uguali e ogni uomo e ogni donna, e sottolineo donna, ha una dignità che va sempre rispettata. E l'umanesimo è il motivo per cui l'Italia è importante nel mondo, è il grande dono che noi italiani abbiamo dato alla civiltà universale.
6: Anna Foglietta arriva a Verona per presentare il suo debutto alla regia. Lunedì 28 settembre sarà al cinema K2 per incontrare il pubblico alla proiezione di Una Storia con Guido Caprino e Alba Rohrwacher, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona. Viabilità.
6: Al momento sulla Milano-Venezia troviamo code per traffico intenso in uscita a Peschiera del Garda. Sulla viabilità ordinaria di Verona, traffico in colonna sulla statale 12 in direzione città, da via Gerardo a Cadi David fino a via Belfiore in Borgo Roma. Infine, fino a domenica 27 settembre, controlli della velocità con autovelox e telelaser in via Unità d'Italia, corso Venezia, via Lugagnano, via Bassone, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Radio Verona Flashback.

0: She's the best, Tracy Hillman, 12 e 19 minuti, questa è Radio Verona, siete con Nadia De Nicolò. Alla Fiera del Riso di Isola della Scala potremo vivere una cena per sostenere gli ospedali pediatrici della provincia di Verona, una cena di beneficenza per sostenere le strutture pediatriche. È giovedì 1 ottobre alle 20, il ristorante Taste of Heart all'interno proprio del Pallariso della Fiera del Riso di Isola della Scala ospiterà la seconda edizione della serata organizzata proprio dall'associazione di volontariato Il Sorriso Arriva Subito ODV, una bella opportunità per gustare un ottimo risotto, ma soprattutto fare del bene.
1: Occasioni di settembre, da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo. Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
4: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
6: Ma mi sei imbucato la fuoriadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la paggera del Gino, ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremonti! Mmm, buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

parlare d'amore. Canzone che presenti ancora la nostra classifica nazionale della domenica. Grande successo. Uno via l'altro. I successi di Saif. 12:26. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi. Siete sempre in compagnia di Nadia De Nicolò fino alle 13, fino all'arrivo di Chiara Tira, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona e Telearena. Torna Marmo Mac, sempre più grande, edizione ricchissima, sempre più spettacolare. E per questa edizione anniversario Marmo Mac, la fiera del marmo e della pietra naturale che si tiene proprio qui a Verona, Verona Fiere, da domani fino al 25 settembre, valica i confini espositivi per diventare un laboratorio culturale di sostenibilità, di architettura contemporanea. Il cuore pulsante di questa trasformazione è il padiglione 10, e poi ci saranno tante novità in questa edizione, un'edizione che sarà davvero entusiasmante, di questa fiera che stupisce sempre, che piace agli addetti del settore, ai vari buyer, ma piace tantissimo anche ai grandi, ai bambini, a tutte le famiglie. Sarà un'edizione davvero entusiasmante, si inizia domani in fiera a Verona e si continuerà fino al 25 di settembre. Nuovo singolo per Seltzam, Scandalo al sole.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Daniel Maldini è risultato negativo agli esami per la ricerca di sostanze stupefacenti effettuati dopo l'incidente stradale avvenuto a Milano. Gli accertamenti eseguiti al Niguarda hanno evidenziato valori al di sotto del limite di cut-off. Il calciatore del Cagliari era rimasto coinvolto in un incidente in via Caracciolo. Forti rumori, 4-5 sagome e poi una decina di spari nel buio, due dei quali mortali. Roberto Mollo, camionista 35enne residente a Val di Sero d'Alba, ha raccontato l'episodio in cui ha sparato un ladro che tentava di entrare nella sua abitazione. Al Corriere della Sera ora l'uomo ha ammesso di aver paura di finire in carcere. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro colpo per la democrazia russa, lo scrive sui social l'altra rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin è escluso, l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte dalle audizioni, domani l'approdo in aula, col voto finale stimato nella prima settimana di ottobre. Calcio: Daniel Malen resta a Roma e salta la lunga parentesi con la nazionale olandese. L'attaccante giallorosso è costretto al forfè per un infortunio, accusato risentimento muscolare nelle fasi finali di Roma-Inter. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

subito allegria, When the Stars Coco su Radio Verona, 12:43 minuti, e ci riporta anche un po' mentalmente all'estate, alle vacanze, vacanze ormai quasi dimenticate dalla gran parte di noi, e però ci sono le indagini, i sondaggi, le ricerche. Qual è la meta turistica più affollata d'Europa e di tutto il mondo? Beh, è una meta che ci appartiene. Città del Vaticano è stata ufficialmente eletta come la meta turistica più sovraffollata proprio di tutto il globo, e da una recente ricerca da poco pubblicata, ricerca che ha acceso nuovamente riflettori sul superaffollamento di alcune location turistiche. I dati emersi dallo studio sono davvero dei dati importanti. Il microstato registra una densità record di 7.709 turisti per ogni singolo abitante, cioè, davvero tantissimi, con una popolazione residente che conta poche centinaia di persone, un afflusso che supera regolarmente i 9 milioni di visitatori all'anno, che sono davvero parecchi, è in assoluto la più sovraffollata come meta turistica in tutto il globo, in tutto il mondo. Taylor Swift, ora The Fate of Ophelia.

0: Non solo su Radio Verona ma anche in TV, su Telearena, sul canale 16 del digitale terrestre. Vi ricordo che dalle 14 con voi ci sarà Desi, dalle 17 Matteo Sambugaro e dalle 19 un altro appuntamento sportivo solo su Radio Verona, ovvero Fuori Gioco. Vi aspetto domani.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: Se stiamo insieme. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
12: Verona Top News.
13: Bentrovati e bentrovate. Lavori di riqualificazione energetica a costo zero, ma per la Guardia di Finanza era una truffa. Tre persone sono indagate a Verona, avrebbero utilizzato abusivamente il nome di un noto istituto di credito svizzero per convincere i clienti. 14 le vittime accertate, almeno 68.000 euro incassati, eseguite perquisizioni e sequestrati documenti e dispositivi informatici. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
14: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
12: Radio Verona Notizie.
13: È lunedì 21 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Salvini da Pontida convoca a sorpresa un congresso straordinario della Lega a ottobre e sfida i governatori nordisti in retroscena nel servizio.
15: Avevano annunciato che ci sarebbero stati e così è avvenuto. Il presidente della regione Stefani e il presidente del consiglio regionale Zaia a Pontida nel gran giorno del Carroccio. Il presidente del consiglio regionale a Pontida è stato più volte acclamato dai presenti, anche se poi è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, a piazzare il colpo a sorpresa della giornata.
16: Domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
15: A Pontida c'era anche il presidente della regione, Alberto Stefani, che sull'uscita di Salvini dice: «Dimostra coraggio e responsabilità presentarsi di fronte ai militanti e metterci la faccia. Il congresso è la sede ideale per discutere di temi, proposte e obiettivi futuri. La Lega, conclude Stefani, ne uscirà ancora più forte».

0: forte e più unita. Insomma, nello scacchiere del Carroccio la partita si accende. La prima mossa è stata a sorpresa, ma i pezzi da muovere sono ancora tanti.
1: Un saluto a Pescantina è arrivato ieri da Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro. Il pontefice ha ricordato la cerimonia al monumento agli ex internati e le persone deportate e imprigionate durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati. Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
1: Viabilità, da stamani attivi i controlli automatici in piazza Brai su Ponte Aleardi, le telecamere registrano i transiti vietati nelle aree riservate al trasporto pubblico. Su Ponte Aleardi possono passare i possessori del pass Cittadella, mentre l'accesso resta libero dalle 18 alle 7. Controlli automatici da oggi anche sulle preferenziali di Verona Sud, tra Viale dell'Agricoltura, Via Fornari, Viale del Commercio e Viale delle Nazioni. Stefano Marcolini è il nuovo presidente del Parco Naturale Regionale della Lessinia, nominato dalla Regione insieme al nuovo direttivo. Tra le priorità l'aggiornamento del piano ambientale e la ricerca di risorse europee. Marcolini punta sulla collaborazione tra i 15 comuni del parco. Sentiamolo in questo passaggio.
3: Ci sono dei lavori da fare, il piano ambientale è datato oltre 30 anni, quindi sicuramente ha bisogno di una rivisitazione. Cercheremo insieme di sviluppare quelle che sono le iniziative sicuramente che promuovono proprio il territorio, quindi i nostri musei, le nostre bellezze naturalistiche, ma anche cercare di dare una mano a chi da sempre custodisce così le nostre montagne, le nostre valli, quindi che sono gli allevatori. Bisogna promuovere il turismo, ma soprattutto bisogna promuovere l'ambiente, perché è quello, anche vedendo com'è il cambio climatico in questi anni, credo che sia un aspetto fondamentale dei parchi, non solo del nostro parco, ma di tutti i parchi del Veneto.
1: Doppio primato nazionale per l'IRCCS di Negrar nell'applicazione del protocollo ERAS, che punta a velocizzare il recupero dopo un intervento chirurgico. Senologia e chirurgia toracica sono le prime in Italia ad ottenere la certificazione di centro qualificato. Tra le novità, stop al digiuno prolungato prima e dopo l'operazione. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona. Viabilità.
1: Al momento il traffico è tornato scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale a Verona in questi giorni e fino a domenica prossima 27 settembre compresa, che possono essere posizionati su via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Lugagnano, via Bassone, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
9: Sono le 13 in punto.
10: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
12: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%.
10: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
13: Buongiorno, buongiorno da Alessio Faccincani e ben ritrovati a questa puntata di Caria Atira in questo lunedì sicuramente felice. per Verona, per i veronesi, per i tifosi dell'Hellas, perché il Verona vince il derby contro il Vicenza e lo fa anche in un crescendo di emozioni, in una partita 2 per 70 minuti. Per la verità, le idee sembravano poche ma confuse, invece poi Mosquera è riuscito a trovare due zampate, il redivivo Mosquera. Sono poi i misteri del calcio, quelli che ce lo fanno amare in maniera così viscerale. È risorto Mosquera, dopo Sara abbiamo rimontato una partita quasi persa, disordine allo stadio nemmeno uno, Baroni felice e contento, adesso la pausa ristoratrice, meglio di così. Da Luke, la nota negativa secondo me è sempre quella di uno stadio senza i tifosi del Vicenza. È mancata la cornice ieri al quadro, il quadro è stato emozionante sicuramente con anche i tifosi del Vicenza, lo sarebbe stato ancora di più. Ciao Alessio, si sa qualcosa quando ci saranno le radiocronache? In questo momento non lo so, quindi non so darvi informazioni. Poi spero Baroni abbia capito che Cerbone deve giocare dall'inizio a gamba e salta l'uomo. Vedremo anche quali saranno le scelte di Baroni in questa sosta, perché ha fatto capire prima della gara contro il Vicenza che probabilmente qualcosa avrebbe cambiato, quindi una sosta in cui proverà ad introdurre anche delle novità a livello tattico. Vedremo come cambierà il vestito del Verona da questo punto di vista, se ci saranno dei cambiamenti, anche se mi sembra che il doppio esterno, la difesa 4, gli esterni offensivi, il vestito è un po' quello. Bisogna un po' capire se ci saranno dei cambiamenti. Mi fate domande anche sul futuro, non sono il mago Telma, ti rispondo amico mio. Rimaniamo sul derby che ieri ha dato tantissime emozioni. C'è anche un altro messaggio: per lo stadio nuovo si sa qualcosa? Diciamo che dovrebbe essere pronto il progetto per quanto riguarda Gensler, a cui si è affidato il Verona, però sappiamo che le fasi poi sono molte da questo punto di vista, quindi Gensler ha pronto il progetto, poi vedremo quali saranno gli sviluppi, anche perché non c'è solo la cordata di Presidio, ci sono altri soggetti interessati, quindi l'iter è ancora molto molto lungo, quindi una parola davvero definitiva da questo punto di vista non possiamo assolutamente metterla. Tre punti meravigliosi, derby vinto, andiamo alla pausa in un buon momento di classifica, tutto bene. Poi ho letto che il progetto stadio sta andando bene, è vero, è pronto il progetto di Gensler, però come detto ci sono tante fasi, quindi con calma, sangue assolutamente freddissimi. Intanto ieri i veronesi si sono goduti il Bentegodi, seppur senza i tifosi del Vicenza, però si sono goduti il Bentegodi, le emozioni di una partita che riporta anche a quel calcio poi fatto di passione, che alla fine è il sale, è il conduttore di tutto. Mi dispiace per un ragazzo come Compagnon, ma stanno tornando Serdar e Frese, spero che rimanga vuota l'infermeria presto, ma stagione finita credo per Compagnon. Purtroppo è la brutta notizia di fatto che ci ha dato Baroni ieri, non convocato per questo derby per un problema al ginocchio. Alla fine Baroni è stato molto onesto nel dire che si tratta del crociato, e quindi Compagnon di fatto avrà tanti mesi davanti di riabilitazione. Novità per Corace, le attendiamo anche noi, rispondo anche a questo amico. Poi ciao Alessio, nel calcio dei grandi conta solo la vittoria, poi se rimonta nel derby è il top. Se guardiamo il rapporto possesso pallatiri ancora non ci siamo, e comunque dobbiamo giocare sempre con le due punte, una sola di poca qualità contro difesa 4 e 5 è improponibile per me, Andrea dalla prova. Rispondo anche una chiamata, pronto, chi parla?
14: Ciao, adesso Daniele.
13: Ciao Daniele, buongiorno e buon lunedì.
14: Grazie altrettanto. Niente, chiaramente felici tutti i tifosi dell'Hellas per questa vittoria. Però il campo ha fatto vedere alcune cose, insomma, che lampanti. La prima, che Suslov alto, fare l'alto a destra non ci sta proprio. Non è nelle sue corde, anche perché non è un veloce, è un rapido, quindi soffre, non ha i movimenti giusti, da fare quel ruolo.
13: Kuzlov deve fare il trequartista in questo Verona giocando così, non credo.
14: Assolutamente sì.
13: Non credo. Così, tra l'altro io mi ricordo.
14: Lo perdiamo.
13: Vado anche a memoria. Kuzlov in un'intervista un paio d'anni fa, proprio a precisa domanda sul ruolo, disse: io sto bene al centro, a destra non mi trovo benissimo. Mi sembra che poi il ragazzo messo sulla fascia, sulla corsia, un po' si intristisca. Lui risenta di questa cosa, quindi secondo me il messaggio a Baroni deve arrivare da questo punto di vista. Sì, Kuzlov al centro delle operazioni è un altro tipo di giocatore, non è quello di ieri assolutamente, che è stato impalpabile. Ecco.
14: Sembrava indisponente a un certo punto, cioè proprio... ma vedevi anche i movimenti, spesso andava incontro a Zappa portando l'uomo invece di allungare sulla fascia, perché non ce li ha nelle sue corde, poveretto. Cioè, do la colpa solo a Kuzlov per la prestazione di ieri. Devo dire che non è messo nella sua comfort zone, a mio modo di vedere. Dopo è l'allenatore Baroni, li vede tutti i giorni, ma è una forzatura per me metterlo lì. Parlando di Kuzlov, poi se vado a vedere i gol che abbiamo preso, per carità, tutti dicono: ma Davidovic non è uscito. Ma perché Edmundson è uscito? La domanda mia è questa: che c'erano già tre compagni di squadra in una situazione di centrocampo al limite dell'out, questo è uscito così scriteriatamente e qui ha lasciato senza riorganica a due difensori, Davidovic e Zappa, che stava rientrando. Dire anche quello, a volte gli si chiude la vena, vero? Secondo me il miglior centrale che abbiamo attualmente è Korać, che purtroppo si è fatto male.
13: Vedremo quello, infatti
14: quello ci quale sarà pane, speriamo che sia un
13: quale sarà il problema. C'è la sosta di mezzo che speriamo
14: mamma mia, per carità, dopo bene il rientro di Mustera, a me è piaciuto Lella, per dire, un bel giocatore.
13: Anche i giovani, Iannoni, De Battisti, Calabrese, sì, che hanno sì, tutti sì, voglia no, di lottare, insomma è un segnale buono quello. Poi
14: assolutamente.
13: Io sono d'accordo nel dire che non dobbiamo mettere la polvere sotto il tappeto, perché si vince, siamo tutti belli, c'è qualcosa che non è andato comunque.
14: No, chiaro, spero che la sosta si riesca tramite appunto Baroni e il suo staff a capire determinate cose, perché poi se rientra Serdà, c'è Bega, Frese, magari anche Ecuba, quindi insomma comincia a essere abbondante la rosa, soprattutto nel settore di centrocampo.
13: Ci divertiamo un po'. Daniele, grazie Daniele per la chiamata. Ciao, grazie mille Daniele. Fermiamoci un attimo, dopo ritorniamo qui con la seconda parte. Ancora una caterva di messaggi da parte vostra, d'altronde è il lunedì dopo il derby siamo pronti assolutamente a parlarne. A tra poco.

0: Di nuovo insieme, seconda parte di Cari a Tira. Leggo un po' i vostri messaggi, di nuovo ben ritrovati da Alessio Facincani. Cerchiamo di dare fiducia ai nostri giocatori, Slozzager, Bernedo ad esempio. Credo che ora si debba giocare con due punte, tutti sul carro di Mosquera. Il giorno dopo, però, tutti quanti sul carro del bufalo. Ricordo che il gioco del calcio è di sbagli e di cose fatte bene. Non avrei scommesso un centesimo su Mosquera e anche Sarr, troppo scarsi l'anno scorso. Chissà che la B faccia bene a tutti per crescere e poi tornare in A con le gomme nuove. Ce ne vuole di tempo, Luke, ti assicuro che ce ne vuole ancora tanto. Tra l'altro siamo ancora dietro in classifica, non è il derby che cambia le cose, siamo ancora dietro le squadre che sono partite bene, quindi Palermo, Südtirol, Mantova, Modena, Ascoli, le so memoria le squadre che sono davanti a noi. Noi siamo sesti a quota 10 punti, non è successo niente, è stato un battito di ciglia questo mese di settembre. Da ottobre, da dopo la sosta, poi si va dritti verso anche quello che sarà il dicembre pieno con Santo Stefano, e quindi tantissimo da giocare. Per il gioco che vuole Baroni servirebbe una difesa più quadrata, altrimenti rischiamo di prendere dei gol come con il Vicenza. Nicola, la difesa quadrata però la fa chi è in campo, non tanto l'allenatore, che può dire finché vuole difesa quadrata, però ci sono stati anche in queste prime giornate degli errori dei singoli a cui secondo me non può rispondere sempre l'allenatore, che delle cose sbagliate le ha anche fatte, secondo me, perché ha cambiato molto, ha comunque sperimentato, però sull'atteggiamento poi difensivo secondo me sono anche i singoli. L'allenatore sugli errori dei singoli secondo me può fare molto poco. Suslov non c'è con la testa, se una voglia di giocare a destra o a sinistra rende a prescindere. Poi volevo chiedere come siamo messi con la lista over, deve rientrare Frese nella lista over, quindi bisognerà capire chi gli farà posto. Uno degli indiziati tra l'altro pareva essere Mosquera, perché fino all'ultimo è stato in bilico, ha avuto delle offerte soprattutto dalla Grecia, Mosquera. Adesso invece, dopo ieri, secondo me Mosquera è ben dentro la lista. Abbiamo capito che il Bufalo può accendersi in questa Serie B. Ieri l'ha fatto in maniera meravigliosa, intanto andando a liberarsi in occasione del primo gol, molto bravo sul calcio piazzato a liberarsi, il blocco l'ha favorito ed è andato a pungere, e poi con una meraviglia che ti aspetti da altri giocatori magari, ma non da un ragazzo possente fisico come Mosquera. Invece quel colpo di tacco lì è qualcosa che parla anche di un momento di totale trance agonistica di Mosquera, che tenta una cosa anche lontana da quelle che sono le sue peculiarità, e la cosa funziona come, perché fa esplodere tutti al Bentegodi, colpo di tacco e via per vincere il derby. Il Palermo è già andato, comunque noi dobbiamo cercare il secondo posto e stare dentro in area playoff, perché la B ti dà più possibilità di promozione, mentre là non ti perdona proprio. Non so questo ragionamento, se è più facile vincere la B o comunque salvarsi in A. Secondo me no. Secondo me salvarsi in A può essere anche un filo più facile, perché devi fare meno punti, ci sono tante sconfitte che metti in conto. Invece in B devi praticamente vincere sempre, devi performare sempre. Secondo me tra le due è quasi più difficile vincere il campionato di Serie B. Il Palermo non è che è andato, però sono passate talmente poche giornate che considerare il Palermo andato secondo me non va bene. Possiamo e dobbiamo prendere anche il Palermo, dobbiamo avere questo tipo di mentalità. Pronto all'amico da casa, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Volevo dire,
0: con chi
1: che
0: parlo?
1: La società dell'Ellas mi sembra un po' assente a vederla così.
0: Ok, va bene, accolgo la tua chiamata, grazie all'amico. Società assente, per carità, la società fa le sue cose, poi e a livello insomma di gestione, di fatto quest'estate magari ci aspettavamo qualcosina di più dal mercato. Poi non so in che senso mi dite società assente. È una società che può investire poco, quello sì, quello lo abbiamo capito tutti quanti, e non so fino a che punto le cose andranno così. C'è un'altra chiamata, pronto?
2: Ciao, sono Luca di Monsecane.
0: Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao, allora vedi, adesso l'Elas ieri ha fatto una grandissima partita.
0: Sì, non grandissima, Luca, attenzione, io non la metto mica la polvere sotto il tappeto, perché secondo me no. Qualcosa da sistemare c'è.
2: Ti sto dicendo che per me, vedi, la mentalità giusta per aver reagito e aver vinto la partita. Se il Verona gioca con questa mentalità quest'anno, i risultati li fa. Deve solo calarsi un po' nella realtà della categoria, solo che è male per noi, ma se noi giochiamo con questo spirito, la squadra sa fare il suo dovere come vuole, ecco. Anche perché ieri ho visto un bel centrocampo, che se ne dica, le Borgne, ragazzi, è infaticabile. Iannoni recupera diversi palloni, Zappa che spinge sulla fascia destra, De Battisti mi è piaciuto sulla fascia sinistra, però ieri diciamo che la squadra ha giocato veramente bene, e poi anche la generosità di Sarr, liberamento che confeziona l'assist del 2-1. Insomma, la squadra ieri ha reagito come deve reagire la squadra, come dovrebbe sempre essere, ecco, quello è importante. E poi avevamo anche il problema ieri di alcuni giocatori, alcune defezioni che purtroppo gli infortuni capitano, e speriamo di recuperare.
0: No, tutti quanti immaginavamo che dopo la sosta la situazione migliorava per forza di cose, invece un paio li abbiamo persi, l'impressione, soprattutto Compagnon. Grazie Luca, grazie mille Luca. Grazie mille Luca, buona giornata anche a te. Al volo un'altra chiamata, vediamo se riusciamo con l'amico, pronto? Vediamo se l'amico vuole fare una battuta con noi, lo prendiamo davvero al volo questo amico. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, eccoci, pronto. Eccoci, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
3: Sono Tiziano.
0: Ciao Tiziano, dimmi.
3: Sì, allora volevo fare una considerazione, nonostante la gioia per la vittoria del derby eccetera. Volevo parlare del gol che abbiamo subito, come ne abbiamo subiti parecchi.
0: Il gol di Rauti.
3: Sì, il gol di Rauti, esatto. Ecco, volevo fare un commento sulle ali. E se ci fosse stato Montipò in porta, che cosa sarebbe successo? Cosa avremmo detto? Con tutti i commenti che abbiamo fatto l'anno scorso, eccetera.
0: Però secondo me, ti dico, la campagna anti Montipò che è montata poi l'anno scorso non è che abbia portato così bene. Non comincerei la campagna anti Leali dopo 5 partite di numero.
3: Però mi sentivo di dirla sta cosa.
0: No, perché, posso capire, perché, in alcuni perché, momenti già perché, in queste giornate abbiamo visto che qualche errorino c'è stato. Sono d'accordo con te da questo punto di vista. Ti dico anche però la campagna dell'anno scorso non ha portato secondo me da nessuna parte. Quest'anno tenderei ad evitarla, quindi aspetterei un attimo prima di dire un po' determinate cose. Dimmi Tiziano, al volo, perché poi ho un altro amico, porta pazienza. Dimmi Tiziano.
3: Sì, sono tifoso dell'Hellas dal 1971, quindi
0: qualche
3: un tifoso del soccer. Diciamo così, però voglio dire, mi auguro più di tutti di aver fatto un intervento che venga smentito dalla prossima a Modena.
0: Ma noi, guarda, io mi auguro più che altro che le ali pari, che è la cosa che
3: lascio spazio anche agli altri.
0: Grazie Tiziano. Eccoci qua, l'altro amico, vediamo se riusciamo. Grazie, ciao, buongiorno.
3: Ciao caro, sono Luca del Vallese.
0: Ciao Luca.
3: Ciao caro. Posso, visto che ho fatto il portiere per una vita, posso dare risposte all'amico di prima che è stato simpatico anche. Purtroppo ragazzi, quando sei dentro l'area, tiri un tararia, è difficile prenderlo. Ha tirato una bomba di quelle... Ah, il pallone,
0: no, ma io ti dico è proprio la cosa nel dire subito dopo 4-5 partite le ali ha questi difetti qua, le ali sbaglia qui, le ali sbaglia là, non vorrei che ritornassimo, ecco, nella situazione dell'anno scorso che non ha portato da nessuna parte, ecco, secondo me è un po' presto tutto
3: Alessio,
0: lì.
3: Però volevo fermarti per un discorso del genere, però hai fatto caso che dentro l'area
0: no ma secondo me ha poche colpe anche ieri. Aspetta che ti ho perso, ripeti.
3: Ho detto che hai fatto caso che dentro l'aria piccola le ali le prende tutte in uscita, ci arriva dappertutto, però mentre era il difetto di Montipò.
0: E prima non usciva di fatto Montipò, lo dicevamo sempre, questo esce, quello sicuramente, sì è vero, hai ragione.
3: Questo esce molto, ha dei difetti che Montipò magari giustamente... anche più giovane li senti, quando hai 7-8 anni di meno sei molto più vivo, probabilmente quello è il suo punto negativo,
0: ecco. Però, se gioca in Serie B vuol dire che qualche difettuccio lo ha,
3: bravissimo, cioè, bravissimo. Era proprio la risposta che volevo dare. In Serie B purtroppo è quello, dai, adesso l'importante che insomma, ecco.
0: Io ad esempio a proposito di portieri ne segnalo uno, Luca, tu so che sei un amante di portieri, Palmisani del Frosinone. Secondo me è un portiere di veramente grande prospettiva.
3: Ma ce ne sono di bravi portieri, però ragazzi miei, io vedere quando tirano in area piccole, tirano e vanno di pugno che potrebbero bloccarla come si insegnavano una volta, adesso queste proprio sono cose che vabbè, non, mi danno abbastanza fastidio, perché potevi rendere più sicura la difesa e ripartire con slancio senza provocare magari che tu la respingi di pugno, la passi a un avversario, tira il tiro della domenica, ti fa gol.
0: Luca, grazie mille a Luca, buona giornata anche gli amici a casa, chiudiamo in super ritardo oggi ma dopo il derby era abbastanza scontato, grazie per averci seguito, buon pomeriggio da Alessio Faccincani.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
2: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
3: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto?
3: Ma no, il sotto...
2: Marino!
3: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
2: Galassia!
3: L'iperrisparmio per tutti!
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
10: A Verona, The Dolls Strip Club. Per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
11: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
10: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
12: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
13: Radio Verona Notizie.
14: Bentrovati dalla redazione. Una 29enne è stata accoltellata all'addome dall'ex compagno, ma non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Fermato l'aggressore, una 44enne che è stato rintracciato qualche ora dopo il tentato femminicidio. Gli investigatori cercano eventuali istigatori in merito al caso della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media di 100 celle a Roma. In questo momento si analizza la rete per identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda, è il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi. Un avvertimento che arriva dal primo ministro polacco Donald Tusk, ripreso dal presidente francese Macron, che ha parlato di dichiarazioni fondate. L'esercito ucraino intanto ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo conferma il governatore ad interim della regione, Alexander Shuyayev. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 vittime e 38 feriti. Calcio, ennesimo infortunio in casa Juventus. Questa volta tocca a Colomuani, che si è fratturato il dito di una mano e nella giornata di oggi sarà operato. Il calciatore francese ha subito l'infortunio durante il primo tempo della gara giocata con l'Atalanta, ma era poi tornato in campo con una fasciatura. È tutto, al prossimo appuntamento.
13: Radio Verona Top Record. The music.
15: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola

0: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
2: C'è il sotto?
0: Vuoto.
1: Ma no, il sotto...
0: Marino.
1: Sì, come no.
2: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
0: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Se stiamo insieme.
9: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile.

0: Promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Ruba ad un'anziana nel parcheggio di un centro commerciale, arrestato dai carabinieri un rumeno di 57 anni. Secondo gli investigatori si sarebbe offerto di aiutare la donna fragile con difficoltà motorie, sottraendole denaro e un bracciale d'oro poi nascosti in una lattina. L'uomo è stato bloccato poco dopo. Oggi il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la custodia in carcere. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 21 settembre, ancora un saluto dalla redazione. È durato circa due ore il guasto informatico che sabato sera ha interessato Borgo Trento e Borgo Roma. L'azienda ospedaliera precisa che telefoni e sistemi sono stati rallentati ma non bloccati e che l'assistenza ai pazienti è sempre rimasta garantita. Attivata l'unità di crisi intorno alle 22.30, la rete è ripartita con un intervento provvisorio e le funzionalità sono progressivamente tornate alla normalità. Sulla vicenda la consigliera PD Anna Maria Bigon annuncia un'interrogazione in regione. Paola Boscaini difende Antonio Tajani dalle accuse di sessismo. La deputata veronese di Forza Italia contesta le polemiche dopo che il vice premier aveva consigliato al figlio una donna meno appariscente ma più affidabile, citando anche le gonne un po' più lunghe. Boscaini sottolinea che Tajani aveva fatto un paragone analogo sugli uomini e accusa la sinistra di averne tagliato il discorso. Giornata veronese oggi per il ministro delle imprese Adolfo Urso. Nel pomeriggio visiterà gli stabilimenti Riello di Legnago e Fresenius Cabi a Isola della Scala. In serata sarà alla Camera di Commercio di Verona per un confronto sulla competitività dell'industria europea promosso dall'europarlamentare Daniele Polato. Zone economiche speciali per rilanciare negozi e servizi di quartiere, quanto prevede una proposta di legge di iniziativa popolare contro la desertificazione commerciale. Alle regioni il compito di individuare le aree interessate con agevolazioni fiscali, finanziamenti e semplificazioni per le piccole attività, previsto anche un fondo nazionale dedicato. È andato al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo il secondo premio Città di Torri del Benaco, riconoscimento per il bestseller Francesco il primo italiano, pubblicato nell'anno degli 800 anni dalla morte del santo. Per Cazzullo, San Francesco è il capostipite dello spirito italiano. Sentiamo.
4: San Francesco, un po' come Garibaldi, come Napoleone, raccontano che si è passato dappertutto. Di sicuro è arrivato sul Garda lo spirito francescano, perché Francesco è il primo italiano, è il fondatore della nostra identità, inventa il presepe, scrive la prima poesia in italiano, il Cantico della Creatura, con le sue prediche reinventa il teatro e soprattutto è il precursore dell'umanesimo. L'idea è che ogni uomo ha un rapporto diretto con Dio, davanti a Dio tutti gli uomini sono uguali e ogni uomo e ogni donna, e sottolineo donna, ha una dignità che va sempre rispettata, e l'umanesimo è il motivo per cui l'Italia è importante nel mondo, è il grande dono che noi italiani abbiamo dato alla civiltà universale.
3: Anna Foglietta arriva a Verona per presentare il suo debutto alla regia. Lunedì 28 settembre sarà al cinema K2 per incontrare il pubblico alla proiezione di Una Storia con Guido Caprino e Alba Rohrwacher, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Buon inizio settimana a tutti, cari amici di Radio Verona. Abbiamo iniziato con questo disco Flashback, In Marcia, e Pink Floyd, Another Brick in the Wall, in marcia verso questi 28 gradi. Che caspiterina, in effetti fa ancora caldino, però sarebbe bello più o meno che ci fosse questa temperatura esterna almeno, diciamo, per 10 mesi l'anno, poi magari a Natale un po' più di freddo, visto che la magia del Natale è sempre un po', diciamo, avvolta anche da un po' di freschino, dalla neve magari non in città, perché in effetti crea problemi, anche se bene o male siamo abbastanza organizzati per non andare, diciamo, a scivolare su quelle che sono le nostre belle pavimentazioni veronesi. Ancora buon pomeriggio, cari amici di Radio Verona. Oggi ho avuto un attimo di sussulto, mi sono passata a bere un caffè prima di arrivare qua e mi hanno dato il bicchierino d'acqua. Ma questo bicchierino d'acqua va bevuto prima o dopo il caffè? Voi lo sapete?

mille per avermi svelato questo arcano. Ma è l'acqua che ti danno al bar, è il bicchierino dell'acqua, si beve prima o dopo il caffè? Allora mi ha detto: guarda, si beve prima, perché uno rimuove i residui di altri sapori e si gusta meglio l'aroma del mitico espresso. Poi addirittura è un po', fa un po' da protettore gastrico, cioè nel senso che riduce l'acidità e diluisce i succhi gastrici e prepara lo stomaco alla caffeina, se no fa venire quel tremolino lì nello stomaco, insomma, che dà un po' fastidio, crea anche un po' d'ansia. Poi aiuta a mantenere una corretta idratazione e attenua il lieve aumento di zucchero nel sangue causato dalla caffeina. Forse più che dalla caffeina, dallo zucchero ci si mette dentro. Quanti cucchiaini mettete dentro lo zucchero? Quanti cucchiaini di zucchero mettete dentro al caffè? Preferite il dolcificante oppure lo preferite amaro, così nero, amaro e bollente?

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
8: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
7: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai, tesoro?
12: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
14: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
15: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
16: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
17: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

Sì, perché adesso bisogna stare un po', diciamo, sotto l'asticella, perché dopo arrivano le feste di Natale. Un attimo, Natale dietro l'angolo, amici, quindi cosa ci si trova? Con gli amici, con i parenti, il cenone, il cenino, l'aperitivino, eccetera, eccetera. E dopo lì si rimettono altri chili. Allora uno dice, beh, mi butto avanti. E la domanda che mi ha fatto oggi Rosanna è: ma secondo te, visto, dice, che parli sempre di alimentazione, che ti piace mangiare la pasta a cena, è bene o è male? Allora, guardando su internet quello che dicono gli esperti, perché io, Rosanna, non sono un'esperta, però sono una curiosa, ecco, di questo argomento, questo sì, dicono che bisogna, sì, si può mangiare la sera, che fa bene, anzi favorisce anche l'addormentamento, dicono, e quindi perché risveglia quello che è l'ormone della tranquillità. Però bisogna mangiare la dose giusta in base al proprio corpo e alla propria attività. Diciamo che generalmente in un regime normale, dicono gli esperti, che si mangia tra i 70 e gli 80 grammi di pasta a crudo. Ovviamente è chiaro che chi più fa attività fisica ha un dispendio energetico più elevato e quindi può anche aumentare la quota. Invece, diciamo, la porzione più ridotta, che è 60 grammi, è votata verso le persone che magari non fanno niente, ecco, fanno questo lavoro sempre davanti al computer, sono un po' diciamo fermi e bloccati. È per quello che poi la domenica si vedono tante persone che vanno in giro in bicicletta, che vanno a correre e quant'altro, perché magari durante tutta la settimana sono costretti a stare fermi per motivi lavorativi. Poi ovviamente è chiaro, gioca anche una situazione importante anche il condimento. È ovvio che se ci metti dentro mezzo litro di olio, ecco, guai, un po' di pomodoro, cucchiaino di olio, ecco, così, insomma, ci vuole, perché l'olio poi è buono e il nostro poi è buonissimo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco, in Val d'Ossola, nel verbano Cusio Ossola. Fermato l'ex compagno. Ci spostiamo in Sicilia, a coltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. I carabinieri hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Ora gli esteri. L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. 11 persone sono rimaste ferite. Gli attacchi russi in Ucraina, invece, hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Il calcio, secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini, in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante, anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dei problemi fisici. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Nuovo singolo per 14, One More Kiss di Scott Up Record qui su Radio Verona.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Cambia la stagione, cambiano anche i colori, non soltanto quelli della natura, chiaramente, no? Che diventano da verde brillante a questo marroni e gialli, eccetera. Ma cambiano anche i colori che portiamo addosso, ossia degli abiti, dei trucchi e, perché no, anche delle unghie. Abbiamo portato noi signore le unghie adesso rosa, abbiamo portato il French e questi colori pastello, oppure anche i colori vitaminici si chiamano, che sarebbero i colori simili alla frutta vitaminica, che sono questi rosa, e anche, perché no, sono andati anche di moda gli azzurri, ma adesso andrà di moda il color cappuccino, sarà proprio lo smalto di questo autunno 2026, uno smalto elegante che poi anche, dicono appunto gli esperti del maquillage, diciamo che così dà un tocco in più alla vostra abbronzatura, quella che vi siete portati dietro dopo le vacanze estive. 14:41 minuti, questa è Radio Verde.

cambio stagione, perché sapete, una volta c'erano le mezze stagioni, adesso a quanto pare le mezze stagioni non ci sono più, quindi si passa dalla manica corta al piumino, ecco, subito così. Damblé. Allora, vediamo un po' quali sono le previsioni per... da parte insomma degli esperti che ci sono su internet. Dicono che il primo fronte freddo autunnale della stagione è confermato, addirittura, mamma mia, oh, è perentoria questa cosa, ed è pronto a investire l'Italia tra la fine di giovedì 24 e venerdì 25 settembre, tutto per colpa di una saccatura scandinava, che è un impulso di aria fredda che proviene quindi dal nord Europa. Questo scalzerà l'anticiclone subtropicale e porta un brusco stop all'estate settembrina, così, così di brutto. Venerdì 25 settembre dice che il fronte freddo scivolerà rapidamente verso le regioni centrali adriatiche e l'Italia meridionale. Per quanto riguarda Verona, insomma, diciamo, cosa bisogna aspettare? Basta aprire la finestra, ecco, io dico sempre, se non piove è una bella giornata e se c'è una temperatura gradevole come magari quella di oggi, tanto meglio, ci piace tantissimo.

tornare a casa tardi, giornata piena. Mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
9: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
10: Chiama 045 561 500.
11: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Lavori di riqualificazione energetica a costo zero, ma per la Guardia di Finanza era una truffa. Tre persone sono indagate a Verona, avrebbero utilizzato abusivamente il nome di un noto istituto di credito svizzero per convincere i clienti. 14 le vittime accertate, almeno 68.000 euro incassati, eseguite perquisizioni e sequestrati documenti e dispositivi informatici. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
2: Le previsioni per domani, martedì 22 settembre, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione a determinare tempo stabile e per lo più soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico, domani a Verona ci attende una giornata poco nuvolosa, non sono previste piogge, temperatura massima fino a 25 gradi, minima a 19, non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, flashback.

Dire Straits su Radio Verona Disco Flashback, Money for Nothing. Pensate che nel 2026 l'universo dei Dire Straits ha vissuto principalmente attraverso proprio i progetti di tributo ufficiali e le analisi critiche sulla loro proprio estetica minimalista e antispettacolo. Ma cosa vuol dire Dire Straits? Vuol dire letteralmente terribili difficoltà, o anche, come lo diciamo noi, brutte acque, che è un chiaro riferimento a quelle che sono state le ristrettezze economiche iniziali della band prima del loro grande successo. E ora Chaka Khan con Snoopy Dogg.

Lucky, lucky, lucky. Essere alti è una fortuna o una sfortuna? Si dice altezza, mezza bellezza. Però questo signore, il signor Sultan, se entrasse in una delle nostre case, dovrebbe entrare sempre chinato a 90 gradi, vero? Poi non parliamo se dovessimo ospitarlo anche a dormire a casa nostra, bisognerebbe avere un letto apposta. Sì, perché questo signore turco, nato nel 1982, misura 2 metri e 51 centimetri ed è ancora oggi l'uomo vivente più alto del mondo secondo il Guinness World Record. Dalla parte femminile c'è anche una signora. Il primato appartiene sempre a una donna turca, quindi una connazionale, Rumeisa, nata nel 1997 e alta 215 centimetri. Curiosamente, dico, tutti e due, che sono gli esseri umani viventi più alti certificati al mondo, arrivano dalla Turchia. Ma non sono semplicemente due persone alle quali la genetica ha regalato, diciamo, qualche centimetro in più. Nel caso di lui, l'altezza eccezionale è dovuta a una patologia che si chiama gigantismo ipofisario, che è provocato proprio da un eccesso di ormone della crescita, che sarebbe poi legato in realtà a un tumore dell'ipofisi. E invece, per quanto riguarda lei, ha la sindrome di Weaver, che è una rara condizione genetica caratterizzata, tra tutte le manifestazioni, da una crescita accelerata. Lei quindi cresce in modo esponenziale e poi, per fortuna, insomma, a quanto pare si è fermata a 2 metri e 15, e speriamo che non continui a crescere.

0: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
1: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
2: C'è il sotto?
0: Vuoto?
1: Ma no, il sotto...
0: Marino!
1: Sì, come no?
2: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
0: Galassia!
2: L'iperrisparmio per tutti!
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
8: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346-0269-811.
7: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.p.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.

Allora, se qualcuno vi dice: ah, cominci ad avere la Teresina, non ti ricordi più quello, questo, ormai sei diventato vecchio, il cervello si è atrofizzato, è una balla colossale. Idiozia! Ecco, le scoperte più recenti infatti mostrano che le nostre funzioni cerebrali possono continuare a svilupparsi anche in età avanzata. Questo lo scrive un quotidiano svizzero di ricerca scientifica, perché dicono che non è l'età che spegne il cervello, ma è la pensione, nel senso non di andare in pensione lavorativamente, ma proprio di mandare il proprio cervello in pensione, dimenticandoci di quelle che sono le curiosità della vita, di andare a spasso, conoscere gente, socializzare, ecco, leggere e essere soprattutto curiosi, curiosi di conoscere non gli spettegulesse, quello no, ma di conoscere cose nuove, imparare anche una lingua, perché no? Il cervello, del resto, non so, almeno mi diceva mia nonna, è un muscolo e bisogna fare palestra anche con quello, non soltanto facendo le parole crociate, ma soprattutto così, diciamo, confrontandoci con gli altri e imparando cose completamente diverse, perché tante volte si leggono questi articoli dove dicono fare le parole crociate fa bene, sì, vanno bene anche quelle, però alla fine se guardate le definizioni sono sempre le stesse, quindi è come il cane che si morde la coda. Meglio una bella passeggiata, andare a vedere gli uccellini che svolazzano, cercare di capire, fare bird watching, piuttosto che andare a raccogliere i funghi, perché no, anche quelli, e imparare quali sono quelli buoni e quelli no, poi magari non mangiarli perché non si sa mai, si guardano e si fotografano, il fungo watching.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono almeno temporaneamente fuori servizio. Ora in Italia una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che secondo i vigili del fuoco erano sature di anidride carbonica. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita ieri a Bognanco, in Val d'Ossola, fermato l'ex compagno della donna. Torniamo all'estero. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il kanzler aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Milano dà l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Annalisa e Madame insieme con il loro nuovo singolo Amica, disco Top Record su Radio Verona.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Radio Verona, Radio Verona, compile

amato non soltanto dagli italiani ma anche dai veronesi, perché comunque quando è venuto in arena che ha fatto tutte quelle date, caspita, era sempre sold out, super sold out. Ma andiamo a parlare di un argomento molto scottante. Sì, allora hanno fatto un esperimento che è durato, pensate, ben 15 anni e 156 generazioni, che rivela, sapete cosa? Udite udite, che avere tanti partner protegga il genoma dalle mutazioni dannose e quindi offre delle preziose indicazioni per la conservazione della specie a rischio. Insomma, si sa che noi umani siamo una specie a rischio ormai, no? Vabbè, ma quello voi dite, anzi è esattamente il contrario, perché nascono meno bambini e quindi c'è sempre popolazione, diciamo, più adulta rispetto a quella che dovrebbe esserci, insomma, per quanto riguarda le proporzioni. Allora, comunque hanno fatto questa ricerca su alcuni animali, insetti per la precisione, e dicono appunto che avere più partner salva la specie dall'estinzione. Gli animaletti che sono stati quindi studiati sono dei coleotteri, coleotteri rosa, che per 15 anni sono stati messi sotto osservazione e hanno visto che la monogamia non va bene, non va bene per niente. Prima

0: Mi arrendo, sicuramente mi arrendo. Stavo così guardando su Focus e danno la spiegazione del perché quando ci si arrende si sventola la famosa bandiera bianca. Questo gesto di, quindi, di sventolare questo drappo chiaro durante le battaglie sembra che fosse già diffuso durante il periodo degli Assiri e dei Persiani. Oggi addirittura pensate che è sancito dal diritto internazionale nella convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, che è stata stipulata all'Aia nel 1907. Ma perché, diciamo, c'è questo gesto? Allora, l'origine del gesto avrebbe quindi questa spiegazione. Il colore bianco infatti è quello che contrasta meglio con l'ambiente circostante e rende così questa striscia di tessuto più facilmente visibile anche da lontano e soprattutto dal nemico.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: A Verona, in corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Ruba ad un'anziana nel parcheggio di un centro commerciale, arrestato dai carabinieri un rumeno di 57 anni. Secondo gli investigatori si sarebbe offerto di aiutare la donna fragile con difficoltà motorie, sottraendole denaro e un bracciale d'oro poi nascosti in una lattina. L'uomo è stato bloccato poco dopo. Oggi il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la custodia in carcere. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 21 settembre, ancora un saluto dalla redazione. È durato circa due ore il guasto informatico che sabato sera ha interessato Borgo Trento e Borgo Roma. L'azienda ospedaliera precisa che telefoni e sistemi sono stati rallentati ma non bloccati e che l'assistenza ai pazienti è sempre rimasta garantita. Attivata l'unità di crisi intorno alle 22.30, la rete è ripartita con un intervento provvisorio e le funzionalità sono progressivamente tornate alla normalità. Sulla vicenda la consigliera PD Anna Maria Bigon annuncia un'interrogazione in regione. Paola Boscaini difende Antonio Tajani dalle accuse di sessismo. La deputata veronese di Forza Italia contesta le polemiche dopo che il vice premier aveva consigliato al figlio una donna meno appariscente ma più affidabile, citando anche le gonne un po' più lunghe. Boscaini sottolinea che Tajani aveva fatto un paragone analogo sugli uomini e accusa la sinistra di averne tagliato il discorso. Giornata veronese oggi per il ministro delle imprese Adolfo Urso. Nel pomeriggio visiterà gli stabilimenti Riello di Legnago e Fresenius Cabi a Isola della Scala. In serata sarà alla Camera di Commercio di Verona per un confronto sulla competitività dell'industria europea, promosso dall'europarlamentare Daniele Polato. Zone economiche speciali per rilanciare negozi e servizi di quartiere, quanto prevede una proposta di legge di iniziativa popolare contro la desertificazione commerciale. Alle regioni il compito di individuare le aree interessate con agevolazioni fiscali, finanziamenti e semplificazioni per le piccole attività, previsto anche un fondo nazionale dedicato. È andato al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo il secondo premio Città di Torri del Benaco, riconoscimento per il bestseller Francesco il primo italiano, pubblicato nell'anno degli 800 anni dalla morte del santo. Per Cazzullo, San Francesco è il capostipite dello spirito italiano. Sentiamo.
4: San Francesco è un po' come Garibaldi, come Napoleone, raccontano che si è passato dappertutto. Di sicuro è arrivato sul Garda lo spirito francescano, perché Francesco è il primo italiano, è il fondatore della nostra identità, inventa il presepe, scrive la prima poesia in italiano, il Cantico della Creatura, con le sue prediche reinventa il teatro e soprattutto è il precursore dell'umanesimo. L'idea che ogni uomo ha un rapporto diretto con Dio, davanti a Dio tutti gli uomini sono uguali e ogni uomo e ogni donna, e sottolineo donna, ha una dignità che va sempre rispettata, e l'umanesimo è il motivo per cui l'Italia è importante nel mondo, è il grande dono che noi italiani abbiamo dato alla civiltà universale.
3: Anna Foglietta arriva a Verona per presentare il suo debutto alla regia. Lunedì 28 settembre sarà al cinema K2 per incontrare il pubblico alla proiezione di Una Storia con Guido Caprino e Alba Rohrwacher, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
3: Le previsioni per domani, martedì 22 settembre, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione a determinare tempo stabile e per lo più soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico, domani a Verona ci attende una giornata poco nuvolosa, non sono previste piogge, temperatura massima fino a 25 gradi, minima a 19, non ci sono allerte meteo.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

Fear of the Cattle, Stewart su Radio Verona, per quanto riguarda il disco Flashback. E c'è una curiosità, questa ispirazione del gatto, no? L'anno del gatto. Il titolo in realtà doveva essere Footsteps, ma il titolo definitivo arrivò grazie a questo gatto che sembra gironzolasse dentro lo studio di registrazione. Però c'è anche un'altra versione, cioè quella di un libro di poesie di Vietnam Rose trovato proprio in un negozio, che conteneva la frase Ear of the Cat.

Molto molto culturalmente interessante il Festival della Bellezza, che fa ritorno al Teatro Romano dal 24 al 30 settembre. Propone 6 appuntamenti dedicati al tema il simbolico. Sentite già qualcosa di misterioso che aleggia nell'aria. Allora, l'apertura del festival, che è questo giovedì, sarà affidata a Donato Carrisi, alla sua prima partecipazione con Thriller, la mente tra labirinti e simboli. Ma voi avete mai letto un libro di Donato Carrisi? È come vedere un film horror, ecco, insomma, ti mette veramente molta paura, tanta. Comunque il suo one man show, costruito appositamente per il Festival della Bellezza, esplorerà l'universo degli indizi, delle ossessioni e dei simboli, e quindi porterà lo spettatore dentro queste pieghe del mistero. Qui ci vorrebbe veramente la risata, perché quando si parla di thriller viene in mente anche il grande successo di Michael Jackson. Quindi vi ricordate la voce di Vincent Price che alla fine parla e dice così: "Maybe you're the thriller."

0: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
11: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
12: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

Angelina Mango con Ariete, che bella che è la vita. Sì, è bella soprattutto se si tagliano via i rami secchi come le piante, almeno così insegnano su questo sito studenti.it, che parlano di pruning sinaptico, che è proprio questo processo biologico di potatura, ecco, chiamiamola così, attraverso il quale il cervello proprio elimina quelle connessioni neuronali, ecco, diciamo superflue, proprio per ottimizzare le funzioni e fare spazio a nuovi apprendimenti, perché insomma il cervello contiene un sacco di informazioni, però tante volte insomma dici beh basta, ho il cervello saturo, non mi ci sta più niente, e quindi questo pruning sinaptico serve proprio per fare spazio a nuovi ricordi, a nuove emozioni, a nuove sensazioni e soprattutto a nuovi dati, ecco, diciamo nuove informazioni. C'è Giselle su Radio Verona e sono le 16:20.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori, dopo che giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato la libertà di stampa. Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi, a renderlo noto è la procura di Prato. Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, ha detto. Voglio vincere giocando bene e dominando. È bello essere qui. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini, Top Record.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Ecco, diciamo che magari sparare sopra qualcosa o qualcuno non è buona cosa giusta, però magari, non so, costruirgli un edificio davanti così gli togliamo la visuale, gli rompiamo un po' le scatole. Ecco, sappiate che esistono le case del dispetto. Esatto, si chiamano così perché non nascono da un progetto abitativo, ma proprio da un conflitto irrisolto. Quindi l'intenzione del costruttore non è quella di creare un'abitazione, diciamo, per sé, un'abitazione funzionale, ma proprio dare fastidio a qualcun altro, quindi bloccare la visuale, ostruire un passaggio, togliere la luce a una finestra, oppure anche semplicemente dichiarare una guerra silenziosa a chi non si vuole più né vedere né sentire. E allora, queste case sono caratterizzate da una forma decisamente particolare, tipo sono strette e lunghe, sono decisamente, non si possono abitare. Allora, per quanto riguarda in Italia, perché ci sono in tutta Europa, quella più famosa è la casa do Curibu da Petralia Sottana, provincia di Palermo. Mi viene bene però l'accento sicuro. È nel cuore delle Madonie, provincia di Palermo, e questo borgo di Petralia Sottana custodisce quella che è proprio considerata la casa del dispetto per eccellenza in Sicilia ed è uno degli edifici più stretti al mondo. La casa di Curibu, che in siciliano significa la casa del dispetto o della rabbia, è legata a una vicenda che risale agli anni 50 del Novecento. Un cittadino del paese desiderava sopraelevare la sua abitazione di un piano per ricavare nuovi spazi e per farlo, come diciamo era consuetudine all'epoca, era necessario ottenere il consenso del vicino di casa con il quale condivideva il muro. Il vicino ha rifiutato, ha motivato il diniego con la perdita di una vista panoramica, allora lui gli ha fatto costruire davanti questa roba, questa oscenità, diciamo, oscenità è anche bella da vedere, però oscenità per questo signore, che le ha impedito quindi di vedere la sua bella vista davanti. Ecco, queste si chiamano le case del dispetto. Ne avete mai vista una? Io è la prima volta che la vedo, è una novità e mi fa anche un po' sorridere.

0: dopo, insomma, ci fa riempire la testa di vuoto, ecco, più o meno. E allora dicono su Focus che per riuscire a resettare il nostro cervello, perché sennò dopo è saturo e si scoppia, bisogna attivarsi una volta ogni ora per pochi secondi. Si parla di micro esercizi, quindi basta un minuto all'ora e per fare questo e potenziare quindi la memoria e la concentrazione, tipo fare due rampe di scale, fare un po' di stretching, insomma ogni quindi oretta fai questa cosetta qua, muovi un po' gli occhi eccetera eccetera, e secondo gli esperti, gli scienziati, questa breve pausa attiva aiuta proprio la concentrazione sia a scuola che al lavoro. Quindi se siete a scuola e dopo un'ora cominciate a sgranchirvi le gambe e a fare ginnastica, ecco, dite alla prof che l'ha detto Focus, perché mi sa che in classe non si può. Beh, ma comunque ogni ora ci sarebbe più o meno, no? Il cambio poi della prof, il cambio della materia, insomma. Comunque devo dire che anche un sano riposino, tipo chiudere gli occhi e quant'altro, insomma, non è male nemmeno quello.
1: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
2: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
1: Vuoto.
2: Ma no, il sotto...
1: Marino.
2: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri

0: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
1: Se stiamo insieme.
2: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

Just Friend su Radio Verona. Sì, noi siamo tutti amici e ci vogliamo tanto bene. Sì. Amici, a proposito, è arrivato il momento di salutarci, ahimè. È l'ora che volge il desio, però vi do appuntamento domani dalle ore 14 alle ore 17, sempre con la vostra Daisy. Restate con noi su Radio Verona, tra poco Matteo Sambugaro. Kiss, kiss, kiss, baci, baci, baci.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Lavori di riqualificazione energetica a costo zero, ma per la Guardia di Finanza era una truffa. Tre persone sono indagate a Verona, avrebbero utilizzato abusivamente il nome di un noto istituto di credito svizzero per convincere i clienti. 14 le vittime accertate, almeno 68.000 euro incassati, eseguite perquisizioni e sequestrati documenti e dispositivi informatici. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 21 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Salvini da Pontida convoca a sorpresa un congresso straordinario della Lega a ottobre e sfida i governatori nordisti in retroscena nel servizio.
5: Avevano annunciato che ci sarebbero stati e così è avvenuto. Il presidente della regione Stefani e il presidente del consiglio regionale Zaia a Pontida nel gran giorno del Carroccio. Il presidente del consiglio regionale a Pontida è stato più volte acclamato dai presenti, anche se poi è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, a piazzare il colpo a sorpresa della giornata.
6: Domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
5: A Pontida c'era anche il presidente della regione, Alberto Stefani, che sull'uscita di Salvini dice: dimostra coraggio e responsabilità presentarsi di fronte ai militanti e metterci la faccia. Il congresso è la sede ideale per discutere di temi, proposte e obiettivi futuri. La Lega, conclude Stefani, ne uscirà ancora più forte e più unita. Insomma, nello scacchiere del Carroccio la partita si accende. La prima mossa è stata a sorpresa, ma i pezzi da muovere sono ancora tanti.
4: Un saluto a Pescantina è arrivato ieri da Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro. Il pontefice ha ricordato la cerimonia al monumento agli ex internati e le persone deportate e imprigionate durante la Seconda Guerra Mondiale.
7: Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati. Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
4: Viabilità, da stamani attivi i controlli automatici in piazza Brai su Ponte Aleardi. Le telecamere registrano i transiti vietati nelle aree riservate al trasporto pubblico. Su Ponte Aleardi possono passare i possessori del pass cittadella, mentre l'accesso resta libero dalle 18 alle 7. Controlli automatici da oggi anche sulle preferenziali di Verona Sud, tra Viale dell'Agricoltura, Via Fornari, Viale del Commercio e Viale delle Nazioni. Stefano Marcolini è il nuovo presidente del Parco Naturale Regionale della Lessinia, nominato dalla Regione insieme al nuovo direttivo. Tra le priorità l'aggiornamento del piano ambientale e la ricerca di risorse europee. Marcolini punta sulla collaborazione tra i 15 comuni del parco. Sentiamolo in questo passaggio.
8: Ci sono dei lavori da fare, il piano ambientale è datato oltre 30 anni, quindi sicuramente ha bisogno di una rivisitazione. Cercheremo insieme di sviluppare quelle che sono le iniziative sicuramente che promuovono proprio il territorio, quindi i nostri musei, le nostre bellezze naturalistiche, ma anche cercare di dare una mano a chi da sempre custodisce così le nostre montagne, le nostre valli, quindi che sono gli allevatori. bisogna promuovere il turismo, ma soprattutto bisogna promuovere l'ambiente, perché è quello, anche vedendo com'è il cambio climatico in questi anni, credo che sia un aspetto fondamentale dei parchi, non solo del nostro parco, ma di tutti i parchi del Veneto.
4: Doppio primato nazionale per l'IRCCS di Negrar nell'applicazione del protocollo ERAS, che punta a velocizzare il recupero dopo un intervento chirurgico. Senologia e chirurgia toracica sono le prime in Italia ad ottenere la certificazione di centro qualificato. Tra le novità, stop al digiuno prolungato prima e dopo l'operazione. È tutto, grazie dell'ascolto.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

0: Mamma mia, che pezzo questo Donna Summer con I Feel Love. Le 17:13, buon lunedì 21 di settembre, iniziata una nuova settimana e siamo nella via libera, dai che si parte.
1: Tutto,
0: 1, 2, 3.
1: Radio Verona, tutto il meglio della musica.
2: Certo, è uno che sta guidando.
3: Cosa?
2: Merito soprattutto della macchina.
1: Radio Verona, via libera.
0: Ben trovati, state ascoltando Radio Verona. Io sono Matteo Sambugaro, saluto anche Daisy che mi ha preceduto fino alle 7 di sera. La musica, la grande protagonista, poi le curiosità. Fra poco andremo indietro nel tempo al 21 di settembre di un po' di anni fa. Oggi è anche San Matteo, qualcuno me lo ricorda, no? Qualche amico, sarà perché insomma, ho altri tre amici che si chiamano Matteo, qua dopo nel corridoio ce ne sono altrettanti, così vabbè, oggi San Matteo, vabbè. E vabbè, la smetto qui. 335 60 11 610. Fra poco, dicevo, al 21 di settembre di un po' di anni fa, per scoprire un po' di cose e poi le curiosità dal mondo della musica, dello spettacolo. Faremo un giro per il mondo poi con delle chicche che fra poco vi svelo, e nella prossima ora andremo anche a giocare regalando due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà. Quindi insomma, preparatevi perché si gioca. La musica, Charlie Here con Small Talk insieme a Cat Barnes. Questa è Radio Verona, buonasera, buon inizio di settimana da Matteo Sambucaro, si parte.

0: Scores, One Republic, le 17:20 minuti. Buona serata, state ascoltando Radio Verona. Allora, intanto buon rientro a casa chi sta tornando, buon lavoro invece chi è ancora lì impegnato, impegnata. Andiamo a vedere un po' di cose che ci portano indietro nel tempo. Ad esempio, lo sapete, era il 1924 quando fu inaugurata la prima autostrada del mondo. Vittorio Emanuele III in persona inaugura a Lainate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia, praticamente la prima strada in cui insomma c'era solo macchine e si pagava per andarci. Presente alla cerimonia anche l'ingegnere Pietro Puricelli, conte di Lomagno, promotore dell'idea di realizzare una via di comunicazione riservata esclusivamente alle automobili. Avete capito? 1924. Tolkien pubblicava Lo Hobbit 89 anni fa, nel 1937. A proposito di scrittori, di grandi classici, nasceva 79 anni fa, nel 47, Stephen King, un genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Insomma, fantastico. Oh, io mi, auguri a Filippa Langerbach, così mi ha colto una bellezza. Vabbè, e se proprio volete una chicca, invece, era il 1986, sono passati 40 anni da quando Roberto Baggio esordiva in Serie A. Era un Fiorentina Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordito a soli 19 anni. Roberto Baggio, la sua, insomma, poi è una carriera che ha parlato totalmente da sola. 17:22 minuti, un piccolo break, torniamo fra poco anche con Blanco, state con noi.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
6: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
12: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

Blanco, Los Angeles, le 17:29 minuti, questa è Radio Verona, fermi lì, arriva adesso alla mezz'ora anche l'informazione, fra poco, quella dall'Italia del Mondo, intanto Troye Sivan.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea e ripreso dal Guardian. Ora in Germania, il governo resterà per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Ora in Italia hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano, avvenuta il 9 dicembre del 2024 e che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. Ha attirato un ragazzino di 12 anni con la scusa di un giro in monopattino, portandolo fino al parco dell'Arrivore a Torino, poi lo avrebbe violentato. Prima di fuggire gli avrebbe lasciato un pacco di patatine e una Coca-Cola. È caccia all'uomo a Torino. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: dentro, soprattutto della macchina.
1: Radio Verona, via libera.
2: Questa è Radio Verona, c'è il via libera 335 60 11 610, il nostro WhatsApp per essere dei nostri. Andiamo con i vostri messaggi, vediamo. C'è questo amico che ci manda un video. Ciao Matteo, finalmente a casa, probabilmente è rientrato a casa dal lavoro. Infatti ho visto, ci ha mandato il video, ho detto ma aspetta, qui siamo dopo Torri, e lui infatti mi dice prenzione sul Garda, chiamato anche Magugnano, perché ecco, tra l'altro, caro amico, caro ascoltatore, io ci sono stato proprio 2-3 domeniche di fila recentemente, che ho detto aspetta, questa visuale la conosco, bellissimo il nostro lago, soprattutto insomma andando avanti insomma ti regala degli scorci fantastici, però bello tutto il lago di Garda, dai, bisogna essere onesti e sinceri. Fra poco parliamo di invecchiamento e sport. A quale età gli italiani iniziano a preoccuparsi dell'invecchiamento? C'è uno studio che dice proprio l'età precisa in cui uno dice aspetta un attimo che sto iniziando a mettere sulla pancetta, sto iniziando a mettere sui fianchi, insomma questo, quell'altro, st'altro. Fatto sta che c'è uno studio che dice, indica la data in cui in qualche modo si inizia a mettersi un po' in regola o anche a fare sport. Ne parliamo fra poco. Intanto Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera.

0: Quando è che si inizia a sentirsi vecchi? Punto di domanda, voi direte dopo i 50 o dopo i 60. Invece la risposta è un'altra, già, ci si comincia a sentire vecchi a 30 anni. Per uno strano paradosso, più passa il tempo e meno le persone si sentono vecchie. Secondo uno studio firmato da Hertz United e realizzata con Doxa, sarebbe in atto un vero e proprio cambiamento sociale e culturale. Infatti un italiano su 4 tra i 25 e i 34 anni pensa al proprio invecchiamento, mentre la percezione di essere anziani si allontana, soprattutto dopo i 60, e gli over 65 sono quelli che si sentono più giovani. La ricerca è stata fatta su un campione di circa 2000 persone e quello che è emerso è che l'età la si sente non in base alle percezioni corporee, ma quando il futuro inizia a pesare addosso e si sentono le responsabilità. Insomma, a 30 anni è l'età in cui è finita sostanzialmente la spensieratezza e si deve iniziare a pensare al proprio futuro, e questo secondo lo studio. Per il 26% degli italiani tra i 25 e i 34 anni è uno dei momenti in cui si inizia a sentirsi vecchi. Ma io dico, come fate a sentirvi vecchi? Per il 13% l'età che avanza invece viene avvertita da chi ha 25 anni. In ogni caso, insomma, più della metà degli italiani, il 51%, ha ammesso di aver pensato al proprio invecchiamento qualche volta. C'è da dire che oggi l'autonomia economica la si raggiunge più tardi, motivo per cui ci si sente in ritardo nel percorrere gli step che prima si compivano da più giovani. Vabbè, insomma, fatto sta è che qua la gente si sente vecchia troppo presto. Non lo so, voi ce l'avete? Vi ricordate l'età che avevate quando vi siete sentiti anziani, vecchi? Un po' invecchiare? 335 60 11 610.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 100

0: Spazi Verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
4: Chiama 045 561 500.
5: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
6: in collaborazione con... Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: cuore.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Un ciclista è stato in

0: Investito stamane da un auto articolato a Pressana sulla strada provinciale 7, soccorso con l'elicottero del SUEM 118. Le sue condizioni sono gravi, ancora da accertare la dinamica.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
0: Lavori di riqualificazione energetica a costo zero, ma per la Guardia di Finanza era una truffa. Tre persone indagate a Verona avrebbero utilizzato abusivamente il nome di un noto istituto di credito svizzero per convincere i clienti. 14 le vittime accertate, almeno 68.000 euro incassate, eseguite perquisizioni e sequestrati documenti e dispositivi informatici. Giornate veronesi per il ministro Urso, oggi con i rappresentanti delle categorie economiche in Camera di Commercio per parlare del rilancio dell'industria europea, e domani il ministro per le imprese e il Made in Italy inaugurerà la 50ª edizione della Fiera Internazionale del Marmo e della Pietra Naturale a Verona. Ma in città si vive già l'atmosfera di Marmomac 2026 con Marmomac and the City. 18 tra sculture e installazioni abitano il centro storico, divenuto un museo a cielo aperto. Resteranno esposte sino all'11 ottobre. Dan Torme, il valutatore chiamato a redigere le valutazioni sul sito di Bolca, candidato al patrimonio UNESCO, è in questi giorni in missione nel Veronese. Tra la fine di giugno e il 9 luglio 2027 si saprà se il sito o gli ecosistemi marini delle Ocene a Bolca e nella Val d'Alpone farà parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Lo ha annunciato il ministro del turismo Mazzi all'incontro in Camera di Commercio a Verona con i sindaci del territorio veronese vicentino, politici locali e regionali, presente anche l'ambasciatore Liborio Stellino, rappresentante permanente dell'Italia presso l'UNESCO. Il Comitato Patrimonio Mondiale si riunirà a Istanbul il 27 giugno e deciderà sulla base della relazione del valutatore. Da oggi telecamere in funzione per gli accessi su Ponte alle Ardi e in Piazza Bra, e da questa mattina sono scattate le sanzioni. Da mesi è in vigore il divieto di transito ai veicoli privati. Il divieto su Ponte alle Ardi va dalle 7 alle 18 tutti i giorni. Piazza Bra riservata al trasporto pubblico locale, ai taxi, ai servizi di trasporto turistico autorizzati, ai veicoli al servizio di persone con disabilità dotati di apposito contrassegno e ai veicoli dei proprietari di garage, posti auto ubicati in Piazza Bra, via Roma, via Dietro Listone e via Teatro Filarmonico. Dal 28 settembre tornano in funzione il varco di Pontenavi in direzione Veronetta, quello di via Interrato dell'Acqua Morta e quello di via San Paolo in direzione Centro. È iniziata nell'Ansa Adige il sistema di raccolta rifiuti tramite i cassonetti ad accesso controllato. I vecchi cassonetti aperti saranno sostituiti con i nuovi apribili per secco e umido residuo. Bisogna dotarsi di tessera o app Amia Verona. Carta e plastica, metalli, rimangono per ora ad accesso libero, così come il vetro. Il ritiro della tessera è possibile all'Eco Sportello nella sede Solori di Vicolo Volto Cittadella. Le credenziali per accedere all'applicazione necessaria a sbloccare i cassonetti ad accesso controllato possono essere scaricate anche in autonomia. Le utenze in Ansa Adige sono circa 8.400, di cui quasi 3.000 attività commerciali. Ed è tutto, vi ringrazio, alla prossima edizione.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi. Radio Verona.
6: Meteo.
7: Le previsioni per domani, martedì 22 settembre, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione a determinare tempo stabile e per lo più soleggiato con ampi rassrenamenti pomeridiani. Nello specifico, domani a Verona ci attende una giornata poco nuvolosa, non sono previste piogge, temperatura massima fino a 25 gradi, minima a 19, non ci sono allerte meteo.
6: Radio Verona, flashback.

0: E 18 e 10 minuti, buonasera, state ascoltando Radio Verona.
1: Radio Verona.
2: Certo, è uno che sta guidando.
3: Cosa?
2: Cosa?
3: Merito soprattutto della macchina.
1: Radio Verona, via libera.
0: Allora, stavo guardando alcuni viaggi last minute che si possono fare spendendo poco e prenotando adesso, ma ne parliamo più tardi. Intanto, buonasera a tutte e a tutti. Matteo Sambucaro con voi fino alle 19. Fra poco giochiamo, quindi se volete partecipare c'è lo 0459600103, potete chiamarci in diretta. Vi regaliamo due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà. 0459600103, linea diretta per giocare con noi.
1: Radio Verona.

Parliamo di viaggi last minute. Intanto ci sono 10 destinazioni per chi sceglie dove andare all'ultimo secondo. Allora c'è una classifica, una sorta di lista, no? Di mete, diciamo così, last minute. Lo studio ha preso in considerazione soprattutto le prenotazioni effettuate entro 7 giorni dal check-in, quindi proprio veramente poco prima di partire, osservando anche quante arrivano appena prima della partenza, cioè il giorno stesso. Insomma, il dato è piuttosto curioso. In tutte le prime 10 destinazioni della classifica, più della metà delle prenotazioni viene effettuata nell'ultima settimana prima dell'arrivo. Allora, conquistare il primo posto, no, anzi, facciamo una cosa, partiamo dal decimo, ok? Siete secondi, siete... Allora, decimo posto abbiamo la Svezia, al nono posto Paesi Bassi, all'ottavo la Finlandia, al settimo la Norvegia, al sesto l'Indonesia, al quinto posto la Nuova Zelanda, al quarto posto Messico, e poi attenzione, andiamo terza classificata invece l'Australia con il 61.2%, a Sydney con l'arrivo della primavera australe le temperature possono già superare i 20 gradi, un buon momento quindi per alternare visite in città, mare e surf. Al secondo posto troviamo invece le Filippine con il 71.7% delle prenotazioni effettuate entro 7 giorni dall'arrivo, una destinazione che continua a conquistare viaggiatori grazie alle sue spiagge, ai suoi paesaggi tropicali. E poi dulcis in fundo a conquistare il primo posto è lei, la Thailandia. Qui il 74.8% delle prenotazioni analizzate viene effettuato entro una settimana dal check-in. C'è un altro dato che sorprende ancora di più, perché il 56.8% arriva il giorno stesso o quello precedente alla prenotazione. Avete capito? Mo, perfetto, quindi Thailandia, magari date un'occhiata, curiosate un attimo, perché potreste anche, come dire, rischiare di trovare qualche prezzo agevole, diciamo così, per regalarvi magari una vacanza last minute con i fiocchi. Ecco, le 18:16, buon lunedì ancora. Ciao, Zara Larsson con She Did It Again. 335 60 11 610 il nostro WhatsApp.

0: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
0: Vuoto.
1: Ma no, il sotto...
0: Marino.
1: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
0: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
2: Occasioni di settembre da Tutte Tute Addosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da Tutte Tute Addosso Buono, vicino al semaforo.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
9: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con
10: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

335 60 11 610 il nostro WhatsApp per essere dei nostri. Fra poco parliamo del sondaggio BCE sulle nuove banconote in euro.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, 18:32.
1: Radio Verona, notizie.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano, dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. Ora in Italia la procura di Caltanissetta indaga per sequestro di persona nell'ambito delle indagini sulla scomparsa avvenuta venerdì sera di Benedetta e Domitilla, le due bimbe di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo e ritrovate sabato in un negozio che vende articoli cinesi. È stato aperto un procedimento a carico di ignoti. Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Un lungo applauso ha accolto questa mattina l'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origine congolese che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsilio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle alla periferia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio, venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili Di Marco e Cristante, convocati Ruggeri e Ricci. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
8: papà. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Le 18 e 46 minuti, aspetta perché abbiamo un amico di Radio Verona che ho raggiunto telefonicamente, Elia Turra, grande Elia, dove sei? Buonasera.
1: Ciao Matteo, ciao a tutti, buonasera a voi, eccoci qua.
0: Cosa stai combinando? Dove ti trovi in questo momento? Geolocalizzati.
1: No, guarda, adesso sono fare una passeggiata col cane qui in zona Veronetta e adesso mi sono fermato da casa di miei, che sono un attimo qui tranquillo, fermo, ecco, però passato a farvi un saluto.
0: Senti, ma quanto è passato da Elia Turra, no? Cantautore veronese, insomma, che ha messo insieme un bel po' di singoli, Giungla d'asfalto, Tiramisù, ma poi c'è stato anche l'EP sui quartieri di Verona, la trilogia di quartiere, e poi così è spuntata fuori quella che è diventata la vera hit, infatti siamo qua a ricordarla, Telecom Tower, no? Che è uscita quando? Lo ricordiamo?
1: Sì, infatti perché abbiamo chiacchierato, insomma, così per ricordarmi, guarda, ieri a costo che ne era uscita il 20 settembre.
0: Ti sentiamo male, Lia, ti sentiamo male, vediamo se ti recuperiamo un po', ti sentiamo molto a scatti.
1: Ah, ok, aspetta, adesso mi senti meglio per caso?
0: Vabbè, dai, ci proviamo, ti chiedevo, quando è uscita Telecom Tower, lo ricordiamo?
1: Guarda, è uscita proprio il 20 settembre del 2024, quindi proprio ieri ha compiuto 2 anni.
0: Ah, vedi. Ma senti, Telecom Tower, che poi guardando anche poi i dati su Spotify, YouTube, insomma, è andata la grandissima, cioè è diventata un po' iconica come canzone qui su Verona. Senti, c'è in mente qualcos'altro, non so, adesso per l'autunno-inverno?
1: Guarda, sto buttando un po' di carne al fuoco, ma sto registrando un po' di roba e adesso vediamo, dai, se spunta fuori l'occasione giusta. Se mi piacerebbe, oltre alle canzoni, avere anche un bel video, un reel di accompagnamento, insomma, qualcosa che sia, insomma, originale, come un po' stata la mia produzione fino adesso, capito? Quindi vediamo, dai, cosa salta fuori. Salta fuori qualcosa.
0: Senti, sei live da qualche parte prossimamente? Ti sentiamo da qualche parte o sei in studio?
1: No, ovviamente, come ti dicevo, sono più di background in studio che sto buttando su carne al fuoco. Quindi, insomma, si può, per chi ha piacere di seguirmi, tutto poi sui miei vari canali social, eventualmente per prossime date sicuramente comunicherò tutto lì, ecco.
0: Va bene, allora dai, festeggiamo insieme, visto che comunque ti abbiamo spesso qui a Radio Verona ospite, è sempre un piacere chiacchierare con te. Ritroviamo Telecom Tower, Elia Turra, qui su Radio Verona. Grazie Elia.
1: Grazie a te Matteo, grazie a voi, buon proseguimento e buon ascolto di Telecom Tower.
0: Eccola.
1: Non tramonta mai. Mai e poi mai.
2: Vorrei vegliare anch'io su qualcuno come fai tu con tutti noi. Vorrei farlo così intensamente, oltrecorrente, sono un tuo fanboy. Vorrei essere sempre presente, ben saldamente in posizione, a vigilare su ogni anima, dalla più fragile al più coglione. Invece mi perdo, sai, facilmente nella mia mente, che è una stazione dove fugo dalle sirene, delle pantere, dal controllore. Ma tu, non tramonti.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: Se stiamo insieme.
8: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
9: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
11: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
15: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
16: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
17: Chiama 045 561 500.
18: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi di Verona torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
19: Li dirigono a ovest.
20: Contatto visivo.
19: Ok, ricevuto, li ho visti.
21: Radio Verona, via libera.
22: 19 in punto, siamo arrivati, sono arrivato alla fine del mio spazio in vostra compagnia e vi saluto, appuntamento domani sempre dalle 17. Saluto anche Maurizio di Bergamo che ha già mandato un audio pronto per il nostro Alessandro De Pietro a tema Hellas, che mettiamo da parte Maurizio e conserviamo per dopo. E a proposito, fra poco appunto fuori gioco Alessandro De Pietro, tutto lo sport gialloblu e veronese. Intanto appunto ora informazione da Verona provincia. Ciao da Vento San Bugrano, buona serata, a domani.
23: Sono le 19 in punto.
24: Ora esatta, in collaborazione con...
25: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone.

0: che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda, ogni giorno.
1: Verona Top News.
2: Giornate veronesi per il ministro Urso, oggi con i rappresentanti delle categorie economiche in Camera di Commercio per parlare del futuro Made in Europe. Domani il ministro per le imprese e il Made in Italy inaugurerà la 50ª edizione della Fiera Internazionale del Marmo e della Pietra Naturale a Verona. Ma in città si vive già l'atmosfera di Marmomac 2026 con Marmomac and the City. 18 tra sculture e installazioni abitano il centro storico, divenuto un museo a cielo aperto. Resteranno esposte sino all'11 ottobre. L'edizione 2026 nasce dalla collaborazione con White Carrara e rafforza il dialogo tra i distretti lapidei e i comuni di Verona, Carrara, Pietrasanta.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
3: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera da Tiziana Bronzato. Un ciclista è stato investito questa mattina verso le 9 da un auto articolato a Bressana sulla provinciale 7. Soccorso dall'elicottero della SUEM, è ricoverato in gravi condizioni. Da accertare la dinamica dell'incidente. Lavori di riqualificazione energetica a costo zero, ma per la Guardia di Finanza era una truffa. Tre persone sono indagate a Verona. Avrebbero utilizzato abusivamente il nome di un noto istituto di credito svizzero per convincere i clienti. 14 le vittime accertate, almeno 68.000 gli euro incassati. Eseguite perquisizioni e sequestrati documenti e dispositivi informatici. Dan Torme, il valutatore chiamato a redigere la valutazione sul sito di Bolca, candidato al patrimonio UNESCO, è in questi giorni in missione nel Veronese. Tra la fine di giugno e il 9 luglio si saprà se il sito Gli ecosistemi marini delle Eocene a Bolca e nella Val d'Alpone farà parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Lo ha annunciato il ministro del turismo Mazzi all'incontro in Camera di Commercio a Verona con i sindaci del territorio veronese e vicentino, politici locali e regionali, presenti anche l'ambasciatore Liborio Stellino, rappresentante permanente d'Italia presso l'UNESCO. Il Comitato Patrimonio Mondiale si riunirà a Istanbul il 27 giugno e deciderà sulla base della relazione del valutatore. Da oggi telecamere in funzione per gli accessi su Ponte Le Ardi e in Piazza Bra. Da questa mattina sono scattate le sanzioni per chi non rispetta il divieto di transito ai veicoli privati. Il divieto su Ponte Le Ardi va dalle 7 alle 18 tutti i giorni. Piazza Bra, riservata al trasporto pubblico locale, ai taxi, ai veicoli dei proprietari di garage o posti auto ubicati in Piazza Bra, via Roma, via Dietro Listone e via Teatro Filarmonico. Dal 28 settembre tornano in funzione il varco di Ponte Navi in direzione Veronetta, quello di via Interrato dell'Acquamorta e quello di via San Paolo e in direzione Centro. Limitare il numero degli studenti stranieri nelle classi con un provvedimento che sarà al vaglio in un prossimo Consiglio dei Ministri. L'annuncio della Premier Giorgia Meloni fa discutere il mondo della scuola. Per l'Associazione Nazionale Presidi è una legge inapplicabile. A Verona e provincia gli studenti con nazionalità straniera sono circa 22.000, il 17,5% dell'intera popolazione scolastica. In certi quartieri della città e in diversi comuni della provincia la concentrazione di stranieri è ben superiore al tutto del 30% ipotizzato da Giorgia Meloni. È iniziata nell'Ansa Adige il sistema di raccolta rifiuti tramite i cassonetti ad accesso controllato. I vecchi cassonetti aperti saranno sostituiti con i nuovi apribili per secco e umido residuo. Bisogna dotarsi di tessera e app Amia Verona. Carta e plastica, metalli, rimangono per ora ad accesso libero, così come per il vetro. Il ritiro della tessera è possibile all'Eco Sportello nella sede Solori di Vicolo Volto Cittadella. Le credenziali per accedere all'applicazione necessaria a sbloccare i cassonetti ad accesso controllato possono essere scaricate anche in autonomia. Le utenze in Ansa Adige sono circa 8.400, di cui quasi 3.000 attività commerciali. Dopo le liste d'attesa, le case di comunità entrano nel mirino dei comitati veronesi per la sanità pubblica. Vanno completati, dicono, mentre per i ritardi delle prestazioni partono 4.000 firme dei cittadini che chiedono provvedimenti per ridurre le file. Sono 1.600 le istanze ricevute dai cittadini su situazioni considerate migliorabili. A essere penalizzati soprattutto le zone a sud della provincia. Le liste d'attesa più significative sono per oculistica, dermatologia, gli ecodoppler cardiaci, l'ecoaddome e anche per la neuropsichiatria infantile, che arriva anche a 2 anni prima di avere la visita. Case di comunità sono partite quasi tutte in regione, ma i servizi, dicono, sono incompleti. Ed è tutto, alla prossima edizione.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
3: Radio Verona.
8: Meteo. Le previsioni per domani, martedì 22 settembre, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione a determinare tempo stabile per lo più soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico, domani a Verona ci attende una giornata poco nuvolosa, non sono previste piogge, temperatura massima fino a 25 gradi, minima a 19, non ci sono allerte meteo.
3: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
9: Buonasera, buonasera a tutti. Alessandro De Pietro. Baroni avrebbe volentierissimamente barattato la vittoria per evitare quello che è stato poi il giorno dopo, gli infortuni di Coraz e di Compagnon. Legamento per tutti e due, ginocchio destro, Verona che perde Coraz in difesa, Verona che perde Compagnon là davanti. È chiaro che l'apertura è questa, anche se l'apertura emotiva del lunedì, un lunedì diverso per tutti voi, sarebbe stata diversa, ma ci fosse stato quello che è stato poi il bollettino del Verona, quello che era facile anche prevedere ieri anche di Corazza, al di là di quello che ha detto poi Baroni in conferenza stampa confermando tutto quello che non vorresti mai sentirti dire, no? Da un medico, perché poi il legamento sono 6 mesi, crociato anteriore. Il destro tutti e due, Coraz che è entrato come se dovesse spaccare il mondo, poi l'infortunio è casuale, ho letto anche sulla nostra pagina Facebook, appena così inserito il post, un preparatore atletico diverso, una preparazione diversa, ma anche no, c'è anche tanta casualità in questi casi. Fatto sta che il Verona perde due giocatori di peso, di un certo peso, alleggerisce la sua lista over, ahimè, da 19 scende a 17, tutti e due possono essere messi fuori lista, verranno messi fuori lista perché possono anche per regolamento, per un infortunio al di sopra dei 60 giorni, come chiaramente un legamento, e ben oltre. E poi si inserirà Frese che sta per recuperare, quindi Frese bisognerà inventarsi un altro centrale. Qualcuno dirà adesso andiamo a prendere Acerbi che è svincolato o prendere qualcuno che è senza contratto. Fatto sta che in questo momento il succo di tutto oggi negli infortuni di Corazza, nell'infortunio di Compagnon. Poi si dirà sì, ma Livramento a destra ci sta benissimo, sì, ma comunque tre attaccanti ce l'abbiamo, sì, però l'area di rigore è riempita adesso con Mosquera, c'è sempre Mulattieri, tornerà Ekuban, e quindi siamo sempre a cavallo fino a un certo punto, perché il colpo è pesante, è piuttosto pesante. Ha fatto un gol da Cineteca Mosquera, credo che a Vicenza non se lo aspettavano un gol del genere, perché il gol di Mosquera si vede solo in Serie A. Chiedo se Mosquera è stato sottostimato in generale, no? Perché manca un attaccante, manca un centravanti, quasi dimenticato, no? Mosquera. Mi pare che quando Mosquera faccia gol è come se nevicasse ad agosto. È vero che non è esattamente un bomber, è anche vero che però i colpi ce li ha, è anche vero che insomma il sentore, no? Almeno l'impressione da parte nostra è che quando Mosquera fa qualcosa di buono tutti quanti a meravigliarsi, perché il buon Mosquera oltre un certo limite non va. Non so se sia effettivamente così, perché poi si può lavorare durante i mesi di campionato in silenzio, si può migliorare tecnicamente. Tanti hanno ormai anche così un collaboratore della tecnica, no? Uno che ti educa al gesto, anche quello primitivo, no? Anche quello elementare, si può migliorare, si può crescere. Devo dire che Mosquera l'ha fatto, poi senza dover scomodare chissà quali grandi giocatori, senza dover pensare che abbia fatto un gol, magari ne farà 100 così, però francamente mi pare che sia stato sottovalutato Mosquera, no? Comunque avevi un centravanti, hai un uomo di peso, però insomma serve un altro centravanti, perché non è arrivato un centravanti. Addirittura Mercai, sarebbe stato meglio fosse arrivato Mercai, però insomma è chiaro che in questo momento è la rivincita per certi versi di Mosquera, anche se col sorriso, anche se è sempre molto elegante. Anche ieri l'avrete sentito, con due crociati in un colpo solo fra Compagnone e Corlas, adesso la coperta specie dietro è molto molto corta da parte di Paolo. Questa è la verità, questa è la vera verità. Ripeto, poi scaricate anche tutto l'entusiasmo, dispensate anche tutto l'entusiasmo questa sera per la vittoria con il derby. Certo è che insomma la botta è notevole. Fra l'altro, proprio questo amico con questo sms, toccando De Battisti e Calabrese, insomma De Battisti ha giocato una buona partita. Ecco, De Battisti è uno di quelli che dimostra come si possa poi sempre migliorare, si debba meglio migliorare. Obbligatorio per un giocatore come De Battisti, che è soltanto un 21enne, ma è obbligatorio anche per Mosquera, soprattutto perché i limiti di Mosquera. Ma al di là di questo, devo dire che una versione nuova di De Battisti, che non è semplicemente quello che sa attaccare, ma anche quello che ha imparato a difendere, e quindi un giocatore in più. Poi tornerà Frese, tornerà Bradaritz, tutto quello che volete, però De Battisti in questo momento ci sta benissimo. 4 crociati in un anno, non li ricordo io, premesso che un bufalo c'è anche a Rui, c'è anche Suslo, naturalmente c'è anche Serdar, ce ne sono tanti, sono anche 5 in un anno, forse sì, perché comunque a Rui è retrodatato. Premesso che un bufalo con non la primavera, cioè dire che Baroni sa dare valore aggiunto ai suoi ragazzi da parte di Gaetano. Mosquera in B può essere una bella scoperta, con difensori e avversari non certo fulmini di guerra da parte di Ale. Insomma è chiaro, no? Lui ha fatto il suo in Serie A, è chiaro che può fare ancora di più il suo in Serie B. Poi non è che debba essere così etichettato Mosquera semplicemente per l'energumeno che ti sposta e va di potenza, va di forza in un campionato in cui se non sei 100 kg di muscoli non puoi giocare. È un giocatore che certamente in Serie B può incidere più di quanto non abbia fatto in Serie A. Insomma è successo anche che lui però l'abbia fatto in Serie A. Su Mosquera devo dire che devo ricredermi, scrive questo amico, non so quanti debbano ricredersi su Mosquera, non so quanto sia giusto pensare in questo momento che una rondine faccia primavera e che Mosquera sia questo, non che debba segnare 2 gol ogni partita, ma anche solo pensare che il Mosquera che tanti avevano in mente come un giocatore magari da accantonare, un periferico, uno da cedere, uno da mandare via, quello che voleva alla fine il Verona, non possa essere effettivamente un ottimo giocatore senza dover, ripeto, pensare che possa far fuoco e fiamme o segnarne due partite. C'è Alessandro al posto di Coraz, chi potrebbe giocare? Solsager e ancora c'è, buona, ce ne sono tanti, la coppia più logica è Davidovic e Edmundson, però vi fidate di Edmundson e di Davidovic? Sì, per certi versi, perché uno è il capitano, perché uno è un coraggioso, è un così un temerario, è uno che comunque là dietro ci sa stare anche e soprattutto l'esperienza. Però magari un po' più di velocità la vorrei, credo che sia tutto abbastanza logico. Solskjaer in difesa è affidabile, dice questo amico, per un campionato, chiede questo amico per un campionato, chiedo anche a voi, perché Solskjaer ha fatto la stessa ha avuto la stessa parabola di tanti giovani, no? Mette i piedi in campo, è bravissimo. Tocca la prima palla, è fortissimo, poi piano piano lievita, no? Poi piano piano il rendimento va calibrato, no? Il valore va calibrato con le partite, va calibrato con le difficoltà, va calibrato soprattutto nel tempo. In questo momento in cui vale tutto e il controllo di tutto in un minuto, cioè Baroni oggi è scarso, vince la partita, è l'allenatore del secolo. In questi casi ci sta anche, no? Di poter oscillare, di dover quasi oscillare, perché sembra quasi che sia un dovere. Insomma, restare equilibrati in questo momento, in questo periodo, è parecchio complicato, anche se francamente è parecchio divertente guardare dal terreno, dal tetto dell'equilibrio, insomma, quello che pensiamo di essere noi, tutto quello che succede a valle, no? In cui tutto quanto è o bellissimo o terribile. Ma prendere uno fra gli svincolati, magari esperto da parte di Mauro, sono un po' anticipato, no? Perché tanti a battere il tasto di Acerbi, non so che farà il Verona. Il posto in lista ce l'hai, perché 19 meno 2 fa 17, per andare a 18 hai ovviamente Serdar, e resti lì a 18 però, perché 19, tu adesso in questo momento ne hai, eri a 19, ne togli 2 e ne metti 1, sei a posto, perché comunque te ne resta uno in più, poi vedremo. Frese e Calabrese, buoni come centrali, non capisco perché Baroni non veda Calabrese, perché non lo vede da difesa 4, evidentemente, lo vede soltanto da difesa 5, o lo vede semplicemente da esterno di sinistra, da laterale di sinistra, perché è facile in questo momento essere meglio di Fallù. Moschera doppietta, la prima apparizione col Napoli, altrettanto ieri, poi nulla più. Sarà ancora così? Speriamo di no. Mi pare che l'anno scorso Sarri e Moschera li avessero definiti gli Iwan Brothers o giù di lì, però insomma, di là di come erano stati definiti l'anno scorso, Moschera può incidere in questo campionato, sì. Tornerà anche Ekuban, arriverà anche Ekuban, quindi vedremo, ripeto, insomma, ancora lunga. Ieri l'hai vinta, per carità, sarà una casualità sicura, ma due giocatori che hanno giocato poco nell'ultimo anno alla Venezia si rompono, siamo così sicuri. Lella sta toccando ferro, per quanto riguarda Moschera, la Moschera, non lasciamoci ammaliare dai due gran gol di ieri. Infatti, dopo averci portato in vantaggio, ha sbagliato un appoggio facile per mandare Cerbone in porta, e un controllo dove si poteva partire in contropiede. Diciamo che il destino ha voluto rendere Moschera eroe per un giorno, spero di essere smentito, ma tecnicamente rimane scarso pure per la Serie B. Questo su Moschera. Da parte di questo amico nessuno ha detto che sia Crespo, che sia Van Basten, semplicemente c'è di peggio forse in B, che poi tu dici l'attaccante certificato che ti fa andare in Serie A, la squadra che deve andare in Serie A, forse no, però ce l'hai, devo dire che male non fa, e soprattutto è stato sbagliato il fatto di dire non c'è un centravanti, non c'è nessuno, serve un centravanti, quando alla fine un centravanti ce l'avevi, potevi soltanto dire sì, c'è Moschera, ma qualche dubbio su Moschera. Devo dire che anche nell'inconscio Moschera è stato totalmente ignorato. Squadre catenacciare come il Vicenza ne vedremo molte, bisogna dare più palloni in area, perché le qualità davanti ci sono, questo è Ale, ciao Ale, Paolo, può giocare Fresio da centrale, ma quale Acerbi? Piuttosto condizione fisica allarmante, non credo sia stata solo tensione quella partita nel quarto d'ora finale da parte di Paolo. Vedremo, insomma, si può fare di tutto adesso in queste tre settimane. Francesco Lussemburgo, ciao Ale, alla luce degli infortuni credi ci serviranno rinforzi dal mercato o bastano quelli in rosa? Acerbi è un classe 88, pronto per l'Arabia, mi pare anche a me. Buona serata da parte di Francesco. Moschera è uno da area di rigore, non da manovra. Questo è Gaetano Fascio, torniamo fra poco con Fuori Gioco, sempre in diretta.
3: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
10: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
13: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
12: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
14: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
15: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
14: pulizia e manutenzione spazi verdi.
15: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
14: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
16: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
17: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
18: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
19: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
18: Vuoto.
19: Ma no, il sotto...
18: Marino.
19: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
18: Galassia.
19: L'iperrisparmio per tutti.
3: Su Radio Verona, Fuori Gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
9: Torniamo insieme, 19:24, quasi 25. Occhio perché appunto c'è anche Ekuban, che non è un ragazzino. Noto solo che Moschera è rimasto anche per il figlio che è nato qui. E questo bisogna calcolarlo, perché non credo volesse andarsene. Però era anche sul mercato. Ma tutti sono sul mercato, attenzione, perché poi si corre sempre il rischio di sbagliare valutazione. Al Verona tutti sono sul mercato, anche Suslov era sul mercato, è chiaro che lui voleva andare, però alla giusta offerta sarebbe andato anche volentieri per il Verona. Poi naturale che Suslov in questo momento non dico che sia un problema, però è comunque un punto di domanda che, a cui devi dare una risposta anche piuttosto celermente, che sia sotto forma tattica, sotto forma di posizione, sicuramente sì, spoetizzato certamente sulla zona di destra, però si è anche autospoetizzato lui, insomma se giocare a calcio, che sia destra che sia sinistra, insomma la partita la fai lo stesso. Il primo anno bene Moschera, o male ha fatto 5 gol, bene o male ha fatto 5 gol in Serie A l'anno scorso, fra appendicite, pubalgia, menisco, ha fatto fatica, però secondo me in B ci può stare, soprattutto in coppia, con Livramento. Andrea 73, ieri più che il Bentegodi sembrava di stare al Paganini, dice questo amico, chissà perché. Ciao Ale, Moschera ricorda la scesa di Zapata, perché non fate, dice Radio Cronaca Integrale della partita, da parte di Teos. Per adesso è così, poi vedremo, io non posso dirvi altro, insomma sembra che vi stia nascondendo una trattativa, così come fanno i direttori sportivi qualche volta con noi e con il mercato, poi ci arriviamo, adesso non dico che dovete indagare per cercare di capire, ma è una situazione aperta, vedremo quello che sarà con grande serenità. Fra l'altro ne approfitto veramente di cuore per tutto quello che è stato il seguito di ieri. D'accordo che c'erano 20.000 persone allo stadio ed è stato facile dopo la partita sintonizzarsi su Radio Verona, però è stato qualcosa di clamoroso ieri i risultati, con gli sms, con le telefonate, con tutto quello che è arrivato. Abbiamo provato a leggerlo tutto, abbiamo finito anche molto più tardi rispetto al normale, per carità, era il derby, tutto quello che volete, avremmo chiuso anche a mezzanotte, non è quello il problema, però però devo dire, insomma, è stato bello, perché poi ci siamo messi a contare tutto, è stato veramente un fatturato di ascolti e di consensi impressionante, davvero, grazie ancora. Ieri pubblico da categoria superiore, scrive questo amico, la squadra nel finale ha tenuto botta anche per la sua gente, da parte di Alessandro. Un centrale serve a fronte di squalifica e infortuni vari, questo è Paolo da Borgo Venezia, ma questo è piuttosto evidente. Allora però 19 sono, meno 2 fa 17, ci sarebbe comunque qualcosa a poter prendere, però non credo che sia un discorso che in questo momento sta facendo la società Paglianini, nel senso che ho capito che sembrava più una partita di rugby che di calcio. Che ne pensi i juventini che hanno voltato le spalle a Sandro Mazzola? Ho letto la qualunque sui social, credimi, non tutti hanno scritto le poesie per i cari tifosi bianconeri, meno male che era uno sparuto gruppo. È incommentabile perché non si può, perché è figlio di chi non conosce la storia, di chi non conosce il calcio, di chi non sa stare neanche al mondo, devo dire, di chi ha altri valori sicuramente, quando magari si rimpiange il calcio di una volta, meglio, peggio, insomma, non è tanto per custodire la storia o per così raccontare, visto che non si è più giovanissimi, quello che è stato, perché anche giornalisticamente è facile, no? Raccontare quello che è stato, devi semplicemente ricordarti e poi è fatta, no? Magari vai a vederti gli almanacchi ed è bello e fa anche romantico. La verità è che la storia la ricordi per fare in modo che la storia ti insegni qualcosa, e devo dire, insomma, a questi non ha insegnato praticamente nulla. Credo che sia gente che se allo stadio ragiona così non può ragionare diversamente fuori dallo stadio. E quindi è stato brutto, francamente è stato qualcosa veramente di inqualificabile, ma al di là, insomma, di quello che è stata poi la grandezza di Mazzola, francamente anche tutti questi commenti, ripeto, io vado anche poi a monte, no? Quello che ha detto anche De Rossi, no? Basta adesso anche per un giornalista, o fra virgolette un pseudo giornalista, o chi crede di esserlo senza che abbia mai portato una notizia a casa, ti metti una cuffia, ti metti una camera col telefonino e dici di fare il giornalista, ti metti su Instagram e fai il giornalista, non funziona così, però purtroppo il messaggio che passa è quello, e quindi non va bene così. Il problema è che poi questo rimane, ci sono queste pagine anche queste pagine social che indirizzano a destra e a sinistra soltanto per qualche like o qualche messaggio in più, e quindi è un gran casino in questo momento fare questo mestiere, vi dico la verità, quindi non fatelo se avete la passione di fare giornalista, perché è difficile farlo, è molto difficile farlo in questo momento per tanti motivi. L'unica pecca ieri nel momento, insomma, paternale a parte, di raccoglimento, uno o due tifosi imbecilli nel settore poltrone est, offendiamo i giocatori del Vicenza, questo è Max 72, però su 20.000 qualcuno così ci può stare, sbaglia chiaramente, ma ci può stare, non è una giustificazione, ma insomma nel mucchio lo stadio è un po' una società, no? C'è di tutto, c'è X, Y, Z, W, quindi c'è anche chi esattamente fa tutto il contrario di quello che dovrebbe fare per essere una persona semplicemente normale. Vabbè, news nazionali, fra poco seconda parte di Fuori Gioco.
3: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
20: Buonasera dalla redazione. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il presidente degli Stati Uniti. Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il tribunale di sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Del Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Così il cardinale Zuppi al Consiglio CEI, indicando come la prima delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative. Ci auguriamo, aggiunge, che le nostre scuole siano inclusive. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti per l'inchiesta sulla compravendita dalla Cina di maschere durante l'emergenza Covid-19 per 35 milioni di euro. Secondo l'accusa ne arrivarono un quantitativo solo per 10 milioni, oltretutto di qualità scadente e con falso marchio CIE. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda dell'Inter, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
21: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
22: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
23: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
24: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
25: Dici che lo conosco?
26: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
25: Ah, quello naturale, senza additivi.
26: Bravo.
25: DOP, solo carne italiana.
26: Esatto.
25: Il crudo.
26: E allora non lo conosci.
25: Perché non è crudo, è Parma.
27: Piacere, prosciutto di Parma.
28: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
29: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
9: Per scendere sul leggero vi chiedo confronti, sfottò con i vostri colleghi, amici vicentini, oggi che è stato lunedì, perché credo che non soltanto per la zona di confine, no? San Bonifacio e dintorni, ma in generale, no? Sono due province vicine, quindi al di là del calcio le connessioni lavorative ed ufficio siano parecchie, no? Ditemi voi quello che è stato il vostro intersecarvi con l'amico vicentino, con il tifoso vicentino, insomma, dopo esservi così presi in giro per tutta la settimana. Romolo al volo, Moschera di tacco, bastano due gol per fare storia, incubo, bentegodi per iberici, questo è il messaggio da parte di questo amico. Devo dire di sì, c'è una connessione, no, fra il Romolo al volo e il Moschera di tacco, forse nulla come il Romolo al volo epico al 95esimo, poi bel gol, perché al 95esimo quello di Moschera più bello forse, no? Sicuramente più in questo momento emozionante, perché è il più recente, non so, voi li avete visti tutti e due, li avrete vissuti tutti e due, magari anche da settori di stadio diverso, perché magari al gol di Romolo eravate in un angolo di Bentegodi e adesso eravate in un altro. Raccontateci 335 60 11 610. La civiltà e la storia di Verona ha sempre fatto capire al mondo intero che ogni calciatore sia sempre stato rispettato. La sua morte, fare i giornalisti oggi è un lavoro difficile, tanti sono morti per fare la loro cronaca, se no scomodiamo chi ha fatto il giornalista di cronaca insomma vera, insomma di cronaca di mafia, non soltanto, quindi di inchiesta, quindi insomma quella è un'altra questione. Comunque, insomma, leggiamo anche questo sms. Il pensiero da parte di Christian dice: vado soprattutto verso quello che deve essere adesso il nostro campionato, il Modena, poi il Catanzaro, poi il Pisa, tante partite complicate, però possiamo e dobbiamo farcela. Il Palermo è 13, Palermo in un modo o nell'altro le partite le vince, anche senza Strefezza, anche senza Hernani, ha trovato con il Padova due super gol di Vavassori, che è un giocatore top per la categoria, l'ho dimostrato, al di là di poi Ampalo, credo che Vavassori possa essere davvero il l'apriscatole di questo campionato di Serie B, in attesa di Strefezza. Non sono tempi brevi neanche per Strefezza. Tuo commento sulla notizia del nuovo stadio: verrà presentato il progetto del nuovo stadio? Faccio fatica a pensare che Presidio possa fare lo stadio che vorrebbe farlo, sia uno stadio da 32.000 posti, però è lunga ancora, però è tanto lunga, siamo ancora così alle schermaglie iniziali, siamo ancora alle fondamenta neanche, e quindi è complesso, c'è un iter parecchio tortuoso, ci sono, al di là dei tempi per Euro 32, perché poi aprile 2027 l'assegnazione e 2031 il completare lo stadio per poter poi eventualmente concorrere ad essere stadio d'europeo, ma si sta parlando semplicemente di quello che deve essere il Bentegodi, il nuovo vecchio Bentegodi. Adesso è ancora lunga, sinceramente siamo al calcio d'inizio e ai due attaccanti che si passano la palla per il calcio d'inizio, tutto qua. Forse siamo al difensore che prova a lanciare la lunga a cercare l'attaccante o a smistarla verso il centrocampista, quindi siamo veramente all'inizio della partita, ma veramente all'inizio. A un mio amico di Lonato gli ho chiesto che sono tornate le mosche re e che i gatti ci hanno lasciato gli zampini. Vabbè, insomma, questo è l'amico che scrive. Ci sono tanti messaggi che guardano anche però a quello che è lo stato del Verona, che fare adesso 4-3-3, che fare con Suslov, che fare con Mulattieri, che fare con Moschera, che fare con le Borgne, tenerselo intanto, perché poi ieri insomma è chiaro che ha giocato una grande partita, qualcuno ha scritto lo vendi a gennaio. Le Borgne non è un giocatore del Verona, attenzione a commettere questi errori, è un giocatore del Como, non credo che il Como se lo riprenda a gennaio, di sicuro il Verona non può venderlo, quindi lì possiamo stare tranquilli. Fate i conti sulla lista, 19 erano prima dell'infortunio di Compagnone di Coraz, adesso sono 17, c'è un posto in lista over, c'è il mercato degli svincolati, non so sinceramente che farà il Verona. È chiaro che la difesa è tanto corta, credo che tanti andrebbero su un giocatore svincolato o andrebbero su un giocatore in generale, poi puoi prendere anche un under, può essere anche un 2003, 2004, non so quanti ce ne siano di svincolati, però butto lì, credo che tanti direbbero di sì in questo momento, senza dover per forza andare da Acerbi. È una ipotesi che non so quanto il Verona abbia preso in considerazione o stia prendendo in considerazione, fermo restando che comunque Zappa può fare quel ruolo, che può farlo Frese, che può farlo Calabrese, che comunque Edmundson, Davidovic e Slossager ce li hai, che comunque insomma male non stai andando. Francamente due ragionamenti in questa direzione li farei, senza dover per forza infortire, arricchire, prendere, comprare, perché pare che adesso è soltanto chi compra e soltanto chi mette i giocatori nella propria rosa è bravo. Insomma il mercato è stranissimo, perché anzi francamente sta diventando anche un po' antipatico, perché sembra che soltanto chi prenda giocatori nelle ultime due ore si rinforza veramente, quando invece magari hai tutto già in casa, non serve necessariamente fare il botto per far vedere alla gente che hai preso il giocatore l'ultimo giorno di mercato. Quindi sinceramente resterei molto sereno, senza dover per forza andare a cercare qua e là. Ciao Alessandro, c'eravamo nel 2007 con Acagonduzzo, nel 2017 con Romolo, c'eravamo ieri con la doppia di Moschera. Non so quale sia stato il peggio per loro, ma sicuramente per noi sempre una grande gioia, il bel messaggio da parte di Matteo. Amici vicentini silenti fino a sabato sera, domenica silenzio radio obbligatorio, presumo che da leoni siano diventati gattini, domani li sentirò. Moschera ha fatto un super gol, pensato istintivo, questo è Paolo allo stesso tempo, e questo mi fa incazzare, perché questo qui ha quasi tutto nel repertorio, ma la testa come sempre fa la differenza. È un po' così, però è uno che comunque ci tiene, che si impegna, che comunque ha vinto uno scudetto in Colombia prima di essere preso dal Verona. Il problema è, sapete cosa frega Moschera anche agli occhi della gente? Che sia costato poco. Purtroppo adesso il giocatore è bravo se costa tanto, e quindi se lo paghi a un tot è fortissimo, quindi più spendi più il giocatore è bravo. Magari l'altra società ti dà una fregatura, lo prendi per tantissimo e vale niente, però hai nell'immaginario, hai la sensazione, la certezza che è forte perché hai pagato 10 milioni. Quanti ne avete visti così? Su quanti vi siete dovuti ricredere semplicemente per una questione di valore assoluto o di effettiva resa in campo? A parte gli auguri a Compagnone, ma non era in lista over, no è vero, però bisogna capire che nel 2003 forse Compagnone, attenzione, sì da parte di Franco, non so di che anno sia Compagnone. Guardiamo un attimo di Compagnone, datemi una mano, vado in tempo reale, no? Con Compagnone, altrimenti siamo Compagnone. No, 2001, no? In lista over, sì, è over Compagnone, perdono, no? Era Oyegoke che era per un attimo in lista under, no? O Compagnone è nettamente in lista over. Suslo sta diventando un problema, dice semplicemente questo amico, e Suslo se la deve far passare, semplicemente. Insomma, adesso io francamente capisco le carezze, anche se poi non è stato così buono Baroni prima della partita, ha detto è una questione di testa più che di gambe, però la testa è più importante delle gambe. Francamente dopo due settimane dalla fine del mercato si può anche voltare pagina, non mi risulta, l'abbiamo detto tante volte, che Suso sia stato richiesto da chissà quale grande società in Turchia, se non dal Kasım Pasya, con tutto rispetto naturalmente per il Kasım Pasya, però insomma quello è, non è la prima volta che sfuma una trattativa, non sarà l'ultima. E quindi insomma Suso ha la fortuna di avere un contratto intanto lungo, ha un contratto fino al 2028, ha la fortuna di giocare nel Verona, ha la fortuna di comunque essere una bellissima città, senza dover fare adesso la paternale, per carità, a Suslov, insomma, detto in parole povere, che si dia una mossa, che poi la destra non sia esattamente la sua mattonella preferita. Eccolo lì, Lasagna ha pagato 8 milioni, credo anche di più alla fine, e contratto quinquennale, ho detto tutto da parte di Franco. Ecco, vedete però quanta gioia o quanta soddisfazione quando arrivò Lasagna, ma non tanto per Lasagna, ma perché il Verona aveva speso X milioni, perché questo fu un errore di Juric, una forzatura estrema di Juric nel momento in cui il Verona non aveva assolutamente bisogno di Lasagna, ricordiamoci, o di un altro innesto, ricordiamoci che in un identico contesto, simile contesto, il Verona 28 punti, a gennaio cedette Jorginho al Napoli. Perché? Perché a 28 punti eri considerato praticamente salvo e via, quindi perché quel Lasagna quel giorno? Poi a Benevento tutti quanti a pensare che Lasagna potesse spaccare ogni difesa, che il Verona fosse da Europa League, quando invece poi è finita come è finita e Lasagna è diventato un peso, ma con tutto il rispetto e il bene che possiamo volere a un ragazzo che abbiamo commentato, soprattutto Davide Cailotto, devo dire, ai tempi in cui faceva le telecronache del Cerea per la Telearena, fino a quello che è il ragazzo umile che è sempre stato Lasagna, che fino a prova contraria, tuttavia, quando arrivò al Verona era nei 40 della lista dei Mancini, quindi non esattamente l'ultimo arrivato. Questo è il messaggio di Franco, pagato Lasagna, contratto quinquennale, ho detto tutto. Anche Viviani, ricorderete, noi 5 anni di contratto per Viviani, convinti che il Verona avesse trovato il mago delle punizioni, il grande regista, poi un sacco di problemi fisici, si è anche ritirato Viviani, per carità, sfortunatissimo, però anche lì bisogna vedere poi sul campo, bisogna capire piano piano quello che vale veramente. Chi ha una rosa larga vince il campionato, ho sentito anche questa, tu che ne pensi? Ma è chiaro che sì, poi bisogna saperla gestire, ma insomma non è che tu debba gestire chissà quali grandi queste grandi teste matte o questi grandi fuoriclasse. La rosa te l'allunga i due giocatori bandiera che sono facoltativi, che non sono esattamente necessari, o meglio, non sono obbligatori, anche perché un giocatore che ha giocato per 5 stagioni in serie nella tua squadra, ce ne sono tantissimi, che possa poi meritarsi la Serie B, non sono poi così tanti. E poi la lista under, che è una lista illimitata, in cui sei under anche da 2003. Quindi sei under anche da 2003 e penso ad esempio a Calabrese, insomma è una lunga lista, lista under con giocatori già piuttosto formati, quindi ben venga la lista, una rosa corposa, insomma non sono per quello che insomma asciugherebbe le rose, così come tanti, no? Dire magari in questo momento meglio prenderne pochi ma buoni, perché poi ti succede quello che ti è successo con Compagnone Colaz e ci pensi. E Ilic quanto l'abbiamo pagato da parte di questo amico? Francamente non mi ricordo, venduto a tanto, devo dire diventato opaco anche Ilic, no? Niente di particolarmente sconvolgente, se non stiamo a fare adesso la lista di quelli che hai venduto bene senza che poi abbiano reso per quello che potesse sembrare veramente, insomma se mitizzato forse Amrabat, che poi alla fine è andato anche per il Manchester United, per carità, però quei 20 milioni che hai preso dalla Fiorentina era comunque una bella cifra, l'avevi pagato 3,5, non si possono far sempre queste grandissime plusvalenze ogni volta, 2,14 ricorderete per esempio Rachmani, quindi insomma quello che dovevi fare l'hai fatto, però ripeto, non si deve necessariamente comprare per pensare che una rosa sia forte. Lo ha dimostrato anche il Verona, l'ha dimostrato Mosquera, probabilmente lo dimostrerà anche Ekuban quando tornerà non dico in piena efficienza, ma comunque in condizioni accettabili. Un passo indietro forse Sezonienko, dice questo amico, però è una scommessa con Sezonienko, nessuno ha pensato che Sezonienko dovesse stare nei tre davanti del Verona, nessuno ci ha mai pensato davvero, può essere un cambio di livramento, adesso che si è fatto male Compagnone ce l'hai probabilmente già in casa il sostituto, il livramento sta bene lì dov'è, questo è per esempio il messaggio di Giulio, dice con livramento comunque qualcosa di diverso se visto, speriamo bene per Compagnone, speriamo bene per Colas, interviste intervento per tutti e due, insomma è lì, da lì non si scappa. Franco ancora, non so come funziona, ma Compagnone lo possono tirare via dalla lista? Beh sì, in qualsiasi momento, ma Colas cosa si è fatto? Legamenti crociato anche lui. Non ha senso tenerli, no? Quindi la regola dice che per un infortunio oltre i 60 giorni lo puoi automaticamente togliere dalla lista, quindi vedremo quello che sarà. Torna Frese, va dentro Frese ed è così. Che fine ha fatto Bega? E lì credo che si comincerà ad allenarsi con il resto della squadra, però anche lì, perché è stato uno dei primi ad arrivare, quindi Bega di qua, Bega di là, è uno che viene dalla seconda divisione svizzera, poi ci andiamo a prendere il buono e quindi pensiamo a Bega, promettente mezzala nelle giovanili del Friburgo. Vai un po' più ai tempi nostri e pensi che sia un giocatore da valutare fino in fondo per un campionato come la Serie B. Quindi giocatori forti, il Verona ce l'ha in mezzo al campo, c'è anche questa nuova versione, no? Questa nuova versione quantitativa, Lella ieri, Iannoni, Le Borgne, insomma, senza grandi fronzoli. Poi è chiaro che un ragionatore come Castanos te lo tieni volentieri, è chiaro che i piedi di Bernede volentieri, così come a Rui, se a Rui fa il vero a Rui, volentieri, però questa squadra d'adrenalina credo che sia preferibile, anche più rassicurante rispetto a tante altre. Vedremo quella che sarà la versione, la faccia del Verona. Ha promesso anche qualche cambiamento, ha ipotizzato meglio qualche cambiamento Baroni prima del Vicenza, quasi da far titolo più dello stesso derby. Potremmo cambiare, magari andare di 4-3-3, tutto quanto dipende da quello che sarà la mattonella del trequartista. Serdar sarà disponibile dopo la sosta, sicuramente è una settimana che si allena con la squadra, questa è la seconda, la prossima sarà la terza, poi la quarta. Serdar arriverà alla partita con il Modena 19:30 al Braia dell'11 di ottobre, Modena che ieri ha vinto in rimonta con l'Empoli, arriverà con un mese di allenamento con la squadra, quindi sicuramente sarà disponibile. Bisogna capire in che condizioni, bisogna capire che peso dare alla condizione di Serdar. Poi sapete bene quanto sia dietro l'angolo anche un piccolo contrattempo, sia dietro l'angolo un intoppo, anche non dico scontato, perché comunque dopo l'infortunio, quando inizia un attimo a forzare, ci sta di poter soffrire un po', di potersi anche frenare e di dover rallentare. Però vedremo. Bega giocherà in Coppa Italia, perché in campionato proprio non credo, a meno che gli altri non dovessero così morire in campo in quel ruolo. Beh, insomma, vediamo quel che sarà di Bega. Si può migliorare anche nel calcio, si può migliorare, come ha dimostrato Moschere, come ha dimostrato De Battisti, come ha dimostrato Calabrese, benché più giovani naturalmente del nostro panterone. Comunque tutto bene, quello che finisce bene. C'è stato anche un po' di poesia ieri, no? come tutti i derby è stata una partita diversa, e per fortuna la partita da Cagunduz a Romolo, come ricordava Matteo, fino a Moschera, ha avuto un unico epilogo, un unico finale. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti intanto di averci seguito ancora una volta. La notizia della giornata, ahimè, è il crociato sia per Coraz sia per Compagnon l'aveva detto ieri Baroni, oggi c'è stata l'ufficialità, la certezza anche del crociato di Coraz, intervento nei prossimi giorni in difesa. Qualcosa dovrà cambiare Baroni, dovrà inventarsi fra virgolette Baroni, al di là di quello che può essere il rientro nella lista over da parte di Frese. Grazie a voi tutti, ultimi di cronaca, grazie a Matteo Sambugaro, buona serata a voi tutti da Alessandro De Pietro.
0: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco in collaborazione con Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Occasioni di settembre da tutte tute a Dosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute a Dosso Buono, vicino al semaforo.
5: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
10: E quale sarebbe la solita merenda?
11: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte

0: casa.
1: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19 è solo su Radio Verona.
2: Sono le 20 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
4: Giornate veronesi per il ministro Urso, oggi con i rappresentanti delle categorie economiche in Camera di Commercio per parlare del futuro Made in Europe. Domani il ministro per le imprese e il Made in Italy inaugurerà la 50ª edizione della Fiera Internazionale del Marmo e della Pietra Naturale a Verona. Ma in città si vive già l'atmosfera di Marmomac 2026 con Marmomac and the City. 18 tra sculture e installazioni abitano il centro storico, divenuto un museo a cielo aperto. Resteranno esposte sino all'11 ottobre. L'edizione 2026 nasce dalla collaborazione con White Carrara e rafforza il dialogo tra i distretti lapidei e i comuni di Verona, Carrara, Pietrasanta.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur.

0: che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera da Tiziana Bronzato. Un ciclista è stato investito questa mattina verso le 9 da un auto articolato a Pressana sul provinciale 7. Soccorso dall'elicottero del SUEM, è ricoverato in gravi condizioni. Da accertare la dinamica dell'incidente. Lavori di riqualificazione energetica a costo zero, ma per la Guardia di Finanza era una truffa. Tre persone sono indagate a Verona. Avrebbero utilizzato abusivamente il nome di un noto istituto di credito svizzero per convincere i clienti. 14 le vittime accertate, almeno 68.000 gli euro incassati. Eseguite perquisizioni e sequestrati documenti e dispositivi informatici. Dan Torme, il valutatore chiamato a redigere la valutazione sul sito di Bolca, candidato al patrimonio UNESCO, è in questi giorni in missione nel Veronese. Tra la fine di giugno e il 9 luglio si saprà se il sito Gli ecosistemi marini dell'Eocene a Bolca e nella Val d'Alpone farà parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Lo ha annunciato il ministro del turismo Mazzi all'incontro in Camera di Commercio a Verona con i sindaci del territorio veronese e vicentino, politici locali e regionali, presente anche l'ambasciatore Liborio Stellino, rappresentante permanente d'Italia presso l'UNESCO. Il Comitato Patrimonio Mondiale si riunirà a Istanbul il 27 giugno e deciderà sulla base della relazione del valutatore. Da oggi telecamere in funzione per gli accessi su Ponte Le Ardi e in Piazza Bra. Da questa mattina sono scattate le sanzioni per chi non rispetta il divieto di transito ai veicoli privati. Il divieto su Ponte Le Ardi va dalle 7 alle 18 tutti i giorni. Piazza Bra, riservata al trasporto pubblico locale, ai taxi, ai veicoli dei proprietari di garage o posti auto ubicati in Piazza Bra, via Roma, via Dietro Listone e via Teatro Filarmonico. Dal 28 settembre tornano in funzione il varco di Pontenavi in direzione Veronetta, quello di via Interrato dell'Acquamorta e quello di via San Paolo e in direzione Centro. Limitare il numero degli studenti stranieri nelle classi con un provvedimento che sarà al vaglio in un prossimo Consiglio dei Ministri. L'annuncio della Premier Giorgia Meloni fa discutere il mondo della scuola. Per l'Associazione Nazionale Presidi è una legge inapplicabile. A Verona e provincia gli studenti con nazionalità straniera sono circa 22.000, il 17,5% dell'intera popolazione scolastica. In certi quartieri della città e in diversi comuni della provincia la concentrazione di stranieri è ben superiore al tutto del 30% ipotizzato da Giorgia Meloni. È iniziata nell'Ansa Adige il sistema di raccolta rifiuti tramite i cassonetti ad accesso controllato. I vecchi cassonetti aperti saranno sostituiti con i nuovi apribili per secco e umido residuo. Bisogna dotarsi di tessera e app Amia Verona. Carta e plastica, metalli, rimangono per ora ad accesso libero, così come per il vetro. Il ritiro della tessera è possibile all'ecosportello nella sede Solori di Vicolo Volto Cittadella. Le credenziali per accedere all'applicazione necessaria a sbloccare i cassonetti ad accesso controllato possono essere scaricate anche in autonomia. Le utenze in Ansa Adige sono circa 8.400, di cui quasi 3.000 attività commerciali. Dopo le liste d'attesa, le case di comunità entrano nel mirino dei comitati veronesi per la sanità pubblica. Vanno completati, dicono, mentre per i ritardi delle prestazioni partono 4.000 firme dei cittadini che chiedono provvedimenti per ridurre le file. Sono 1.600 le istanze ricevute dai cittadini su situazioni considerate migliorabili. A essere penalizzati soprattutto le zone a sud della provincia. Le liste d'attesa più significative sono per oculistica, dermatologia, gli ecodoppler cardiaci, l'ecoaddome e anche per la neuropsichiatria infantile, che arriva anche a 2 anni prima di avere la visita. Case di comunità sono partite quasi tutte in regione, ma i servizi, dicono, sono incompleti. Ed è tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo.
3: Le previsioni per domani, martedì 22 settembre, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione a determinare tempo stabile e per lo più soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico, domani a Verona ci attende una giornata poco nuvolosa, non sono previste piogge, temperatura massima fino a 25 gradi, minima a 19, non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, flashback.

0: caffè, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39 all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Radio Verona.
5: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: 90-90. Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
1: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
1: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.

0: 5 561 500.
1: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente. Iscriviti sull'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Le previsioni per domani, martedì 22 settembre, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione a determinare tempo stabile e per lo più soleggiato con ampi rassereniamenti pomeridiani. Nello specifico, domani a Verona ci attende una giornata poco nuvolosa, non sono previste piogge, temperatura massima fino a 25 gradi, minima a 19, non ci sono allerte meteo.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: caffè, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
0: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
5: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.p.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Consamab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
1: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre.

0: ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
1: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, FinecoBank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.
3: Sono le 22 in punto.
4: Radio Verona, telefono 045 96 00 103. Radio Verona, flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
12: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: caffè, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39 all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
0: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Ah, sai? No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

canterò per te l'ultima canzone.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.